0: Bad Bunny su RTL 102.5 alle 2:10 minuti. Cosa ridete? Perché avevo gli occhiali, perché ridete?
1: No, boh, ci portava allegria Bad Bunny.
0: Moltissima, molta allegria. No, ridevo perché stavo guardando.
1: E tu perché ridevi allora? Scusa.
0: Non te lo posso dire.
1: Vabbè, non vogliamo sapere, ma andiamo, se insisto.
0: Senti, tesoro, andiamo da Mario Siracusano, autotrasportatore. Pronto?
1: Ciao.
2: Pronto, RTL anche mia, ragazzi, dai!
1: Forza Mario, tieni duro, quanti chilometri ti aspettano?
2: No, guarda, sto facendo movimento terra, sono sul luogo, avanti e indietro, avanti e indietro.
0: Cosa
2: tutta
0: vuol dire
2: la notte.
0: Movimento terra? Se c'è una ruspa su un caterpillar?
2: No, su un camion, su un camion.
0: Scarichi, sì, carichi, sì, scarichi, sì.
2: Carichi. Carichi.
0: Ma cosa? Terriccio, terra,
2: sì,
0: cosa?
2: Sì, sì. Materiale, okay, per fare il cemento, sono in cementeria.
1: Da quanto tempo è che lo fai?
2: 30 anni.
0: 30 anni e voglio dire, insomma,
2: sì. Da 30 anni che sono un autotrasportatore. Tutto sommato si tiracchia.
1: Ma scusami, la domanda è: 30 anni sentirli o non sentirli?
2: No, ma vuole sentire, gente, no, non si sente.
0: Quello non
2: si
0: sente niente, lì non sente niente.
1: Nulla,
0: Mario,
1: basta,
0: bravo.
1: Indolore.
2: Quando il lavoro piace, non si sente.
1: Cioè, che
2: così,
1: bello.
2: Non è così.
0: Tu volevi fare quello, volevi fare l'autotrasportatore da piccolo, Mario?
2: Già da bambino giocavo con le macchinine, camioncini, sai, quelli di plastica,
0: anche a te piace il fantastico rumore del TIR, del camion.
1: Oramai me lo sogno anch'io di notte questo rumore, Mario.
2: Sì.
0: Va bene.
2: Comunque tutto sommato una vita che si può fare.
1: Okay.
2: Il discorso che si faceva ieri, ho sentito, è un lavoro che si può fare, certo, portare la pensione a 70 anni mi sembra un po' esagerato. Però
0: ce la farai anche fino a 70 anni. Vuoi lavorare, Mario?
2: Ma proprio.
0: Vedi, ma io uno che piace.
2: No,
1: meno. Fino a quando vorresti lavorare?
2: Guarda, io se rientro gli ultimi 13 anni e poi basta, direi con la famiglia, le mie cose, al mio terreno, al mio orticello, sì, e basta, va bene così.
1: Quindi vorresti coltivare il tuo orticello dopo la pensione?
0: L'ha detto, sì.
1: Sì, volevo sapere che cosa voleva coltivare, i pomodori,
0: cetrioli,
1: le zucchine, le melanzane.
0: Arostai, che stai facendo?

0: My Enemy, Imagine Dragons con Enemy su RTL 102.5. Dai al 378-378-102.5. Oh, ma siete curiosi? Uno non può fare una cosa subito. Dai, Armando, dici perché ridevi. Mi hanno appena mandato un video, sapete, di quelle cose strane dove le persone non riescono a stare in piedi o perché sono ubriache o perché scivolano col ghiaccio. E quella che mi fa più ridere è quella quando ci sono soprattutto le donne, quando scivolano fanno la spaccata alla Michael Jackson.
1: Mamma mia, basta che non si fanno male, perché è un conto che la sai fare, ma se scivoli e fai la spaccata sono dolori.
0: E beh, ridevo appunto per quello, insomma.
1: Bravo,
0: la caduta fa ridere.
1: Bravo, ridi sulle disgrazie altrui. Bravo.
0: Se tu vedi uno davanti a te che fa le scale,
1: sì, no,
0: e
1: no,
0: magari
1: e
0: inciampa un attimo, cioè io rido come un cretino.
1: Sì, però magari mentre ridi allunga anche la mano per aiutarlo.
0: No, se l'aiuto poi si arrabbia e dice: come ridi e mi aiuti pure.
1: Sì, dai, però ci sta. Ascoltiamo un vocale intanto.
2: Grande sonnambuli, ti ascolto, grazie per la compagnia notturna, un bacio da Palermo, Michelangelo.
1: Hai capito? Sonnambuli, nottambuli. No, perché alla fine alcune volte possiamo anche essere sonnambuli, nel senso che si dorme poco oppure si sta dormendo, ma siamo anche svegli.
0: Cioè, quella ci sta spiegando perché si è sonnambuli, no?
1: Ragazzi, mi piace spiegare, stasera sono teacher.
0: Sei la spiegona.
1: Sì, ma siamo nottambuli.
0: Esatto.
1: Su RTL 102.5.
0: Bravissima. E allora 378-378-1025 per i vocali, oppure chiamate
1: subito. Ma perché perdete tempo? Fatelo ora.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire, la radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3 ascolta i Nottambuli su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma come noi te lo giù.
6: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Niente ci dividerà.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

Al vero me, quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Come on, come on. Due e mezza, Sia e Sean Paul con Cheap Thrills su RTL 102.5. Allora, non sono vestito da becchino o da, come si chiama là, da pretore, no, come...
1: Da chi sei vestito? Sei vestito da un uomo elegante che ama il nero, che sfina, che dà un tocco di classe. Anch'io sono vestita di nero questa sera, visto? Però un po' di brillantini.
0: Io volevo parlare di una cosa mia e subito lei vuole parlare delle cose sue.
1: Cioè, no, io mi accodo subito. Appena mi dai là, io parto.
0: Gli amici del Crazy Club, insomma, che mi perculano da giorni, è un po' sembro quello del fisco, del catasto, eccetera, eccetera. Ho una giacca, se siete, non avete giacche voi, non è un problema mio. Fate mettere una giacca ad Alberto Bisio, a Leo Di Mauro, a Manuel Bella.
1: Ma devo dire che questa sera il nostro Leo Di Mauro ha una camicia. Credo di non averlo mai visto in camicia.
0: Mauro,
1: mi
0: sono 20 giorni che non sta molto bene, non lo sento bene.
1: Ragazzi, capita a tutti di non stare molto bene. È la testa, è lo stomaco.
0: La testa. Se volevi cantare la canzone di Arisa?
1: No, è quando arriva la testa.
0: La notte.
1: Ah no, scusami, pensavo fosse la testa.
0: Va bene, ci sono degli amici che erano in viaggio, volevamo sentirli allo 02 25 15 15, se riusciamo li sentiamo dopo.
1: Sì, o altrimenti ascoltiamo altri vocali tra poco.
0: Bene.
1: Però sentite cosa arriva. Lei, Taylor Swift, ci vuole tanta pazienza, oppure pazienza zero.
0: Tanta
1: novità.

0: The Temper Trap Sweet Disposition su RTL 102.5 alle 2.39 minuti. Vogliamo sentire la vostra voce al 378-378-1025.
1: E facciamolo subito allora.
2: Vai. Ragazzi, buonanotte a tutti. Noi siamo in viaggio verso una meta calda. Saluti da Fresh Fruit Castrovillari, Flash and Carry Castrovillari, Happy Days Marina di Sibari e Yogurteria Bloise. Le nostre ferie finalmente sono arrivate, ci godiamo questi 10 giorni e poi si ritorna a fatturare come tutti i giorni. Un abbraccio e buonanotte.
0: Ciao, a proposito, hai citato queste aziende, quindi mandare tutto qui a Roma, via Virginio Orsini.
1: No, anche Cologno Monzese.
0: No, lascia fare, già arriva un sacco di roba da voi, qui non arriva mai niente.
1: Sì, sì, a me arriva, no? Mi spiace, volevo dirti non sei qui, quindi non divido con nessuno. Però scusate, andate in viaggio, bello, quindi poi ritornerete a fatturare, ma dove? La destinazione, la meta?
0: Paese caldo.
1: Ibiza, secondo me.
0: Ma per
1: fanno sì, ragazzi, amici, quattro amici fanno la chiusura di Ibiza.
0: Fanno la cafonata?
1: No, fanno la chiusura e si divertono. E ascoltiamo un altro.
3: Ma neppure voglio dirti una cosa.
0: Sì.
3: E a te ti vedrei vestito da croupier con il gelettino, il farfallino. Ci vedrei lì.
0: Prego.
3: A casa no.
0: Faites-vous giù, madame et messieurs, rien ne va più.
1: Sì, e uguale. Perfetto. Complimenti.
0: Che carta vuole,
1: chapeau,
0: signore?
1: E la donna di cuori.
0: No, che non è che carta vuole, mi devi dire la donna di cuori.
1: Scusa, io dico la carta
0: sai,
1: che voglio.
0: Non
1: dai,
0: sai
1: impegnati.
0: Non sai giocare,
1: voglio
0: non
1: quella carta, voglio un asso.
0: Sì.
1: Un asso nella manica.
0: Sì.

0: Bless Madonna, Mercy su RTL 102.5. Sono le 2:46 minuti. Sulle mani, ragazzi.
1: È così, sulle mani, sì. Assolutamente. Tutti svegli, mi raccomando. Tutti. A qualcuno diciamo buongiorno, perché certamente c'è qualcuno che sta facendo colazione, si è appena svegliato, è pronto per andare al lavoro. Arriva anche una bella foto, un cappuccino con una brioche. Ragazzi, bene, ci piace. Tanto anche se devi andare a dormire va benissimo, c'è la brioche col cappuccino.
0: Ah, guarda. Prima parlavamo, ho detto prima che tre famiglie, cioè una famiglia su tre è a dieta, è già partita con la dieta in tutti i sensi, però anche io sono a dieta da una vita, però il cornetto sempre. Only, forever, la mattina io me lo devo mangiare.
1: Lo mangi?
0: Sempre.
1: Davvero, quindi è proprio un'abitudine.
0: No, se non c'è il cornetto mi arrabbio pure.
1: Ecco, per me se non c'è il caffè, cioè ho proprio bisogno di partire con il caffè. Vabbè, scusate ragazzi, qui ci sono così delle discussioni tra cornetti, tra caffè, cioè chissà che cosa non deve mancare nella vostra colazione, cioè ognuno poi ha un cibo perfetto.
0: La
1: no?
0: regia sente però non risponde, come mai?
1: La regia sente ma non risponde, non lo so, dovevano fare una pulizia alle orecchie.
0: Lo chiedo ai miei autori e mi stanno dicendo... Ah, sono consumati, molto
1: sono
0: bene.
1: Sono finiti.
0: Siamo consumati.
1: Chi non lo è?
0: Scusate, c'è una bella canzone adesso di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Oh.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Tutto, ma proprio tutto, dice Ultimo su RTL 102.5. Allora, la colazione che facciamo è dolce, salata, e al 378-378-102.5 arrivano i messaggi. Insomma, c'è qualcuno che preferisce anche la pancetta la mattina, con
1: sì,
0: le uova.
1: Pancetta, uova al bacon, cioè, oppure anche l'avocado. Un po' sì, secondo me c'è una nuova abitudine. Magari una volta a settimana fai la colazione salata, alcune volte puoi mettere anche una regola, no?
0: Sì, perché no? Perché no? Puoi mangiare anche un mezzo maiale se vuoi.
1: No, però magari anche quando sei in albergo, che in albergo chiaramente hai maggiori possibilità anche di scelta.
0: Sì.
1: Ecco, lì magari fai un po' di pancake, poi prendi un po' di uova, un po' di avocado, un po' di prosciutto, un po' di tutto.
0: Scusate, chi è che ha quel tempo che magari lo facciamo d'estate quando siamo in albergo? E la spremuta, e la ricotta, e poi ti mangi quello, e poi quell'altro.
1: Pian piano.
0: E i frutti di bosco, nella vita quotidiana. Non accade tutto ciò.
1: Non è vero, perché magari non tutto, però puoi avere i tuoi pancake, due frutti di bosco, un po' di yogurt, ce lo puoi fare.
0: Ma chi sei? La figlia del Presidente della Repubblica?
1: Ma sai
0: quanto ti costa una colazione del genere ogni
1: mattina? Sono abitudini, non è vero, meno di quello che pensi.
0: Vabbè, mettiamo il millennio.
1: Dai.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Ragazzi, torniamo indietro nel tempo come al solito. Il Millennium Meet che chiude la puntata dei Nottamboli.
1: Giusto, e allora vi vogliamo dire che c'è in chiusura una canzone.
0: Fa così.
1: Come fa?
0: Gloria! Na na na na na na, Gloria!
1: Ah, forse ho capito. Van Morrison, giusto?
0: Bravissima!
1: Ok.

0: A Milano questa
1: sì?
0: Sera.
1: Ah, sono io?
0: Sì, sì.
1: Grazie, grazie.
0: C'è una certa somiglianza. Io non somiglio a John Travolta, ma no, il John Travolta della notte è quasi arrivato. C'è Alberto Bisi tra poco.
1: Sì, vi terrà compagnia fino alle 6. Grazie a Leo Di Mauro, grazie a Fratelli Bella, ma soprattutto sì, grazie a lei, Armando Piccolillo.
0: Ma perché lo dici così proprio come?
1: Così, le auguro una dolce notte e mamma dolci mia sogni.
0: Uè, che già sta piovendo,
1: E io porto il sole.
0: Sì, no. Grazie Vanessa Gray, a domani.
1: A domani, ciao. RTL 102.5 Time. Anche a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale. Non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti nelle scorse ore anche a Parigi, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche in Francia. Le forze dell'ordine avrebbero caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita alla Bastiglia. Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Nel corso del tavolo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha indicato che il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti ad una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. E infine è stato assegnato ieri alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, ha spiegato nella motivazione l'Accademia di Svezia. È tutto, via radio.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete. L'unica segnalazione al momento ci arriva dalla diramazione per Ravenna, perché si è resa necessaria la chiusura della stazione di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna a causa di un incidente. È possibile comunque uscire alla stazione di Lugo. Infine vi ricordo la chiusura della 1 Milano-Napoli del tratto tra Orvieto ed Orte per chi viaggia verso Roma, con riapertura prevista per le 6 di domani, cioè di stamattina. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Eccoci qua! Buongiorno, buongiorno a tutti voi, carissimi aficionados. Siamo quelli del Crazy Club, il club dei poveri pazzi, la notte dei poveri pazzi, pronti per un'altra grande nottata. Allora, tutti insieme, grande radio, grande musica e grandi aficionados, perché voi siete dei grandi, veramente. Io vi saluto qua, grazie, grazie, ciao Vanessa, grazie a voi naturalmente anche per la solidarietà. Buon weekend e oh, che l'energia sia con voi, va bene? Grazie anche a Leo, grazie a David, a Manuel, ma soprattutto grazie di cuore a tutti, tutti voi!
6: Ok, perfetto. Bene. Allora, Alberto, ehi, le prove le abbiamo fatte.
5: Sì.
6: Tra tre ore circa rifallo uguale.
5: Sì, io... Chiudiamo tra tre ore.
6: Tre ore circa, rifallo uguale, preciso però.
5: Va bene, grazie.
7: Ma io che pensavo che avevamo finito.
5: Ma no, puro io.
7: Ci rimaneva l'ultima ora di Non Stop News.
8: Ah, mi è piaciuto.
5: Ma,
8: eh?
5: Ma non era, ma guarda, cioè, che anche Manuel lo dice. Era
7: io pensavo, ma mi hai preso in giro tu.
5: Io? Sì. No, per me era finita, eh. È finita. Iniziamo adesso, Leo, perdonami perché non riesco a comunicare.
6: Se vuoi finiamo, scegli.
5: Abbiamo
6: tu.
5: Finito, iniziamo adesso.
6: Facciamo una cosa, facciamo
5: stonato.
6: Una cosa, mettiamo le saraginesche a metà.
5: Vabbè,
6: le serrande, le alziamo, esatto, a metà. Vediamo cosa succede. Facciamo entrare la gente.
5: Ma non si può una volta iniziare come si deve, ragazzi.
9: Non è che abbiamo finito, siete finiti.
5: Esatto. Ah, proprio basta. Siamo stesi.
9: Sì, non c'è scampo. Basta, siete proprio
6: lasciate
9: finiti.
6: Lasciate ogni speranza, voi che andrate.
5: Oh, voi che entrate. Va bene, va bene. Allora facciamo così. proviamo ad aprire il nostro localino, ma oh, che bel programmino, un saluto anche ad Armandino. Poi stanotte
9: salutiamolo, hai visto che eleganza,
5: mamma mia, di lusso proprio,
9: ragazzi.
5: Un po' del tassista,
9: sì,
5: così,
9: the, black man. The black man,
5: sì. Ci sono i tassisti un po' così a posto, a modo, vestiti bene anche di notte.
6: Comunque anche Leo è messo bene oggi, eh?
5: Leo è messo,
6: c'ha la camicia,
5: no David,
6: la camicia con due M,
5: ma non ti che scherzi su Leo,
6: no, ragazzi, no sono serio,
5: Leo è messo sempre bene, è vero, hai capito Leo?
6: Oh raga, ma guarda, beh, Leo, c'è qualcosa di nuovo,
9: se prima avevo qualche dubbio, adesso guarda, ho la certezza, voi due vi mettete d'accordo, diciamo, oggi pomeriggio
6: sicuro,
9: sentiamoci verso le 4 del pomeriggio, così poi dopo stasera lo perculiamo così, perculiamo così, no, va, perculiamolo, bene, così, ecco.
5: Io penso che non ci sia nessun programma in Italia, forse anche all'estero, che inizia in un modo così da fuori di testa come noi.
9: Infatti
5: non inizia, non c'è un programma che inizi così.
9: Voi due state andando benissimo,
5: stonati come delle vecchie campane.
9: Sì, adesso voglio capire il popolo della notte, no, se è come voi.
5: Fai. come noi
9: perché io non ci sto,
5: dissociati,
9: faccio sempre un passo indietro.
5: 02 25 15 15 apriamo il locale. Buongiorno, sì.
8: Buongiorno Crazy Club,
5: buongiorno
8: amici di RTL, Umberto sempre da New York.
10: Ciao. Buonasera Crazy Club.
5: Ciao.
8: Buongiorno ragazzi, buongiorno pazzi da Favignana, Giuseppe sempre in pasticceria a lavorare. Un
5: bene,
8: abbraccio a tutti.
5: Grazie.
10: Buongiorno Alberto.
5: Buongiorno.
8: Buonasera dispensatori di buon umore.
5: Ah, che bella,
8: presentatore vabbè, scoppiettante. Ciao Bertone.
5: Va bene così.
9: Non c'è male, non c'è male.
5: Bene, scoppiettante.
9: Ormai,
5: come sempre.
9: Le persone serie non esistono più.
5: Il forse sono ingresso.
9: Forse sono rimasto.
5: Sì,
9: ho detto forse sono rimasto.
5: Forse.
9: Ma come vi permettete?
6: Poi ripeto, con la camicia stasera è veramente sembra uno serio.
5: Se c'è uno in giro serio per tutta l'Italia, è il sottoscritto, altro che.
6: Sì, certo.
5: Vedi, e ridono. Vabbè, del resto è il Crazy Club.

0: Oh!
1: Ehi, alla grande, ma veramente alla grande qua, eh. Ok. Charlie Putz. No, l'ho fatto di fianco,
2: Di fianco.
1: Di qua, di fianco.
2: Cioè, l'hai fatto di fianco, ma comunque
1: non
2: fatto sempre...
1: c'è nessuno di fianco.
2: No, perché era un tiro a giro. Era un tiro a giro.
1: Tua sorella ha fatto il giro.
2: Sembrava il tiro di Insigne. A giro l'ha fatto.
1: No, di qua, dai.
2: Charlie Putz. Putz. In fronte mi è arrivato.
1: Di qua. Ma si è fermato. Non era... lanciato forte.
2: Vabbè, sì, certo.
1: Ma a proposito, tua sorella?
2: Sta bene.
1: È sempre in giro anche lei. Perché mia sorella ha ripreso a viaggiare. Mamma mia, è pazzesco. No, sta ferma un attimo,
2: Sa come si dice? Si è fatta esordi.
1: Sì. Non approfondiamo. Va bene. Con la collaborazione di Selena Gomez, 02 25 15 15. Allora, apriamo alla grande le RTL fonate. Ti ricordi? Le famose RTL fonate. Adesso ho ripreso anche questo termine. Perché noi a volte cambiamo, facciamo termini nuovi, cose nuove. A volte le riprendiamo, vecchie cose, dei revival, eccetera, eccetera. Il Crazy Club non si ferma mai, è in continua evoluzione. Comunque, ecco perché è proiettato nel futuro. Dimmi se sbaglio.
2: Non sbagli, assolutamente. Grazie. No.
1: Ed è la verità.
2: Ed è la verità, tra l'altro. Il popolo della notte.
1: Vi salutiamo. Grazie. Le categorie che lavorano di notte, tantissime. Io ve lo ricordo ogni tanto. Mandateci un messaggio, no, per parlare di qualche categoria che vi salutiamo, insomma. Va bene?
2: Oggi, ultima puntata della settimana. Sapete già, no? L'ultima puntata, come dice il mungitore mascherato, deve essere.
1: Bravo! Va bene, 02 25 15 15. Ci sentiamo anche by telephone e poi con i vostri vocali 378 378 1025.
2: Chi c'è dall'altra parte? Chi c'è?
3: Buongiorno, mangia cannoni a tradimento. Ciao da Giacomino, Juventino, Netturbino.
1: Ciao.
4: Buongiorno, qua da Savona, direzione 02 Milano. Qua Agostino vi saluta e vi dà un buon venerdì a tutti.
1: Uè, poveri pazzi, benvenuti tutti ciucchi!
5: Albi, Leone, buongiorno, apriamo la baracca?
6: Sì, dai.
2: Sì, apriamola,
1: va bene, club dei poveri pazzi. Continuiamo con la musica, cosa stai facendo, Leo?
2: Sinceramente non me l'aspettavo adesso, però vabbè, dai, che fai, la lasciamo fuori, la vuoi lasciare fuori, no?
1: Ma
2: no.
1: Chi è?
2: Non mi sembra neanche giusto.
1: Angela che sta girando, si vuole.
2: Tra l'altro c'è un tempaccio.
1: Ma sono delicato io, veramente.
2: Tu sei delicato?
1: Sono delicato.
2: Ma lei più di te, però, caro mio.
1: Mi emoziono facilmente.
7: È come un petalo di rosa.
1: Arriva piano piano, però.
2: A un passo felpato.
1: No, è inquietante.
2: Ma che. Ma Angela, l'ha sentito cosa ha detto?
1: No,
2: dai.
1: È inquietante.
2: Fai un bel respiro, Alberto. Ma che? Che respiro è?
1: È angosciante.
8: Il Crazy Club è arrivato. Ciao Alberto, gli affezionati ti aspettano per vivere il tuo momento.
1: Ah, il mio momento? Ma
8: con
1: che?
8: Leuccio e i fratelli Bella.
1: Ah,
8: Tutto sembra una favola.
1: E invece
8: con la musica che esplode, aspettiamo il giorno che viene.
1: Ma detto così non è una bella cosa.
2: Alla fine io gli avrei aggiunto amen.
1: Non mi convinci.
7: È comunque... andata? Comunque la vorrei ringraziare, ci ha citato a me e a mio fratello, i fratelli Bella.
1: Sì, ha citato.
7: Cioè io ogni
1: tutti.
7: Volta che mi cita mi emoziono.
1: Io invece ogni tanto mi tocco.
2: Cos'è che hai detto, David? Ti hai citato?
7: Mi ha emozionato.

0: Eccola qua, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Ma io non ci credo tanto a sta cosa. Soli?
1: Che vuoto che c'è.
0: Ah dai.

0: Bandit. Bandit. Hey, Rather B. Mamma mia, che bello anche questo brano, ragazzi.
1: Wow.
0: Allora, vi ricordo anche la password che mancava per prenotare il proprio Crazy Jukebox, il disco dedica. Vai. Insomma, ci vuole la password. Allora, golf. / gamma, il simbolo, sì. No? Gamma e poi topo? Eh sì. Ok, è facile questa, eh. Ok, poi ve la ripeto.
1: C'è un topo di gamma.
0: Va bene. Ok, mi raccomando, scrivetela, che serve.
2: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
3: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura XFIR?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono SPID o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Hey, hey, dove si balla? Bene, bella questa Dungeon d'amico, eh? Molto bravo anche lui. Non ho capito, tanti messaggi, grazie per i complimenti che ci fate. Un saluto a Vittorio di Genova, lovely, sempre presente ancora. Isabella, metteteci una località in quello che scrivete ogni tanto, eh? Grazie a voi, grazie. Siete tantissimi, un po' per volta una manciata di saluti.
1: Esatto, Maurita la salutiamo, poi c'è Angelo, il fratello di Mario di San Giuliano.
0: Angelo!
1: Un abbraccione! Recchite
0: gomma! salutiamo anche Marione del panificio pugliese San Giuliano Milanese.
1: Oh.
0: Va bene, fatti sentire Angelo, magari anche da uno bravo, eh. No, ma veramente. Ciao.
1: Ci stiamo lavorando, non è facile trovare il contatto di Mike Tyson. Ieri l'abbiamo citato, l'abbiamo nominato diverse volte,
0: vero,
1: perché appunto c'è questa diatriba con Marcello di ormai che va avanti, insomma, da anni.
0: Abbastanza.
1: Con Marcello di Roma e Fornaro di Roma.
2: Allora, però stiamo diffondendo i nostri canali, i nostri potenti canali del Crazy Club, partendo da Busyland verso tutto il resto del mondo per collegarci e per riuscire a ottenere del materiale esclusivo riguardo al mitico Mike Tyson.
0: Bene, c'è da approfondire, direi, assolutamente sì.
1: Però anche Marcello dovrebbe insomma risponderci, eh?
0: Sì, perché ieri gli ho detto c'è stata una sorta di provocazione, tra virgolette, ma non mi dire che insomma l'hai sempre vinta tu, Marcello. Un paio di volte ti sarà capitato di prenderle da Tyson, non c'è ancora risposto.
2: È uno schiaffetto.
1: Perché noi siamo quasi convinti che, come dire, Mike Tyson faccia un po' quello.
0: Cerchi di capirlo un attimo.
1: Sì, come dire, vabbè, insomma, sai cosa c'è? Adesso gli faccio credere, no? Gli faccio credere a questo El Fornaro.
0: Marcello El Fornaro de Roma, lui si lascia dire, lascia fare un po', cerca di, come dire, accontentarlo.
1: Esatto.
0: Mettiamo questa frase.
1: Esatto.
0: Dai, va bene.
1: Noi siamo convinti così, poi non lo so, ci puoi anche smentire adesso.
0: Ci darà una risposta senz'altro, oltre a uno dei suoi episodi che ci racconterà, perché anche Tyson, voglio dire, vuoi che un dito non l'abbia alzato, insomma, caspita.
1: Io, il mio sogno sarebbe quello di...
0: È pericoloso anche se alza un dito.
1: Ragazzi, io non so voi, ma il mio sogno sarebbe quello di metterli qui.
2: Sì?
1: Su questo ring,
2: faccia a faccia,
1: esatto, sul ring del Crazy Club,
0: non è facile,
1: tutto in diretta live.
0: Sai
1: non è facile, però
0: quanti verbali devi fare per pagare. Hey, come on. They're Rolling Stones!

0: Farewell you, you bastard. È bello questo brano, eh? Ogni tanto ci piace risentirlo, riascoltarlo qua in diretta nazionale su RTL 102.5, la radio VMP.
1: Dai, dai, ripetiamo la password una sola volta, sì. Dai. Ci allora, siamo quasi vicini.
0: Allora, golf / gamma, sì. La lettera gamma, sì. E poi topo, è facilissimo.
1: Ok, ok. No, visto che siamo vicini al Crazy Jukebox.
0: Vabbè, sì, certo, ci vuole. Ecco, oh. Prenotatelo sempre allo 02 25 15 15.
1: Ottimo.
0: Ecco, in certe occasioni serve anche lo smoking, le scarpe nere belle lucide. Sai che ogni tanto così, sì. Presentavamo il jukebox così.
1: O i tacchi, giusto?
0: O i tacchi a spillo.
1: O i tacchi a spillo.
0: Sì, sì. Belle nere, lucide. Dimmi.
1: Ma che bella!
0: Chi è?
1: Che bella nere, che bella.
0: Che cos'è?
1: Eccolo, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Buongiorno. Oh. Alberto, mi hanno detto che in questi due giorni eri particolarmente nervoso.
0: Io?
2: Dai, di la verità. È perché ti sono mancata?
0: Beh,
2: però
0: certo.
2: Sono di nuovo qui. Perché in fondo si torna sempre dove si sta da Dio.
0: Complimenti! Complimenti alla grande!
1: T'ha fatto un bel complimento.
0: Mamma mia,
1: eh.
0: Veramente. E al Crazy Club, perché si sta benissimo.
1: No, si sta bene con te, quello volevo dire.
0: Ma dai, non incominciare ad essere geloso, parla del locale anche.
1: Sì, del locale.
0: Insomma.
1: Si sta bene con te,
0: ma guarda
1: punto
0: che
1: e basta.
0: Basta. Ma no, ma anche con voi, e andarono avanti tutta la nottata così.
3: Signore e signori, siamo i quattro cavalieri. Buonanotte.
4: No, non lasciarmi.
1: No.
4: Sai che non ti ho odiato mai. Puoi perdonarmi.
1: No.

0: Nostalgia. Bello, eh?
1: Vedi, noi qui in regia stiamo perdendo l'udito.
2: Ah.
1: È da una vita che gli dico: David, non dice non posso stare senza bidet e non posso stare senza di te. E lui continua.
3: Ma perché, ma da italiano ci sta. Lui non può stare senza il bidet.
1: Ah, certo, mica è francese.
2: Ma cosa c'è? Ma non è il bidet. Cos'è che non può?
1: Dice non posso stare senza di te.
2: Senza di te. E non è il bidet. È senza di te. Oh, mamma mia. Peggy Goo. Oh, man.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Cioè, chi è che ha scritto golf / gamba?
2: Gamba?
1: Gamba.
2: Perché siamo un paese di soldi, oltre ad essere esauriti. Questa è la verità.
1: E va bene. E allora, e poi, punto di domanda, tipo.
2: Ma, giusto, ma va bene così.
1: Golf / gamma . E poi topo. Va bene, dai, che cambiamo?
2: Elisa, buongiorno Elisa.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Elisa di
3: siciliana, però sono a Milano.
1: Ah, sei a Milano. Siciliana di dove?
3: Provincia di Messina.
1: Ah, bene, abbiamo tanti aficionados anche da quelle parti, insomma. Sei qui per lavoro?
3: Sì? Sono per lavoro, sì.
1: Sì, mi faccio un po' i fatti tuoi. Va bene, sì. È un po' che ci segui, no? Sì?
3: Sì, da un po' di anni, però poi ho smesso, poi ho ricominciato, dipende. Vado a periodi.
1: Va a periodi, certo, è bello anche così, insomma. Noi siamo sempre qua.
2: Dai.
1: E per quanto riguarda il Crazy Jukebox abbiamo Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.
2: Ma la passo, la passo.
1: La passo, ci vuole.
3: La passo, sì, la passo.
2: Vediamo se è stata attenta Elisa.
1: Vediamo.
2: Vediamo.
3: Ho preso appunti.
2: Vai.
3: Golf / gamma. Topo.
1: Complimenti, bravissima Elisa. Insomma, la password è importante. Quindi a chi vuoi fare la tua dedica, Elisa?
3: A mia sorella che oggi fa 35 anni, fa il compleanno.
1: Bene, auguri e meloni di buon compleanno.
2: Bella sorella. E come si chiama?
3: Carmen,
2: auguri.
1: Ciao Carmen, auguri e meloni, buon compleanno 100 di questi giorni, va bene?
3: Grazie.
1: Ci sentiamo quando vuoi.
3: Grazie.
1: Va bene? Un abbraccio a te.
2: Ciao Elisa.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
2: Ah, ma questa la conosco, eh?
1: Se bastasse una canzone.
2: Ma no, fa così.
1: No, fa ma così. Se non bastasse.
4: Se bastasse una bella canzone.
1: Bravo però, Eros.
4: A far piovere amore.
1: A far piovere amore.
4: Si potrebbe

0: bastasse una canzone. È un successo, è uno dei successi di Eros Ramazzotti.
1: Io non mi ricordavo di questa cosa, Alberto. Sai chi gliel'ha scritta questa? David. Vi ricordate, no?
2: Gliel'ha scritto Alberto Ciapparone.
1: Ah, Alberto Ciapparone.
0: Ma dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, non sapevo questa cosa.
1: Sì.
0: Miau. Beh, che bella novità.
3: Perfetto. RTL 102.5 Time.
0: Anche a Poggi Ridenti, provincia di Sondrio, sono le 9.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Nicola Pompei. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari. Commenta così la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa e prepara ricorsi alla Corte Costituzionale. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Ci sono gli hacker filorussi dietro il cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri, l'attacco nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. E infine il calcio, dopo il lungo stop per gli impegni della Nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Domani i primi anticipi della sesta giornata, in programma alle 15, Genoa-Fiorentina, alle 18, Inter-Parma, alle 20.45, Napoli-Frosinone. È tutto, via radio.
4: Via radio.
6: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica notizia ci arriva dalla diramazione per Ravenna, perché si è resa necessaria la chiusura dello svincolo di Cotignola in uscita per chi proviene da Ravenna a causa di un incidente. Come uscita alternativa c'è Lugo. Vi ricordo poi la chiusura della 1 tra Orvieto ed Orte per chi viaggia verso Roma, con la riapertura prevista alle 6. È tutto, buona giornata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Oh, buongiorno Italia, nel cuore della noce con il Crazy Club, il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Grazie per i messaggi, grazie per i vocali, per le telefonate.

telefonate, mi raccomando, 02 25 15 15. Grazie anche per le vostre telefonate e grazie per l'ascolto che ci date. Siete i numeri uno, voi siete i numeri uno, veramente bravissimi e freschissimi. Ma adesso è il momento della musica. LTL 102.5 Power Hit. Biagio Antonacci, Fit Saif, spirituale. Sono sognato.

0: Ah, bellissima! Eccolo qua, Cesare Cremonini, Ragazze Facili. Bello il brano, molto bravo lui. E a me piace, non sempre, dipende, però abbastanza. Comunque, bravo.
1: Beh, diciamo più chiaro di così.
0: Ero un po' sconfonduto.
1: No, assolutamente no, io ho capito.
0: Sono sembrato
1: giro,
0: un po'
1: sconfonduto. No, sto giro ho capito tutto.
0: La verità.
2: Io non ho capito niente, Alberto, vabbè, però va bene.
1: Siamo tutti
0: grazie.
1: Storti qua dentro. Quando
0: che...
1: capisco io, tu non capisci. Quello
0: ma
1: non...
0: sì.
1: Mettiamoci d'accordo.
0: Ma no, ma esatto. L'importante è che vada bene. Guarda, tanto la vita continua. E via, così.
2: Ehi, è una roba che gira.
0: È il Jerry!
1: Ma deve andare in ferie, può essere.
0: Oh, sì, no. Deve partire. No, okay. In un taxi. Oh, yeah. Jerry!
3: Giurbisi! Ehi! Non puoi sentire, Alberto! Fai un put e teghe su un no! Perché? Perché facciamo anche il cucudri che è calenda in Turchia a fare il trapianto di cavei.
0: Ma dai!
3: Però un problema, Alberto, è il matì che te paghi ti la trasferta.
0: Sì.
3: Ma me sa bene se te paghi ti, perché se te paghi il no ti, mi mandi a peccarli. Nani!
0: Ma puoi accompagnarlo benissimo con i soldi che ha per farsi il trapianto dei capelli, il trapianto deve fare, ha detto.
1: Ma è da un po' di anni che lo dice,
0: Sì. E allora vuoi che non possa pagare il viaggio? Vai tranquillo.
1: Quindi...
0: Anzi, spara alto per la tariffa, Hai capito? Va bene.
1: No, fai bene, così guadagna.
0: Scusa.
1: Facciamo guadagnare due soldini anche a Jerry.
0: Anche a Jerry, grazie.
1: Ma tu vedi di raccogliere un po' di notizie, visto che sei lì, poi quando sei lì, no?
0: Sì.
1: Per capire un attimo Coccodrillo come si comporta con la gente, insomma, se il trapianto è andato a buon fine.
0: Sì, ma non più di quel tanto. Pensa piuttosto ad allacciare dei bei contatti, che poi ci fai sapere.
4: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.
0: Hai capito? Bravo! Dice, va bene, non ti preoccupare di Coccodrillo. Bene, farai delle belle conoscenze, Oh, ricordati un pensierino, per me e Leo, ok?
1: È un parrucchino anche per te e per me.
0: Un pensierino,
1: Vabbè. No.

0: to Mars. Ehi, alla grande. Bello il brano. Stuck. Stuck. Fantastici. Ma anche loro, eh.
1: Com'è sto pezzo? Vi è piaciuto?
2: Yeah.
0: Ah, vedi?
1: Grande,
0: non c'è più quell'altra. Ogni tanto cambiano, eh. Vabbè, sempre in evoluzione, il Crazy Club qui su RTL 102.5, la radio VMP. A proposito di RTL, vi ricordo che oggi alle 15 in Levante sarà nostra ospite in The Flight. Un saluto anche ai ragazzi, i fratelli Bona, Barcellona, Pozzo di Gotto, e vi ricordo a questo punto anche il come si dice, il, la Crazy Curiosità della nottata.
1: Dai,
0: in
1: dai,
0: realtà
1: dai.
0: È la Crazy Curiosità, insomma.
1: Sarebbe, ma sarebbe?
0: È questo, cioè voi siete in giro per la strada e a un certo punto, se dovesse avvicinarsi una persona che vi dice così da un momento all'altro: ehi, lo sai che io ho visto volare i coccodrilli? Che cosa gli dite? Così, da un momento all'altro, a freddo, uno vi parla. Che fate? Dite qualcosa? Non dite una battuta? Andate via? Fate finta di niente?
1: Anche perché ci sono dei precedenti, Tipo Gianna Nannini ha visto volare le balene.
0: Le balene! Qualcun altro ha visto volare i cammelli, per
2: esatto,
0: dire, ragazzi.
2: Tipo Dumbo, che volava, anche lui era un elefante
0: anche,
2: che volava.
0: Esatto, esatto. Vero, nei cartoni animati, no? Per esempio, David, giusto?
2: No, perché non è vero?
0: No, nei cartoni animati. Cioè, Dumbo è
2: non
0: un personaggio
2: veramente Dumbo, scusa.
0: Nei cartoni animati.
3: No, però siamo fuori strada, perché praticamente tutti questi oggetti non identificati, diciamo Dumbo, in realtà sono degli unicorni travestiti.
0: Ah, ecco.
3: Quello che vola in realtà è l'unicorno. Poi si travesta, ogni tanto gli piace.
0: Tipo UFO, però sono unicorni.
3: No, l'unicorno è quello che fa.
2: È un trasformista.
0: Lo conosco benissimo l'unicorno.
3: Che quando sì, fa, diciamo, le puzzette, fa la
0: Ho capito.
2: Ma scusate, una domanda, ma quante corna l'unicorno?
0: Ok. Vabbè. Leo, io li lascio a te.
1: Io girerei la domanda al nostro carissimo.
0: Abbiamo anche un ascoltatore in diretta.
1: Abbiamo un crazy man.
0: Ha il coraggio di.
1: Sì, ha il coraggio, sì, perché è un crazy man. Si chiama Giuseppe.
4: Salve Crazy Club, siete i migliori del mondo.
0: Vedi, Giuseppe,
1: vedi come esordisce.
0: È vero, grazie. E quindi cosa volevi chiedergli, Leo? È praticamente.
1: Ah, sì. Giriamo la domanda che abbiamo fatto prima, che hai fatto prima, no?
0: Ah, quella?
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Senti, allora, se sei per la strada, no? E si avvicina una persona che ti dice da un momento all'altro, così un po' a freddo: ehi, sai che io ho visto volare i coccodrilli? Poco fa ho visto volare i coccodrilli. Tu che fai? Che gli dici? Avrai una reazione, no?
4: Ho visto volare la passera.
1: La pasta?
0: Ha visto volare?
2: Ho visto volare, sì, perché una quando tiri la pasta.
0: Ah, la pasta. Sì, ha visto la volare pasta. La pasta.
4: Passerà l'uccellino.
1: Sì. Ah,
0: un uccellino
4: febbrile.
1: Vedi che abbiamo le orecchie tappate.
0: Non avevamo capito.
4: Telefono che lo prende.
0: No, però siamo noi che siamo.
1: Sì,
2: siamo volenti. Sì.
1: Siamo colpa. È sempre colpa nostra.
0: L'uccellino femmina. Uno vede volare i coccodrilli e lui dice: ho visto un uccellino femmina volare.
2: Oh, Leo.
1: Ma quello è scontato, però, perché ragazzi, scusate, gli uccellini li vediamo tutti i giorni. Qua parliamo di robe strane.
2: Oh, comunque, ragazzi, stuppatevi da ricchi. Scusate.
1: Giusto.
0: Leo?
1: Sì. Niente.
0: Va bene così.
1: Va bene così.
0: Sì, sì. Uccellino femmina.
1: Che fai? Lo contraddici? No, Giuseppe, vai benissimo, alla grande. Vuoi aggiungere altro?
0: No, va bene così.
4: Se c'è tempo, vorrei salutare la mia dolce età che si trova a New York, mi viene con la parabola, con la fratellitare.
1: Ah, vedi.
0: È New York con la parabola? È andata?
1: Sì.
0: Io non riesco a capire, mi devi perdonare. Lei è andata a New York con la parabola?
1: È una parabola così.
0: Ma siete fuori di testa tutti quanti qua,
5: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5, succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Luce. gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Isoba 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: The Colors. Italo Disco, eccoli qua, The Colors su RTL 102.5. Oh, va bene, grazie. I messaggi 378-378-1025 anche per i vocali. Naturalmente le telefonate 02 25 15 15 che abbiamo?
1: Allora ce l'abbiamo, l'abbiamo citato diverse volte, l'abbiamo spronato un po', eh?
0: Sì.
1: L'abbiamo...
0: Ah, Marcello!
1: Eh sì, l'abbiamo stuzzicato.
0: Ah, bene. Adesso... Marcello, è il Fornaro di Roma con un altro dei suoi episodi, domando.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, Marcello Fornaro. Devo essere sincero, questa diffidenza da parte vostra non me la sarei mai aspettata, regà. Meno male che qua in Borgata la gente ce lo sa come è il discorso, come funziona la storia. Manca a briscola, me può passare la sveglia qua la persona. E dico solo che una volta ho spinto sull'Artarena talmente forte mi via che me la rimandano indietro a Cristoforetti. Te dico solo questo. E proprio per tutto questo polverone che si è alzato ieri, a bar da Cortellata, con Alberto Giappaloni e Francesca Cheyenne, c'era proprio lui. Che si atteggiava, c'è tutto il brillante. Avete sentito la radio al Crazy Club, quei due che parlano, hanno detto che il Fornaro è tutta fuffa. Arbè, nonostante tutto ho difeso, sono intervenuto, gli ho tirato una bomba in testa che gli ho piegato sette vertebre.
0: Addirittura.
2: Cosa andava a finire, Arbè? Come è
0: finita?
2: Muto, a catena.
0: Ancora?
1: Sempre muto. Muto,
0: no,
1: a catena, grandissimo.
0: Non ci credo.
1: Grande Marcello.
0: Grazie Marcello, grazie, ma è impossibile. Ma sarà vera una cosa del genere?
1: Beh,
0: è una cosa vera questa.
1: Di certo è un uomo forzuto, di questo...
0: Ma chi?
1: Marcello.
0: Tyson.
1: Marcello.
0: Anche
1: comunque.
0: Marcello dice, sì. Ma veramente? Almeno una volta, un cazzottino, no?
1: Ma comunque... Io... Attenzione!
0: No! Oh, non mi fa spaventare, per favore!
1: Ragazzi, non ci crederete!
0: Che cosa è successo?
1: Non ci crederete!
3: Ma veramente?
1: Tramite i nostri giornalisti di RTL 102.5 siamo riusciti ad intervistare... Per fortuna Mike Tyson.
0: Ma dai! Ma
1: sapete perché? Perché ha finito proprio un match in questo momento. Sì.
0: Ma io non ci credo.
1: Un match molto intenso.
0: Ma sei sicuro di quello che dici, Leo?
1: Sì, mi è arrivata questa notizia.
0: Ma
1: dalla
0: è un colpo
1: cabina
0: di schiena.
1: Di regia. Sì.
0: È un colpo di schiena questo. Sentiamo, Casper, in diretta nazionale.
1: Sentiamo.
4: Marcello, senti, bro. Allora, non hai capito che ti perculo da anni. Io mi faccio menare perché mi piace farmi fare il solletico. Adesso testa bassa. Muto a catena, bro. Su cavita.
0: Incredible!

0: 3899-2688-3. Una canzone d'amore, eh? Il vero amore. È bella sta cosa, mi piace. Sono bravi loro.
1: Anche tu.
0: Certo.
1: Anche tu, perché ho visto che te la sei cantata. E quindi. Sì.
0: Beh, non tutta.
1: Beh, t'ho visto.
0: Un
1: t'ho
0: po',
1: visto.
0: Dai.
1: E t'ho anche sentito.
0: Ah sì? È bello. Ti sono piaciuto?
1: Bravo. Solo che lui non dice niente, perché così è modesto. È modesto.
0: Va bene, va bene. Allora, a proposito di musica, anche Crazy Jukebox tra poco, vi ricordo che c'è. Allora, senti che frase che ho tirato fuori. Anche Crazy Jukebox tra poco, vi ricordo che c'è. Ma sarò scemo. Allora, occorre la password.
1: Dai.
0: Rosa 8
1: sì.
0: trattino 0 miao punto esclamativo.
1: Semplice. Rosa 8 trattino
0: 0
1: miau
0: punto esclamativo e vai così. Mi raccomando,
1: facile anche questa,
0: se no partono i verbali di Leo, però per il Crazy Jukebox dai, ci sta.
1: Oh, ma stanno rispondendo, c'è il popolo della notte ormai.
0: Sì.
1: Quasi mattina sta rispondendo alla Crazy Curiosità,
0: alla Crazy Curiosità. È bella questa, cosa dite,
1: non
0: insomma?
1: Ce ne siamo dimenticati. Sentiamo un po' di gente, dai, chi c'è?
2: Ciao Alberto, ciao Leo.
1: Sì,
2: se uno
1: ciao.
2: Mi dovesse dire che ha visto volare dei coccodrilli, io gli risponderei: ma che minchia te fumaste stasera?
1: No, no.
3: Perché siete qui?
4: Non lo so.
5: Crazy Club.
6: RTL.
7: Sì.
6: 102.5.
7: Sì.
4: Va bene.
8: Let's go.
0: Hey, let's go.
9: Step into the scene.
0: Miley.
9: Walk into the party.
0: Aumentiamo il ritmo.
1: Ti piace questa?
0: Altro che.
9: Yeah.
0: Hey, come on! Hey!

0: Robbie Williams, Love My Life. Bella, eh? I Love My Life. Grande titolo questo, eh? Grande musica. A proposito di grande musica, attenzione, vi ricordo che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Prenotatelo ora, l'ultima volta, la passo, giusto Leo?
1: Esatto.
0: La ricordiamo, perché sennò Leo poi non può più fare verbali, eh? Rosa 8-0, miau, punto esclamativo.
1: Oh, oggi non ha sbagliato nessuno finora.
0: È vero. Grazie per le risposte alla Crazy Curiosità. Bellissima.
1: Crazy Curiosità, ma tu hai preso spunto da qualcuno oppure... cioè per strada ti è capitata questa cosa e l'hai riportata qui?
0: Ne vedo di tutti i colori per strada. Ma tante cose me le invento anche, eh? La fantasia anche a me non manca, caro mio.
1: Cioè, la domanda è questa, tipo.
0: Sì.
1: Com'è?
0: Allora, se... devo rifarla?
1: Sì,
0: la domanda.
1: Rifacciamola.
0: Allora, vi capita di essere per la strada a un certo punto? Se si dovesse avvicinare una persona, così, da un momento all'altro.
1: Secondo me l'ha fatta lui sta cosa per strada.
0: E dirvi, no. E dirvi, oh, uè, caro, sai che ho visto volare dei coccodrilli? Che cosa gli risponderesti?
1: No, perché lui ce l'ha la faccia per fare ste robe qua.
0: Sì.
1: Io me lo immagino per strada. Signora, scusi, ma...
0: tante volte si scherza un po', così.
1: O in metropolitana. Io me lo immagino. Signora, scusi, ma io ho visto volare dei coccodrilli.
0: Adesso non esagerare. Sono andato in giro per la metropolitana.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, Andrea. Al vortice. Sì. Se uno mi dice che ha visto volare i coccodrilli, io rispondo, io ho visto volare gli armadilli.
0: Anche, vedi? E ognuno vede delle cose volare, non tutti. Forse sì, forse no. Cucù Maria.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox. Come dicevo prima, 02 25 15 15 il numero per prenotare il vostro brano. Chi è che abbiamo?
2: Allora, è caduta la linea con Franco.
1: Con Franco.
2: Però oggi non mi sta andando benissimo, perché qua ci poteva scappare un verbale. Vabbè, e dobbiamo rimandarlo questo jukebox. Dobbiamo rimandarlo.
1: Sì, va bene.
2: Perché
1: comunque
2: non riesco a ricontattare Giacomo. Che era Giacomo? Giacomo e...
1: Vabbè. No, Franco mi hai detto.
2: Franco e Giacomo. No, erano in due. Vabbè,
1: vabbè, allora, prendiamo un altro aficionados. Proviamo ancora con loro, oppure riproviamo con un altro aficionato. Scapita,
2: esatto,
1: insomma.
2: Rimandiamo, sì.
1: Così, ma intanto noi selezioniamo. Senti il gettone che entra, bello pulito sempre, eh? Gettone vintage con questo Crazy Jukebox. Hey, mamma mia, bello. Olio Gangsta's Paradise.

0: bellissima, Gangsters Paradise su RTL 102.5, era il Crazy Jukebox. RTL 102.5 Time. Ok, anche a Calto, provincia di Rovigo, mezzogiorno.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei con 227 sì. La Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta così la Premier Meloni. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Non solo Nantes e Strasburgo, tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti nelle scorse ore anche a Parigi, dove migliaia di studenti si sono dati appuntamento per manifestare nell'ambito del cosiddetto quarto atto delle proteste studentesche in Francia. Le forze dell'ordine avrebbero caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita alla Bastiglia. Ieri è stato assegnato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson il premio Nobel per la letteratura 2026 per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, spiegato così nella motivazione l'Accademia di Svezia. È tutto, via radio.
1: Via radio.
3: Una buona giornata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, l'unica segnalazione ci arriva dalla 14 Bologna-Taranto perché si è formata una coda di un chilometro per traffico congestionato tra la diramazione per Ravenna e Faenza per chi viaggia in direzione di Ancona. Vi ricordo poi la chiusura del tratto della 1 Milano-Napoli tra Orvieto d'Orte verso Roma con riapertura prevista alle 6. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, buongiorno Italia. Siamo qua noi, quelli del Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club. Questa è la notte del Crazy Club, la notte di tutti gli afficionati. Siamo però ormai... ci stiamo avvicinando, scusate, alla mattina, insomma sono quasi le 8 del mattino, quindi è quasi l'alba, insomma, va bene. Ma a proposito dell'alba, io saluto naturalmente Leo Di Mauro, i fratelli Bella e tutti i nostri afficionati vecchi e nuovi.
4: Ha capito?
5: Cosa è stato molto chiaro, Leo? Io l'ho seguito benissimo, scivolava benissimo,
0: non mi sono fermato un secondo.
4: Sì, sono quasi le 8 del mattino.
5: A ricordi logica
0: è l'alba,
5: sono quasi le 8 del mattino.
0: Grazie.
5: Sicuramente sono più vicine, scusa, perdonami Leo, ora alzo su una polemica.
0: Grazie.
5: Sono più vicine le 8 del mattino o le 12?
4: No, giusto, certo.
5: Sono quasi le 8 del mattino.
0: Allora, David ha capito perfettamente.
4: Vedi cosa fa fare essere avanti?
0: David se ne è reso conto finalmente. Dai, comincia ad accendere.

0: Accelerare, meglio tardi che mai. Ora. Oh, cari aficionados, vi ricordo, dimmi Leo.
1: In ogni caso, perdonami, sì. A noi alle 3 di notte ci piace dire buongiorno!
0: Buongiorno Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Oh, mi raccomando, ricordatevi le foto per la vostra colazione, la nostra colazione in chiusura del Crazy Club. Insomma, quello che volete voi, io lo dico sempre tutti i giorni, ormai lo sapete, però c'è sempre qualche nuovo, per fortuna, all'ascolto. Allora, di cosa si tratta? Foto di quello che volete, vorreste mangiare a colazione, la tazzulella e caffè, il cappuccino, brioche, esatto. E poi sotto con il dolce, il salato, il dolce allegro ma non troppo,
2: lo spezzatino,
0: il piccante, lo spezzatino a carbonara, il piccante salato
2: di tutti
0: esatto. I colori, ecco. Fate questo e noi vi ringrazieremo.
1: Oh, scusa.
0: Che è successo?
1: C'è la Nannini, Gianna Nannini.
0: Ah, eccola qua, meraviglioso errore.
1: Ma ha visto volare le balene.
0: Ah, parliamone allora. RTL 102.5 Power Hit. Ma no, ma non ci credo, dai Leo. Veramente, è vera la storia delle balene? Vabbè. Adesso la ascoltiamo, sentiamo un po', eh? Eccola.
3: Siamo andati al mare, c'era un freddo cane e quel pescatore che ha visto le balene volare.
0: No, non ci credo!
3: Era pure un indovino, ci ha detto che vino bisogna stappare.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Republic, bellissima. I lived. Hey, oh, oh, oh, grande musica, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Eccolo qua, Rob da Tokyo, ci saluta e poi dice: dopo le storie di Marcello e il Fornaro, mi mancava proprio l'intervento di Mike Tyson. Sono piegato in due dalle risate. Ok, grandi, buon weekend. Grazie Rob da Tokyo, un abbraccio anche a te.
1: Rob, scusa, c'è da sottolineare questa cosa. Grazie anche ai nostri giornalisti, perché sono andati sul posto. Certo. Mentre stava per concludere questo, si stava per concludere questo match, no?
0: Sono
1: tra
0: stato
1: Mike
0: tempestivi.
1: Tyson.
0: Sì, esatto.
1: E alla fine del match hanno proprio intervistato con tanto di logo RTL 102.5 Mike Tyson.
0: In un tempo velocissimo in diretta nazionale.
1: Così
0: grazie anche alla preparazione di Manuel Bella, che ha dovuto sistemare tutto quanto, poi i collegamenti.
1: C'era anche Enrico Galletti. Non vi ho detto niente.
0: No, io fai conto che non abbia detto niente nemmeno io. Allora andiamo avanti con per quanto riguarda questa crazy curiosità, ok?
2: Ciao amici della notte, io ho uno che dovesse dirmi di aver visto volare i coccodrilli, chiederei: ma avevano il biglietto o volavano a scrocco?
3: Se mai capitasse una cosa così, io chiederei: dove, dov'è che li hai visti?
4: Ciao amici del Crazy Club, se qualcuno dovesse dirmi: ho visto dei coccodrilli volare, risponderei: beh, volano gli scoiattoli, volano i pesci, voleranno anche i coccodrilli. E comunque, quando mio nonno mi diceva: non puoi fare questo finché gli asini voleranno, mo volano pure i coccodrilli, posso far tutto. Ciao a tutti, amici del Crazy Club.
1: Vedi che tutto torna.
0: Vedi, effettivamente, grazie a voi. 378-378-1025. Ma è il momento di continuare con la musica. Mi raccomando, le foto anche col vostro nome per quanto riguarda la prima colazione qui al Crazy Club.
5: Come si dice, mandatevi a chiudersi che mo a voi.
0: Ma no! Saluto anche Angela, ha mandato un altro messaggio prima. Ciao Angela, grazie.

0: Hold Me Closer, Sir Elton John e Britney Spears.
1: Questo è un bel progetto, bella coppia, sì sì, wow che belli,
0: bravi bravi. Un salutone anche a Filoncino di Cerignola, ciao Filoncino. Gigi di Monopoli. Valeria scrive, scusate, ma sai che ti dico, Alberto, di questi tempi ci crederei anch'io. Buon fine settimana, buon weekend anche a te Valeria, grazie Valeria di Monastier. C'è chi ci crede poi a questo punto, vedi? Così. Sentiamo poi altre storie.
1: Scusa, poi se te lo dicono in televisione, una volta si usava così. Detto la televisione, o no?
0: Quindi.
2: Ragazzi, Leo e Albi, Alberto. Ma spiegami una cosa, alla mattina come fai a rimanere così sveglio e così bello pimpante? Fammi capire, qual è il tuo segreto? Sì. È Leo che ti dà un sacco di energia. Ciao Davide da Varese.
0: E qui ce la trasmettiamo l'energia, ma io non è che solo la mattina, hai voglia. Ma ti posso dire che io, guarda, mi ricarico tantissimo con la musica, con la natura e anche con il cielo a volte. Lo spazio, hai capito? Ricevo molta energia, ma bisogna anche essere un po' concentrati, in questo caso. Poi Leo la trasferisce a me, io a lui.
1: Avete capito? E poi vede i draghi volare.
0: No, ma guarda, la musica prima di tutto, mi dà molta energia. Devi saperla assorbire, però, insomma, facciamola breve.
1: Sì.
0: È un segreto, adesso qua si paga, però.
1: Bisogna essere onesti, ogni tanto ci gira la testa, però. Diciamo,
0: ma ti gira
1: tutto
0: anche a te, vedi?
1: Vedi?
0: Ma ti è girata ancora la testa, Leo? Mannaggia.
1: L'importante è riprendersi.
0: Meno male.
1: Che è Culio ancora?
0: No, sono casini qua.

0: Ma questa è stupenda.
1: È ritornata. Ti piace Umar, eh? Bella sì, Sila. Bella sì, Sila. Future Love Paradise. Adesso abbiamo un altro appuntamento a proposito di bellezza, un appuntamento bello e interessante, l'appuntamento con la viabilità.
2: Traffico.
1: Ok, 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, veloci e chiari come sempre. Calimero, buongiorno.
3: Fratellina Bettino, buongiorno. A1, altezza del Bologna, direzione Roma, 18 gradi, tutto positivo, Albertino.
1: Molto bene, grazie, buona giornata. Nino?
4: Ciao Alberto, ciao, ciao Leo. Nino della scuderia Cucinotta.
1: Sì.
4: Sto percorrendo la A20, Messina-Palermo, direzione Messina. All'altezza del casello di Falcone, tutto positivo.
1: Bene, buon viaggio anche a te, grazie. Buongiorno Ciccio.
5: Buongiorno a te Alberto, sto percorrendo la 4, Milano direzione Torino, fino a Novara, 16 gradi, strada bagnata, stata attenta, buon weekend a tutti voi.
1: Ciao, grazie, buon weekend anche a te. Continuiamo con Giuseppe, buongiorno.
6: Buongiorno Alberto, mi trovo sulla strada statale 16, all'altezza di Foggia, direzione Bari, ci sono 18 gradi e occhio che sta piovendo forte.
1: Ok, grazie per la segnalazione, mi raccomando prudenza in questi casi. Abbiamo Dino anche.
7: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
7: Auto direzione Bologna, tutto a posto, 15 gradi, buon weekend a tutti.
1: Benissimo, anche a te, alla prossima. Continuiamo in questo momento con Ettore.
8: Buona giornata Bertino, buona Ciao. Giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Capriate, tutto positivo, 17 gradi, buon fine settimana a tutti voi.
1: Anche a te, buon weekend. Ciao Albino.
9: Ciao Albertone, qui Albino da Maps Logistica sulla A4 tratto Verona-Milano, tutto positivo. Ciao Albertone.
1: Ciao, grazie anche a te. Ancora Daniele, vai.
10: Ciao, buongiorno a tutti. A1 direzione Bologna, sono quasi a Modena. Attenzione che stanno smontando un cantiere, quindi c'è la corsia d'emergenza dove
1: certo.
10: stanno lavorando.
1: Attenzione,
10: quindi
1: a questo
10: comunque
1: tratto.
10: Tutto bene.
1: Sì, grazie, grazie per la segnalazione, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Per qualsiasi segnalazione, voi che siete sempre in giro, girate per tutta l'Italia, mandateci un messaggio in tempo reale, ma speriamo che non sia necessario. Grazie ancora a tutti voi e buon viaggio.
11: RTL 102.5. Da quasi 40 anni di notte alla radio su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club fino alle 6 su RTL 102.5. Very normal people.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi. Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni. Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.

0: Bellissima questa di Ragbone Man.
1: Beh, la famosa Napoli
0: Human.
1: Napoli Juve.
0: Bella, veramente.
1: Per noi è sempre stata così, Napoli Juve, no?
0: Sì, sì, è vero, mi ricordo. Bene, un frullato di energia a proposito, Daniele Di Volterra. Dobbiamo riprenderlo, già detto due o tre volte, con i vari termini per quanto riguarda la carica di energia che arriva, per interpretare l'energia.
1: L'energy list, per intenderci.
0: L'energy list, infatti. Grazie, Daniele.
1: Ciao, Alessia. La salutiamo, Alessia.
0: Ciao, Alessia.
1: Alessia dice che vede i gatti volanti.
0: Ah, che bello.
1: Beata te.
0: Dai, stai bene anche tu, eh?
2: Ah, certo, Leo.
0: Sì.
2: Le balene, i coccodrilli, gli asini. Wow.
3: Sono Marina di Bogliasco, vi auguro un buon fine settimana, speriamo che passi presto il tempo perché vado subito in astinenza.
0: Ah, subito!
4: Oh. Ciao Alberto, ciao Leo!
5: Ciao, buongiorno a tutti da Teresa e Angelo, noi stiamo andando verso Polignano a mare, ho avuto una convocazione a scuola, quindi sto andando a firmare, ciao!
0: Bene, grazie, grazie!
1: Buona fortuna!
0: C'era anche Debora, eh?
1: Esatto,
0: prima,
1: sì,
0: infatti. Sì. Ciao Debora, grazie. Ancora, sì, veramente tantissimi. Anche Bruno di Soveria Mannelli.
1: Ciao Bruno.
0: Lo salutiamo, sempre presente. Andrea di Alfero. Te possino caricare.
6: Buongiorno

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Crazy Club, il club dei poveri pazzi. È un altro pezzo storico bellissimo, si tratta dei Pink Floyd. E qua non si scherza, eh? Storia della musica, The Great Gig in the Sky.

bellissimo, Pink Floyd, The Great Gig in the Sky. E come sempre grande musica anche in chiusura del Crazy Club. Un saluto anche a Vanessa, ciao Vanessa, e poi ancora a Barbara, grazie per i complimenti, e anche Alessia che ci sembra un'altra nuova.

0: Ne abbiamo prese due, sono tantissime le foto, oggi... siamo di fretta, però noi archiviamo.
1: Sì, oggi roba leggera, eh.
0: Sì, abbastanza leggera.
1: Siamo alle polpette.
0: Polpettine di Valeria, grazie Valeria, dovrebbero essere gustosissime. Ok, siamo pronti per chiudere, un salutone anche al nostro carissimo Giovanni Perria per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Chiudo velocemente, grazie a Leo e naturalmente ai fratelli Bella, grazie per la vostra collaborazione, sempre molto importante, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! RTL 102.5 Time. Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: È venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. Con 227 sì, la Camera dei Deputati ha dato ieri il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, ha passato dunque la prova del voto segreto. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze, incassa 227 sì e 164 no. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'iter per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della Consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
5: Ci spostiamo all'estero, ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea, al bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea.
3: È stato operato alla testa l'attore Davide Jacopini, aggredito mentre era in monopattino a Roma da alcune persone a bordo di una minicar. L'autore non sarebbe l'unica vittima della banda. Sentiamo Sergio Gatta.
6: Una 27enne ha denunciato di essere stata spinta a terra mentre era in bici in via San Pancrazio. L'episodio sarebbe avvenuto lunedì. Negli scorsi giorni erano stati presi di mira un 26enne in monopattino e una donna. Il giovane, che nelle scorse ore si è presentato ai carabinieri, ha detto di non essersi accorto dell'arrivo della minicar nera e di essere stato colpito da un calcio. Da qui l'ipotesi che forse l'auto sia elettrica. Allo stesso modo era stato aggredito Davide Jacopini. L'attore 42enne girava in monopattino in strada e ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. La prognosi resta riservata. Intanto nella capitale è caccia la minicar di colore nera con a bordo due persone, forse minorenni. Al momento non trova conferma la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social. Il PM procede per tentato omicidio.
5: Siamo al calcio. Dopo un lungo stop per gli impegni della Nazionale in Nations League, la Serie A si prepara alla ripresa del campionato. Domani i primi anticipi della sesta giornata. In programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone.
3: E ora Barbara Sala, buongiorno a te.
7: Eccoci qui, buongiorno, la nostra linea diretta. Torniamo ad occuparci di case, lo abbiamo fatto già nei giorni scorsi, una delle notizie più importanti, o meglio, partendo dalle proteste che arrivano dalla Spagna per quanto riguarda la casa, ci stiamo interrogando su questo bene. È davvero ancora un bene rifugio? Gli italiani vogliono possedere, comprare la casa, oppure, anche alla luce di quanto sta accadendo e di come il mondo sta cambiando, le nuove generazioni preferiscono magari andare in affitto, tanto magari tra qualche anno, tra una decina d'anni ci si sposterà. Cosa ne pensate? 0225 1515, meglio l'affitto, meglio il mutuo, qual è la vostra idea? Messaggio al 378 378 1025.
2: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi, prossime ore con tempo molto instabile sull'Italia per la presenza di un vortice di

0: bassa pressione. Piogge temporali a fasi alterne, soprattutto al centro-sud. Al mattino residua instabilità anche su parte del nord, con tendenza però a miglioramento a partire dalle Alpi. Ventilazione a tratti sostenuta e temperature in diminuzione, anche se le minime non sono ancora particolarmente basse. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
2: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. La circolazione risulta ancora scorrevole sulla nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per lavori si sono formati 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. E sulla diramazione di Roma Sud, dove per il traffico congestionato troviamo 1 km di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Inoltre vi ricordiamo che sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, rimarrà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata per chi è diretto in direzione di Ancona fino al 27 novembre e che in alternativa sarà possibile utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle Genova invece rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino all'11 di novembre, con il consiglio in questo caso di utilizzare la stazione di Tortona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e come sempre fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 6.07, buongiorno, buon venerdì. Mamma mia, siamo già al 9 di ottobre.
4: Solito stupore immotivato, tra l'altro.
3: Tra però, un po' si accendono i riscaldamenti.
4: Ma non è una cosa bella, paghi di più.
3: È bellissimo. Beh, con quello che ho speso quest'estate per l'aria condizionata, guarda, posso solo risparmiare con il riscaldamento. Buongiorno, amici di autunno e amiche di autunno. 6.07, questa è Non Stop News. Chi sospira è Ludovica Marafini.
5: Buongiorno. Buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, per vedere i primi capelli crespi da umidità così dell'autunno. A qualcuno piace, non so, Massimo Lonigro, buongiorno.
4: Buon mattino, grazie, applausi moderati per i primi capelli crespi da un lato, gli ultimi capelli diciamo che rimangono dall'altro, mentre la calvizie avanza. Alle 6-8 minuti vogliamo parlare di casa con una donna, Barbara Sala, che ben conosce il mercato
3: pensavo dicessi conosce tutti i prodotti per pulirla la casa.
4: Ma no, una donna che ha investito nel mattone, che conosce bene tutto quanto. No, in questi giorni il quotidiano La Repubblica sta facendo una serie di approfondimenti dal titolo Casa Amara Casa. Allora, vari focus in varie città. Per esempio a Milano ci sono attici da 13 milioni di euro e poi le stanze in affitto almeno a 700 euro al mese. E poi c'è Napoli, dove gli affitti sono aumentati, pensate, del 43% in 10 anni. E poi c'è la capitale, dove si parla del tema degli sfratti. Insomma, vogliamo capire come siete messi sul tema casa.
5: Sì, anche se avete deciso di comprarla, se preferite vivere in affitto, insomma, quali sono anche le vostre prospettive, quello che magari vi sembra possa, se è così, essere cambiato nel giro degli ultimi anni. Ve lo chiediamo allo 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta, e poi come sempre messaggi anche vocali al 378 378 1025.
3: Ripartiamo subito con la grande musica, Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita.

0: vita.
1: Che bella vita quando si trova un bel appartamentino, magari non lo riesce anche a comprare o quantomeno a trovare un affitto conveniente. Ci scrive un ascoltatore, in questo momento evidentemente conviene molto di più fare un mutuo piuttosto che buttare soldi, scrive, in un affitto. Sappiamo che le filosofie sono varie ed eventuali, mm-hmm, e vogliamo sondarle insieme a voi.
2: Eh sì, e allora veniamo subito dal primo ascoltatore di questa mattina, 02 25 15 15. Salvatore, buon venerdì.
3: Pronto, buongiorno, buon venerdì a tutti.
2: Buongiorno, di dove sei?
3: Io sono di Palermo.
2: Ok, e com'è la situazione nella tua città?
3: Io sono d'accordo con il nostro ascoltatore che ha scritto il suo messaggio dicendo che più conveniente, insomma, conviene comprare casa. Parlo della mia città. Palermo è una città dove adesso non so quanto la gente paghi di mutuo in generale. Io ho un mutuo abbastanza basso, con quello che io pago non si trova una casa in affitto con la stessa metratura. Col problema dell'overtouring non si trova proprio una casa in affitto in molte zone della città. Conosco famiglie, nuclei da 2, 3 persone, 4 che stanno lì a cercare casa da 1-2 anni e non si trovano, non c'è possibilità di affittare, e il costo comunque è aumentato di almeno un buon 30% negli ultimi anni.
4: Quindi, ma tu quando è che hai fatto questo, hai acceso questo mutuo per la tua casa?
3: Quando mi hai chiesto, scusa, non ti avevo sentito.
4: Quando hai acceso questo mutuo per la tua casa?
3: 3 anni fa.
4: Ah, 3 anni fa. E in 3 anni è cambiato così tanto?
3: In 3 anni sono cambiate tanto le cose. 5, però sì. Se prima si affittava un appartamento, 2 stanze per 500 euro, adesso siamo sui 650. Un monolocale, se la prendevi con 300, adesso siamo sui 450. Così, e quindi sì, è aumentato tanto. In periferia non si trova, perché comunque le periferie raramente si affitta, perché sono tutte di proprietà, e quindi è davvero raro, e conosco persone che comunque cercano. E comunque è una spesa che tu fai tutti i mesi, e se sei in affitto non ti torna indietro nulla, e sappiamo che tra X tempo aumenterà.
4: Ok.
3: Quindi con gli stipendi fermi, comunque fino ad oggi gli stipendi sono così, io penso che sia meglio andare lì a cercare un mutuo quando è possibile, quindi avere questa.
4: Ok, quindi tu sei del partito mutuo casa di proprietà, no? Quanti anni hai?
3: Io ho 41 anni.
4: 41 anni, quindi sei ancora giovane, quando finirei di pagare questo mutuo?
3: Ho calcolato 58 anni.
4: Ok, quindi ancora 17 anni. Sì, sì. 41, 51 e la decina la metto in tasca.
1: Bene.
4: Per arrivare
1: titoli.
4: A 58, ma non in matematica, esatto. Per arrivare a 58, 7. Abbiamo l'abaco qua per aiutarci.
2: E quindi con i 3 che sono già passati erano 20, giusto?
4: O i 5, sai capito?
3: Con quello che pago, con quello che pago oggi, tra 20 anni. Mm-hmm. Non ci pagherò forse, certo, una cena.
1: Certo, e comunque hai fatto un investimento di questo tipo che in teoria poi ritroverai poi sul lungo periodo. Grazie per avercelo raccontato, Salvatore, un abbraccio.
3: Attinato, ciao.
1: Ciao, grazie mille. 6:16, andiamo da Giada che ci ha raggiunto allo 02 25 15 15, e sento che forse è in movimento. Giada, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno. Siamo in movimento per arrivare a Catania.
1: Mm-hmm. Da dove?
5: E tornare da Gela. Stiamo cercando di tornare a casa a Trieste.
1: Ah, ok, ma eravate in viaggio di lavoro, vacanza? Cosa?
5: Viaggio di nozze.
1: Oh,
4: no, auguri. Viaggio di nozze.
1: Quindi viaggio di notte anche adesso.
5: Volevo fare una dedica a mio marito.
1: Vai, cosa vuoi dedicargli?
5: Salvatore.
1: Sì.
5: E lui è matto dell'Inter.
1: Dell'Inter?
5: Sì, lui ama follemente l'Inter, è un interista sfegatato.
4: Amala! Pazza intera, amala!
1: Non prendiamo
4: proprio, non
1: posizione.
4: Mi ha seguito nessuno,
1: E che ti doveva seguire?
4: No, Salvatore!
1: Non ce n'è uno in interista in regia.
4: Salvatore, sì, però,
1: Probabilmente.
4: Va bene, ma voi vi siete sposati adesso? Siete proprietari di casa o siete in affitto?
5: No, no, noi siamo in affitto, ma cerchiamo disperatamente, come l'italiano medio, cerchiamo il mutuo. Quindi appena troviamo la casa vorremmo fare il mutuo.
2: Infatti dice disperatamente, in effetti tante persone che mi capita di sentire dicono: ma guarda, io ho un paio d'anni che cerco casa, voi quanto tempo è che state dando un occhio?
5: Guarda, saranno penso tre anni.
2: Ma vi state facendo aiutare magari da un'agenzia immobiliare? State facendo da soli?
5: Assolutamente, ma ci sono più cristiani che case, quindi purtroppo...
1: Senti, ma stavo guardando, si va almeno dai 2006 al metro quadro in quel di Trieste, secondo Google.
5: Sì, assolutamente, carissima.
1: Tanto, eh.
5: Comprare a Trieste è follia, pura follia.
1: Vabbè, e non avete valutato qualcosa invece in quel di Gela o a Catania a questo punto? Che magari
4: scusami, ma se loro stanno a Trieste, perché vabbè, ma una volta lavoreranno che si trovano magari lì, a Trieste?
1: Ho capito, ma no?
5: No, a Catania farei la fame, guarda, quindi non so come farmi il mutuo dopo.
1: Mannaggia. Vabbè, dai, in due magari forse riuscirete. Il problema però, dicevi, è trovare effettivamente un posto, degli appartamenti che siano a disposizione per l'acquisto. Grazie Giada per avercelo raccontato, ti facciamo un grande in bocca al lupo.
5: Va bene, grazie mille. E se puoi salutare Salvatore.
4: Ma io lo saluto Salvatore, ma è lì con te Salvatore?
5: Sì, è qua.
1: Passacelo un attimo.
4: Passacelo un attimo a questo punto.
1: Salvatore?
5: Saluta.
2: Ha fatto un po' fatica Salvatore.
1: Dai. Salvatore, come cantava Ombretta Colli, ve lo ricordate? Te la ricordi già da Ombretta Colli?
5: Assolutamente, mettila, vai
1: Leo. Salvatore, cantala Giada. Salvatore,
5: ti canto, ti amo.
1: Beh, quel testo era più o meno così. Benissimo, ciao Giada.
4: Buon Salvatore viaggio. Non l'abbiamo sentito, sappiamo che c'è perché supponiamo stia guidando lui per questo rientro a Trieste. Insomma, buon viaggio. Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, commenta la Premier Meloni. Una legge truffa, secondo l'opposizione, che prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: All'estero il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare le operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta il New York Times, secondo cui i tre portaerei arriveranno presso il Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari.
4: Il calcio dopo lo stop per gli impegni della Nazionale in Nations League. Domani i primi anticipi della sesta giornata di Serie A. In programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma e alle 20:45 Napoli-Frosinone. Tutto per questa edizione. L'informazione tornerà più tardi. Ora il traffico.
0: Via Radio.
6: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora scorrevole sulla nostra rete, con l'unica eccezione al momento sulla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico congestionato si sono formati 2 chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. E sulla diramazione di Roma Sud, sempre per lo stesso motivo, troviamo 1 chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso Roma. Inoltre vi ricordiamo che sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento, rimarrà chiusa la stazione di Bologna-Borgo Panigale in entrata per chi è diretto in direzione di Ancona fino al 27 novembre, che in alternativa sarà possibile utilizzare la stazione di Bologna a Casalecchio. Per lo stesso motivo sulla A7 Serravalle Genova invece rimarrà chiusa la stazione di Serravalle Scrivia in entrata verso Milano fino all'11 di novembre, con il consiglio in questo caso di utilizzare la stazione di Tortona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e come sempre fate un buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:21, buon venerdì di 9 ottobre da tutta la squadra di Non Stop News qui su RTL 102.5, dove tra l'altro oggi alle 15 Levante sarà nostra ospite in The Flight. Si sta parlando di case, di mercato immobiliare insieme a voi. 02 25 15 15 c'è Benny, buongiorno.
7: Ciao a tutti, ciao, buongiorno.
1: Eccoci Benny, dove sei?
7: Allora, vicino Ancona, la provincia di Ancona.
1: Bene, com'è la situazione immobiliare in quelle zone?
7: La situazione immobiliare in queste zone non è che sia il massimo delle cose, però ecco, nel caso mio sono abbastanza, mi è andata bene perché insomma ho una proprietà da 2 anni, ecco, ho comprato una proprietà da 2 anni, ma ne so qualcosa dell'affitto perché sono stato 8 anni in affitto e insomma non è una cosa, capisco chi è in affitto che vuole trovare una proprietà, insomma non è una cosa facile, soprattutto qua in Ancona.
4: Ok, tu quanto paghi di mutuo, se possiamo saperlo?
7: No, io l'ho pagato direttamente, grazie anche a tutta la famiglia, cioè ho pagato di mettere immediatamente in 2 tranche.
4: È il mio sogno, arrivare a segno. Io il mio sogno è un po' bustone, più da film, sì. No, quello con la valigetta, cioè arrivare lì con la valigetta, chic, aprirla, cioè tipo Narcos, okay. Quelle cose lì.
7: Sì. tipo come cinesi, come fanno i cinesi.
4: Ma no!
1: No, non è vero!
4: Tipo film, quelle robe lì, no, capito? Con la valigetta. Ok, e possiamo sapere quanto l'hai pagata e quanti metri è?
7: Allora, 93 metri l'ho pagata, ho 79.000 euro.
1: Ma veramente?
7: Dopo
4: sì, è molto poco rispetto alle cifre che abbiamo in testa.
1: Scusa, noi siamo abituati qua a Milano.
4: Capito. Con quella cifra lì un garage, sì. Ma veramente? No, sì. No, cioè nel senso, non è una battuta.
7: No, un momento. Cioè, 79.000 euro, 93 metri, però dopo ho messo altri 10.000 euro per poter rifare la cucina. Okay. Quindi, cioè, andiamo nel totale, ecco, 90.000 euro, ecco. 90.000 euro per 93 metri.
2: Sì, ho però per capirci, Benny, tu l'hai dovuta ristrutturare oppure hai voluto rifare
7: No, era già ristrutturata. Sono io che ho voluto, diciamo, renderla ancora più carina. Ecco,
2: certo, più accogliente. Già, ecco, però più il costo vero e proprio della casa, insomma, sono sempre quelli, no? I 79.000.
7: Sì, sì. I 79.000 euro è stato proprio una... Ho avuto... un fattore C, diciamo, ecco.
4: Perché è veramente una cifra molto bassa, cioè, rispetto a quello che appunto pensiamo noi.
1: Fattore C perché comunque è stata un'occasione che hai trovato, ecco, non è lo standard, diciamo.
7: No, non è lo standard, però si trova.
1: Però si trova comunque intorno a quel prezzo. Grazie Benny per averci raccontato questo fattore C che tanti ti invidieranno a questo punto. Un abbraccio, buona giornata.
7: Va bene, ciao grandi, ciao.
2: E allora noi torniamo tra poco a leggere anche i vostri messaggi al 378-378-1025. Io vivo ancora con i miei, anche se è uno spazio tutto mio. Per curiosità ho sentito agenzie privati, affitti, zona Lucca, niente.
0: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Ma come noi te lo giuro.
14: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con 2 grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5.
15: puoi esserci.
16: Niente ci dividerà.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La Camera dei Deputati ieri ha dato il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa dunque la prova del voto segreto. Una risposta coi fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una legge truffa, secondo l'opposizione, che prepara i ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood in Dallas sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano.
0: La MotoGP, prime prove libere in vista del Gran Premio d'Indonesia, miglior tempo di Marco Bazzecchi su Aprilia, e seguito da Marc Marquez su Ducati e Jorge Martin, anche lui su Aprilia. È tutto per adesso, a più tardi.
2: Sono le 6.32, siete su RTL 102.5, la nostra linea diretta dedicata alla casa. È ancora un bene a cui gli italiani tengono tantissimo. Pensate che però basta cambiare paese europeo, magari più che Europa, se andate in America non hanno tutti questa concezione della casa come bene necessario, il mattone, capito? Certo. La sicurezza del mattone. Ragionano in altro modo, quindi insomma anche questo è uno spunto. Andiamo da Patrizia al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno. Ciao. Patrizia, dove sei?
3: Buongiorno, io vivo a Messina.
4: Quindi torniamo ancora una volta in Sicilia, bello, ci
3: sono
4: piace.
3: Sono siciliana.
4: Raccontaci tutto, com'è la situazione immobiliare?
3: Allora, io per fortuna vivo in un appartamento di proprietà comprato 27 anni fa. Il problema adesso c'è la mia figlia che da circa un anno convive col suo compagno e cercano casa. Loro adesso stanno in affitto e pagano 500 euro, per cui già 6.000 euro stracciati. Però essendo giovani ancora non danno loro il mutuo e i prezzi sono alti, perché hanno visto alcuni appartamenti, ma si parla di 200.000 euro, 180, 200, 220.000 euro. Poi,
2: Patrizia,
3: ovviamente,
2: perdonami, non danno loro il mutuo perché non hanno un contratto magari con un'assunzione a tempo indeterminato?
3: Sì, mia figlia è stata assunta da circa un anno al policlinico, lei è infermiera. E il mio genero è consulente finanziario alle Poste.
2: Ok. Posto fisso! Cui... Com'è possibile che al posto fisso non danno il mutuo?
3: Esatto, ancora non glielo danno. Quindi sarà perché sono giovani, non lo so.
4: Quanti anni hanno, scusa, per capire?
3: Roberta ha 27 anni e lei ne ha 29.
4: Due ecografie.
2: Non sono due ecografie, secondo me. Da un punto di vista lavorativo italiano non sono così giovani, intendo. Cioè sì, sono giovani, ma per giovane io pensavo magari un 21 anni. 27,
3: no, no.
2: 29, voglio dire, sono già adulti.
3: Ma poi voglio dire, solo Roberta, certo, solo Roberta non è a tempo...
4: Indeterminato.
2: Senti come lo sappiamo bene.
3: sarà assunta, voglio dire, perché ormai è da un anno che lavora, lei lavora in sala operatoria, per cui ma il suo ragazzo ormai è bello sistemato, per cui perché non gli danno il mutuo?
2: E la banca cosa dice? Cioè la banca gli ha proprio detto perché siete troppo giovani?
3: Sì.
2: Mi sembra
3: perché sono troppo giovani.
2: Ho capito, c'è qualcuno che lavora in banca e che si occupa di mutui che ci chiama 02251515? Perché a me sembra strano. Perché a me sembra strano, perché anzi, cioè tu dovresti, come posso dire, tu banca, rifiutare un mutuo trentennale a uno che arriva e c'ha già 50 anni. Dici.
3: Certo.
2: Questo li campa fino a 80, non lo so, ma se arrivano dei ragazzi giovani si presuppone che l'aspettativa di vita sia lunga.
4: E soprattutto se hanno una situazione
2: lavorativa abbastanza stabile. Soprattutto lui che è un dipendente delle Poste.
3: Sarà anche Roberta tra non molto. Non lo è ancora. Magari sono robuste paghe sicure, Barbara.
2: Di sicuro, guarda, c'è solo la morte.
4: Vabbè,
2: tesoro,
4: adesso manca uno a fare come sì, non dire così, per
2: signora
4: favore.
2: Mia. Dai, adesso vediamo se c'è qualcuno
5: che ci aiuta
2: a capire
5: meglio.
2: Un pochino, dai, ok?
3: D'accordo.
2: Grazie.
3: Va bene. Grazie a voi ragazzi, buona giornata.

0: plastica.
1: Giovanotti insieme a Samurai J, Le foglie di te, il nostro new hit qui su RTL 102.5. Una bella collaborazione. Giovanotti da un po' di tempo a questa parte sta collaborando con tanti giovani artisti e lo sta facendo e ha fatto con Alfa quest'estate, adesso con Samurai J, ed è un piacere ritrovarlo. Il nostro new hit alle 6.40 RTL 102.5 non stop news. C'era qualcuno, scusatemi, poi andiamo da Elena, che mi scimmiottava prima a proposito di un altro argomento e diceva: ma questa è un'altra linea diretta.
2: Certo,
1: avevi ragione, non ricordo quale fosse l'argomento.
2: È normale.
1: Però è chiaro che quando poi affronti un argomento così grande come il discorso casa, si aprono una serie di sottogruppi che sono tutte altre linee dirette.
2: E per forza.
3: Ma lo sapete, noi ci arriviamo, piano piano, poi le scandagliamo tutte. Questa è l'ora in cui voi siete i protagonisti. 02 25 15 15. Elena, buongiorno. Elena
1: è caduta.
2: No. Elena, mannaggia.
3: No. Tornerà.
2: Ha scelto una casa con i muri molto spessi, con le mura molto spesse, e quindi non prende bene. Ecco, mettiti vicino a una finestra. Nel
1: adesso
2: frattempo
1: la recuperiamo.
2: Ci ascoltiamo un messaggio vocale arrivato al 378-378-1025.
4: Buongiorno, RTL, anche mia. Io acquistai casa 4 anni fa, appena ho firmato il contratto a tempo indeterminato. Pago 130 euro di più al mese, però so che quella poi è casa mia rispetto al mutuo.
3: Ok, quindi insomma la scelta di questo investimento per sentire che questi soldi, qualcuno, più di qualcuno lo scrive, non vengono buttati. C'è anche chi scrive: chi vuole prendere una casa in affitto deve capire che noi l'abbiamo pagata con le fatiche e i sudori della fronte, non possono pretendere di pagare un affitto irrisorio rispetto a quello che la casa è costata. Se devo affittarla per pochi soldi, scrive Filippo da Trento, piuttosto la tengo sfitta o la vendo.
2: Filippo
1: è quello che molti fanno, piuttosto che la tengo lì. Io sto notando questa cosa, ma anche questa sarebbe un'altra linea diretta. Intanto abbiamo recuperato Elena, adesso ci andiamo con i negozi, soprattutto i negozi del centro, il centro dove abito io, ma secondo me di qualsiasi città italiana. Tu vai e vedi un sacco di negozi sfitti,
2: sì,
1: e dice: che brutto, ma perché chiedono una
2: barca di soldi,
1: di soldi, e il proprietario ti dice: piuttosto che darla via per 2 lire, lo tengo sfitto.
2: Capito? Elena, buongiorno, tocca a te.
5: Buongiorno, Elena RTL, anche un po' mia.
2: Grazie Elena per l'ascolto. Dove sei? Ti stai spostando?
5: Allora, io mi sto spostando, sto andando al lavoro e sono di Parma, della provincia di Parma, e ho quasi in procinto a prendere in transazione non la mia quarta casa, nel senso che ne ho tre, però fondamentalmente nell'arco di una vita ho acquistato 3 case, fatto mutui, e come forma di investimento valutavo la seconda casa. In effetti, avendo fatto anche per un periodo il paragente immobiliare, perché mi sarebbe piaciuto come lavoro, che poi non è stato, adesso purtroppo le banche, non sono tanto le banche che concedono i mutui, ma un computer. Quindi di fatto ci sono dei parametri molto stretti che determinano il buon esito di un mutuo, perché ci sono delle precise caratteristiche per il quale il computer dice sì o no. Poi è naturale che c'è anche l'intermediazione personale tra banca e persone, ma solitamente sono dei parametri molto fissi, come 2 contratti indeterminati da più tempo, da almeno di un anno, e poi anche l'instabilità sociale, e quindi poi si riflette su tutto. Non a caso, se fai un prestito per immobili e hai un contratto a tempo determinato, ti danno le rate per il periodo del tempo di contratto, perché adesso le aziende si muovono così.
1: Io però non ho capito quante case hai tu.
5: No, io ne ho una, però ho traslato 3 case, ho 70 anni.
1: Ok, è come la mela, come la storia della mela, no? Ho comprato una mela, poi l'ho barattata con qualcosa di un po' più grosso,
2: esatto,
1: e poi l'ho rivenduta per una, così praticamente è partita da un monolocale e adesso ha praticamente la casa di Chiara Ferragni.
2: Vabbè, non credo abbia la casa di Chiara Ferragni, non lo so, noi te lo auguriamo ovviamente, però dici tu, Elena. Vabbè, grazie per averci raccontato.
1: Ciao Elena, buon lavoro.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
3: Grazie a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo anche al 36 del digitale terrestre. 02 25 15 15 il numero per entrare in diretta insieme a noi. Tra poco si continua a parlare di case. Voi che avete fatto? L'avete comprata? Siete in affitto? Raccontatecelo. RTL 102.5.
0: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Cosa fa Oscillo Cocinum?
7: Cosa fa Oscillo Cocinum?
6: Cosa fa Oscillo Cocinum?
8: Cosa fa Oscillo Cocinum?
7: Cosa fa Oscillo Cocinum?
8: Cosa fa Oscillo Cocinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cocinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cocinum, da Buaron.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
21: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via libera della Commissione europea alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis.
2: Ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, colpiti due minibus di linea. Il bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi e auto. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Intanto i negoziatori di Kiev oggi a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti.
1: Chiudiamo con lo sport, è un weekend di motori questo, iniziamo dalla MotoGP, prime prove libere in vista del Gran Premio di Indonesia. Nella prima sessione Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto il miglior tempo, seguito da Marc Marquez su Ducati e Jorge Martin anche lui su Aprilia.
3: Le 6:52 minuti, non stop news, RTL 102.5, buon venerdì 9 ottobre a tutti voi collegati che ci seguite anche al telefono 02 25 15 15, tante chiamate, dobbiamo andare da Carlo, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, RTL è anche mia.
3: Grazie, di dove sei Carlo?
4: Allora io sono di Milano. Sono un'infermiere e sto andando a lavorare.
1: Appena hai detto Milano, mi è venuto in mente un metro quadro, non lo so, tipo a 3.000, City Life.
2: Lì siamo veramente 7-8 mila euro al metro. Raccontaci cosa hai trovato, come è andata.
4: Allora, io da molto molto giovane ho sperimentato un anno di affitto e ho compreso subito che erano soldi buttati via, per cui un secondo e un terzo lavoro mi hanno consentito di mettere via una base e di partire con un mutuo acquistando la mia prima casa, alla quale poi nel tempo ne è seguita una seconda come investimento
1: Il padrone del bosco verticale.
2: Non credo, però quasi.
4: No. Non è così, Barbara.
1: Come no?
4: Però volevo spezzare una lancia nei confronti di coloro che affittano e affittano a prezzi alti. Allora, oltre a aver pagato la tua casa con il sudore, oggi in Italia ti esponi ad un grandissimo rischio quando affitti un appartamento, perché se chi ti entra smette di pagarti l'affitto, non riesci più a mandarlo via, o quantomeno per degli anni,
1: la beffa sta
4: nel fatto che in tutti quegli anni tu paghi le tasse sull'ipotetico affitto che dovresti aver preso, che in realtà non ti è mai stato pagato, ed è un'assurdità, perché alla fine rischi veramente di non poterti più permettere di arrivare alla fine del mese, perché tu di quella casa paghi tutte le spese, non puoi rivenderla perché la venderesti ad un prezzo bassissimo come occupata, eccetera eccetera eccetera. Per cui io personalmente qualche anno fa ho fatto la scelta di investire sugli affitti brevi, che quantomeno da questo punto di vista un pochino mi proteggono.
1: Ok, quindi tu sei proprietario di case che affitti ai turisti, sostanzialmente turisti.
4: Io sono proprietario di una casa dove vivo e abito da sempre, e poi di un secondo piccolo appartamento in centro a Milano che affitto come affitti brevi, insomma, per i turisti.
2: Quanto perché, è impegnativo perché seguirla questa cosa? Perché io ho sempre pensato che ci voglia un po' di tempo, no? Devi andare lì ogni volta.
4: Vai. Per me è proibitivo perché faccio l'infermiere in una sala operatoria, quindi ho dei turni e non riesco ad occuparmene. Lo faccio fare a un'agenzia che si fa super pagare.
1: Immaginiamo.
4: Però
1: segue tutto, cioè la pulizia prima e dopo.
4: Tutto. Assolutamente tutto. E come ripeto, non mi espongo più a quel rischio che, se ci pensate, è terribile. Io abito in una zona dove c'è una casa famosa a Milano occupata da tutto il palazzo, occupato da circa forse 40 anni, 50 anni, perché da che ho memoria io è sempre stata occupata, e per i proprietari è stata una vera tragedia in questi anni.
1: Non ho capito che casa sia, possiamo dirlo o non si può?
4: Ah sì, no, credo di sì, è una casa che c'è in Via dei Transiti a Milano, traversa di Viale Monza, è un intero palazzo che è occupato da tutta la vita, cioè, quantomeno dalla mia, io da che mi ricordo da bambino era già occupata.
1: Ok, e non si riesce a risolvere questa, non si riescono a mandare via.
2: Ho capito qual è, c'è la scritta fuori, sì, ho presente, c'è scritta proprio fuori, casa occupata, grandi rosse.
1: Con... Perché di solito occupi di meglio se lo scrivi con la K.
2: No, non era con la K. Va bene, grazie per averci raccontato anche questa storia. Carlo 02 25 15 15. Arriva Lenny Kravitz.

0: Stillness of Heart, Lenny Kravitz a chiudere questa ora di Non Stop News. Tra poco arriva la rassegna stampa. Sentiamo un messaggino vocale.
1: Buongiorno ragazzi, sono Antonio da Biceglie e volevo soltanto dire la mia. Terzo mutuo alle spalle, 48 anni, credo sia l'ultimo, e niente, mutuo tutta la vita. Ciao, un saluto.
2: Ciao, grazie a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato alla nostra linea diretta. Vi abbiamo fatto i conti in tasca, quindi adesso sappiamo dove mandare la guardia di finanza.
0: No,
2: grazie
0: per averci
2: raccontato di tutto. Si scherza, dai, ultime notizie, traffico e poi ancora Non Stop News. Anche a Montone, in provincia di Perugia, sono le 7:00.

0: destra e la protesta dell'opposizione che sventola cartelli con scritto legge truffa. Meloni non si vede a Montecitorio ma dai social esulta. Siamo uniti, compatti e determinati, scrive la premier. L'incubo franchi tiratori dunque è scampato e tutti i leader del centrosinistra hanno preso la parola davanti ai banchi del governo a gran completo, così da 5 Stelle Conte.
1: Ma vi state cucendo addosso un vestito nella speranza di rimanere incollati alle poltrone. Manca solo una precisazione ulteriore per garantirvi il futuro controllo del Parlamento. Indicare che il premio di maggioranza va a una premier con gli occhi chiari.
0: Dal PD Schlein ha puntato il dito contro Meloni, la prima premier donna che ha cancellato la parità di genere. Insomma, proporzionale con premio di maggioranza, capilista bloccati, la possibilità di dare fino a 3 preferenze. Ecco la nuova legge elettorale.
2: Via libera dalla Commissione europea alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare ad introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis.
3: A Roma resta ricoverato in terapia intensiva Davide Jacopini, operata la testa per un trauma cranico dopo essere stato vittima di un'aggressione mentre era in monopattino. Sarebbe stato colpito da un calcio sferrato da una minicar e caccia ai 2 giovani che erano sulla vettura, che potrebbero essere stati protagonisti di altri episodi simili.
2: Cambiamo argomento. Dopo 90 anni gli Stati Uniti si preparano a tornare alle esecuzioni pubbliche. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan. La gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, ha detto. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano, condannato a morte per aver ucciso 13 persone e averne ferite 32.
3: E siamo allo sport, parliamo di motori, partiamo dalla MotoGP. Enzo Tamborra.
4: Tra i due litiganti vuole esserci anche Marco Bezzecchi. Suo il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio d'Indonesia davanti a Marc Marquez e Jorge Martin, rispettivamente secondo e primo nella classifica piloti, proprio davanti al riminese dell'Aprilia, che ha chiuso con oltre 2 decimi di vantaggio. Fuori dalla top ten Bastianini, 11° tempo davanti a Bagnaia, alle 9 le prequalifiche, restando i motori alle 10:30 le prove libere del Gran Premio di Singapore di Formula 1, alle 14:30 le qualifiche in vista della sprint race di domani. Si riparte con Kimi Antonelli sulla vetta della classifica con 84 lunghezze di vantaggio sul compagno di scuderia George Russell.
2: È tutto per questa edizione, adesso il meteo, poi la viabilità.
5: Previsioni del tempo.
6: Ben ritrovati da Emma Parigi. Questo venerdì una zona di bassa pressione scenderà gradualmente di latitudine, coinvolgerà soprattutto le regioni meridionali, la Sicilia, portando precipitazioni sparse ed anche locali temporali di moderato forte intensità. Altrove, nonché al centro-nord, parecchia nuvolosità di passaggio, ancora localizzati piovaschi possibili, dunque ombrelli a portata di mano, ma non escludiamo anche degli spazi assolati, divario termico tra centro-nord e sud. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
5: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra Milano Est e il bivio con Viale Certosa in direzione di Milano e tra Dalmine e Cavenago sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla viabilità esterna, troviamo 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove invece un mezzo in avaria da poco rimosso ha causato 4 km di coda tra Fabbro e Orvieto, sempre in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. E infine, sempre per il traffico intenso, troviamo 4 km di coda anche sul tratto urbano della A24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est verso Roma. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Fate un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5. 7.06.
8: 9:06, buon venerdì mattina, è il 9 di ottobre, siete su RTL 102.5, è venerdì.
9: Sì.
8: E quindi cosa significa?
9: Che tra
2: torna
9: poco...
2: Giletti 102.5.
8: Esatto, significa che tra un'ora ve ne andate.
9: Vabbè, adesso...
8: Questa è una bellissima notizia.
2: Ma non era questo.
8: E arriva Massimo Giletti con Luigi Santarelli per Giletti 102.5.
9: Allora, proporzionale, c'è il premio di maggioranza. Questa cosa delle preferenze, allora, porto due. A capo con i voti
8: vuoi
9: favore...
8: l'abaco
2: 42% ma
9: perché la parità
2: 70?
9: Di genere
8: sì.
9: Con...
8: ne parliamo dopo della legge
2: sì.
8: elettorale
2: sì.
9: Ho capito
8: dopo,
9: molto
8: dopo
2: magari facciamo un approfondimento, ma ne parleremo ovviamente anche nella rassegna stampa con Davide Giacalone pronto ad arrivare. Intanto c'è la musica, è Goya.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Che puntuale ritorna anche questa mattina, ci porti in edicola. Davide, bentrovato.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, partiamo dall'apertura di praticamente tutti i quotidiani. Cominciamo dal Corriere della Sera. Sì alla nuova legge elettorale. Lo stabilicum è legge. Ieri è arrivato il via libera definitivo alla riforma elettorale della Camera con 227 favorevoli e 164 contrari. Il Corriere riporta nel sommario le parole di Meloni: una risposta a chi ci voleva divisi. L'opposizione protesta, è una truffa. Repubblica titola: la legge del potere, approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazione del premier, capilista bloccati, ipotesi di urne a maggio. Sul Messaggero: la riforma elettorale e legge, via libera nella bagarre, centrodestra unito.
2: Allora, grande passione, grande dibattito, grandi controlli, diciamo, per il momento della votazione. Nella sostanza credo che non sfugga a nessuno che qualche giorno addietro, con legittimo orgoglio, la maggioranza di governo e il governo hanno festeggiato il record del più stabile e duraturo governo della storia repubblicana dal 1948 a oggi. Ieri è stata approvata una legge elettorale che, a sentir chi l'ha proposta, finalmente introduce la possibilità di governi stabili e duraturi. Per la spiegazione rivolgetevi all'intelligenza artificiale, diciamo, perché per la sostanza reale, diciamo, senza girarci attorno, è che non cambia molto la questione sul punto fondamentale. Al di là della caciara, sono tutti d'accordo, pensano quasi tutti, pensano che il mondo politico debba funzionare destra contro sinistra, e la destra quanto la sinistra quanto la destra sono spappolati al loro interno, non hanno una uguale linea politica. Naturalmente poi c'è qualcuno che prevale, pur di stare al governo vota quello che non condivide, però questo rallenta e rende poco credibili le cose. E il punto è quanto lo premi, il resto, diciamo, quanto vantaggio gli dai. Ma insomma, la sostanza poi per il resto non è così diversa. Adesso tutti, ma soprattutto tutti sanno che si arriverà alla Corte Costituzionale, ma soprattutto gli oppositori sperano nella Corte Costituzionale. Ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera, cioè non è il posto dove si deve ancora stabilire se la legge va bene o non va bene. È la costituzionalità di una norma, di una legge. Non ha a che vedere con la giustizia o ingiustizia, bontà o cattiveria della legge. Mettere una spolverata di parmigiano sulla pasta con le vongole non è incostituzionale, ma rimane una schifezza. Però non è che può andare ogni volta a dire una schifezza, andiamo alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale vedranno. Ci sono alcuni aspetti della legge che sono anche belli, diciamo, anche ironici. Per esempio, i partiti sono obbligati a mettere non nel simbolo ma nel loro programma l'indicazione del Presidente del Consiglio, ma il Presidente della Repubblica non è obbligato a tenerne conto. È fenomenale, diciamo, come cosa, diciamo così. Cioè, poi c'è il problema che nella nostra Costituzione il Senato è eletto su base regionale, mentre il premio è nazionale. Ma se la vedranno la Corte Costituzionale, la questione non è poi così, diciamo, dirimente. Quello che mi preoccupa di più è il fatto che si continua non solo a far politica, a governare, ma anche a commentare, a dare come giornali le cose, l'elasticità, la flessibilità, l'Europa adesso decide. Ma sono balle, raccontiamo le cose come stanno, quelle sono le regole. La cosiddetta flessibilità è già nelle regole europee, peraltro negoziate da questo governo, perché il patto di stabilità è stato rinnovato, è stato negoziato da questo governo. Quello che ieri Dombrovskis ha detto è banalissimo. L'elasticità c'è già. Ecco, ben bello, ci ha dato l'elasticità. No, sta già scritto. È già nelle regole. Per quel che riguarda l'ulteriore, cercate di trattenervi perché non è il caso. Ma ditemi che parentela abbia questo con i titoli dei giornali e gran parte dei commenti politici, e anche questo rivolgetevi all'intelligenza artificiale.
1: Di intelligenza artificiale tra un pochino, in qualche misura, parliamo. Adesso diamo la linea ad Autostrade per l'Italia per un aggiornamento e poi ancora rassegna stampa.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni in direzione di Milano e tra Dalmine e Cavenago sempre nella stessa direzione. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla viabilità esterna, troviamo un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove invece un mezzo in avaria da poco rimosso ha causato 2 km di coda tra Fabro e Orvieto, sempre in direzione di Roma, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. E infine, sempre per il traffico intenso, troviamo 4 km di coda anche sul tratto urbano della 24 tra Tor Cervara e il bivio con la tangenziale est, sempre in direzione della capitale. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, nessun'altra segnalazione da aggiungere da studio. Dicevamo mondo digitale e anche un pochino di intelligenza artificiale per quanto riguarda le scuole. E nell'anno, tra l'altro, in cui Val di Tara continua a dire sì al diario di carta, no al registro elettronico. Pagina 11 del Messaggero: Roma, polo di eccellenza dell'educazione digitale, qui la scuola del futuro. Da liceo Volterra di Ciampino ha lanciato la proposta di una certificazione proprio sull'intelligenza artificiale. La preside da Ponte, due punti, vogliamo arricchire ed espandere la didattica tradizionale. Davide.
2: Allora, l'iniziativa mi pare lodevole, al di là della certificazione. L'intelligenza artificiale e il digitale devono entrare nella scuola, perché se vuoi usarle senza essere usati, bisogna conoscerle. E quello è un campo di cultura. Non è il passato. Se non vuoi creare un mondo di deficienti che di quella innovazione colgono i videogiochi all'animazione a grande velocità, lo sparare a tutti quelli che passano e poi assorbirne le deviazioni di informazione, è perfetto. Allora, diciamo così, continuerai con le odi barbare di Carducci, che vanno lette e vanno apprezzate, anche se se ne pentì lui stesso, e eviterai di approfondire di che cosa stai parlando. Ma è la scuola il posto dove invece questo deve essere approfondito. Tra l'altro ci avrei anche un suggerimento come libro di testo, perché l'ho letto, ci sono anche gli esercizi come nei libri di testo, cioè l'autore ogni tanto si ferma e dice prova a fare questo calcolo, non girare pagina che c'è già la soluzione naturalmente. Ed è un bellissimo libro che ha scritto Quintarelli, La bolla dell'intelligenza artificiale. Questa roba qui a scuola dovrebbe esserci, perché è il modo per preparare le persone. Se uno invece dice io devo difendere i giovani dall'intelligenza artificiale e dal digitale e li fa fuori dalla scuola, glieli sta consegnando, anche perché quel digitale non sarà estraneo alla scuola, la sostituisce la scuola, ma lo prende al posto della scuola. Quindi iniziativa lodevole, ma dovrebbe essere, diciamo, abbastanza più generalizzata.
5: E diciamo che per noi che non andiamo più a scuola ci sono i consigli di lettura di Davide Giacalone che comunque aiutano. Cambiamo argomento, ci dobbiamo spostare a Padova, siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. I PM indagano sulla Camera Arbitrale Islamica, è un tema sulla prima della Verità. Il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra, VS si leva il burka dagli occhi, bisogna vigilare sulle donne, anche i renziani sono preoccupati, quante sentenze sono state già emesse? Intanto la Lega chiede di radiare l'avvocato che ha fondato la Camera Musulmana, Fratelli d'Italia, chi si affida a loro va espulso. Lo troviamo anche sul Libero, dove c'è l'editoriale di Nicolò Zanon che scrive: l'Islam non può sostituirsi alla Costituzione. Ma di che parliamo?
2: Ma parlano di cose che non sanno neanche che cosa sono, perché c'è un limite anche all'ignoranza nella consultazione dell'intelligenza artificiale. Allora, prima di tutto non si tratta di un tribunale. Le camere arbitrali non sono tribunali. Secondo, la unione delle l'unione delle comunità islamiche d'Italia ha detto di non avere niente a che fare con la sedicente Camera Arbitrale Islamica Italiana. Quindi insomma, cioè, questa cosa che ogni volta musulmano vale per tutto, diciamo, vale per tutto, compresa l'ipercretinata del velo musulmano che non esiste. Quindi voglio dire, esiste il costume. Abbiamo passato una parte della nostra vita, quelli che si occupano di diritto, di funzionamento delle cose, a invitare caldamente, insomma, libri, convegni, leggi, a adire alla ADR, cioè la risoluzione alternativa delle dispute, che poi sarebbero gli arbitrati in buona sostanza. Cioè, anziché presentarvi con qualsiasi cosa davanti a un giudice civile, vedete se riuscite a mettervi d'accordo presso qualcuno che vi possa fare un arbitrato. E ne sono nate molte iniziative. Ma ne può esistere una con un'impronta addirittura islamica? No, ne possono esistere tante con tante impronte. Il punto è che non sono sentenze, non sono applicazioni della legge. Per andare a una camera arbitrale che risponda a determinate, diciamo così, regole di comunità, bisogna che siano d'accordo tutti gli attori. E se alla fine qualcosa non torna a qualcuno, si rivolge tranquillamente al giudice civile, perché la giustizia la amministra solo il giudice. Chi chiama tribunale islamico una camera arbitrale deve essere rimandato a scuola, perché non è un tribunale. Poi figuriamoci la Costituzione, ma anche la legge ordinaria, senza bisogno di arrivare alla Costituzione, prevale. Ma che questo è solare. Però se due persone litigano, sono tutti e due seguaci di Montezuma, già è difficile trovare due seguaci di Montezuma, per giunta stanno litigando, e decidono di mettersi d'accordo davanti al terzo, diciamo che è una specie di sacerdote montemuziano, l'importante è che non rompano l'anima all'altro. Ma possono mettersi d'accordo su una cosa che non è considerata legale? No, quello è un crimine. E quello è ovvio che è un crimine. Poi c'è quell'altra cosa che viene sempre tirata in ballo. Ma le giovani, le donne, in caso di decisioni relative, portare qualcuno davanti a una camera arbitrale contro la sua volontà è un reato, si chiama estorsione in Italia. Deve raccontarle tutte le cose. Ma se hai un problema con, per esempio, le assi ereditarie femminili rispetto ad altri modi di vedere le cose rispetto alla legge italiana, il tuo compito, il problema non è la camera arbitrale, è la forza di imporre la legge italiana. Già che ci sei, magari dai uno sguardo alla legge sul naso chiuso, perché anche in Italia vengono escluse le donne dalle eredità, gli assi ereditari in alcune zone d'Italia. È un po' più complesso che chiamare sempre all'urlo belluino di siamo contro, è la corruzione, è la fine. No, è l'ignoranza.
1: Mi piace quando Giacalone fa le voci, e anche, ho anche molto apprezzato l'ira di Montezuma. Questo è tutto, perché questa è la rassegna stampa di Davide Giacalone, convive tutto questo mondo dentro di lui. Davide, ci fermiamo qui, grazie, la rassegna stampa torna domani, buon lavoro.
2: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide. La Gazzetta dello Sport apre parlando di mercato. Il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio i rinforzi. E in taglio alto c'è spazio anche per il tennis. Il piano di Sinner, Jannik guarda avanti, torna a giocare inizio 2027. Tutto sport, anche qui in apertura il mercato. La Juve scommette su Nico, Gonzalez oggi rinnova fino al 2030 su spinta decisiva di Spalletti. Tutto questo è Non Stop News, tra poco le nostre interviste.
6: RTL 102.5. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
12: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
13: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
14: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
15: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
14: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
15: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.com.
17: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
18: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
19: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
20: Siamo Elia Nuzzolo
21: e Matteo Ciuccioli,
20: alias Max Pezzali
21: e Mauro Repetto.
20: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
22: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
24: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
25: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
26: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
25: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
27: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
28: Expert, gli esperti sempre con voi.
27: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.

0: Camera dei Deputati alla nuova legge elettorale, una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso. Ora gli italiani potranno scegliere anche i parlamentari, ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una legge truffa, secondo l'opposizione, che prepara ricorsi alla Corte Costituzionale.
1: Ancora una strage di civili in Ucraina, in un raid russo a Kramatorsk, nella regione del Donetsk, colpiti due minibus di linea, al bilancio di almeno 33 morti e 18 feriti, danneggiati palazzi ed auto. Questo bombardamento non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. Nelle ultime ore due persone sono morte, quattro sono rimaste ferite in un attacco di Kiev nella regione russa di Belgorod.
0: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà in diretta streaming. Il pelotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore dell'esercito americano.
1: Cambiamo argomento, c'è attesa per l'annuncio di oggi da Oslo del Nobel per la pace 2026. Il comitato norvegese renderà nota la sua decisione dopo aver esaminato 287 candidature, un numero nettamente inferiore rispetto allo scorso anno, quando il riconoscimento fu assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Corina Machado, che lo aveva dedicato al presidente americano Trump.
0: OpenAI ha annunciato di aver bloccato due operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran. Utilizzavano ChatGPT per creare false identità di giornalisti e gestire un think tank allo scopo di diffondere propaganda anti-Ucraina in modo clandestino.
1: Un flash anche di cronaca, vasto incendio in un deposito di autobus a Firenze, 12 mezzi andati distrutti, danneggiati altri 7, nessuno è rimasto ferito, ma sono in corso indagini.
0: La MotoGP, prime prove libere in vista del Gran Premio d'Indonesia. Nella prima sessione Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo. È tutto per adesso, più tardi.

0: La meravigliosa Ornella Vanoni su RTL 102.5, il nostro new hit Viva la Vita, una canzone che già ben conosciamo perché l'avevamo ascoltata durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, era Francesco Gabbani. Ebbene, questa è un'anticipazione perché il 13 novembre uscirà un nuovo disco con due registrazioni inedite di Ornella Vanoni. Il disco si chiama Vivere, il mio concerto più bello. Avremo modo sicuramente di parlarne.
1: Straordinaria sempre Ornella Vanoni. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, è il momento dell'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Sarà forse la luna in opposizione a rendervi graffianti, sempre pronti a difendere le vostre idee, proteggendo le cose e le persone in cui credete? Difficile piegarvi. Amici del segno del Toro, diventa sempre più facile ed evidente notare come certe vostre scelte o certi pensieri si allontanino da una certa logica. Decidete se considerare il caos come fantasia. Gemelli, l'amicizia lunare vi rende capaci di divertirvi, sempre piuttosto spiritosi rispetto a persone e realtà. Sarete obiettivi nel giudicare idee e proposte senza sbagliare. Amici del segno del Cancro, non prendete troppo male alcune situazioni in cui qualcuno non sembra parlare e comportarsi in modo chiaro. Cercate di non vedere nemici o problemi in ogni cosa. Leone, vi piacerà manifestare in modo sereno e spontaneo la vostra energia, quella forza che Marte non smette di tenere accesa. Le vostre passioni si vedono e si sentono. Vergine, finalmente rallentano pensieri e sentimenti. Finalmente potete godere di una situazione tranquilla, lontana da tutto ciò che confonde e che inquina l'energia. Bilancia, l'arrivo della luna nel vostro segno aggiunge forza e determinazione al vostro modo di sperare, di sognare e di vivere situazioni future. Amerete credere alla fortuna. Cari Scorpione, luna e Marte si parlano tranquillizzandovi, dandovi buoni motivi per credere che alla fine un problema si risolverà da sé, in modo facile e spontaneo. Sagittario, coraggiosi sempre, sbadati forse mai. La luna vi impone di sognare, ma ad occhi aperti, riconoscendo le promesse impossibili, lasciando perdere le situazioni inarrivabili. Capricorno, potreste giudicare un po' troppo deciso e diretto il modo di fare di qualcuno, criticando forse certi atteggiamenti, certe parole. Avete bisogno di fare pace. Acquario, grazie ad una luna amica del vostro segno, potrete usare le vostre emozioni per gestire una tensione o un possibile scontro. Saprete rimediare ad ogni cosa. Infine, cari Pesci, finalmente le emozioni tacciono e si rilassano, finalmente certe passioni ritrovano equilibrio, concedendovi uno stile facile, leggero, simpatico e possibile.
0: Ed era il nostro oroscopo alle 7:40 minuti. Buon venerdì 9 ottobre, questa RTL 102.5.
1: Oh, vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi tutti i grandi avvenimenti sportivi su due ruote. Adesso ce n'è uno che chiude un po' di fatto la grande stagione delle gare di ciclismo. Stiamo parlando del Lombardia, una delle più antiche. Credo che siamo arrivati tipo alla 120esima edizione, ma anche delle più famose e importanti gare al mondo. Quest'anno davvero tante novità, anche sicuramente domani, anche per coinvolgere di più le famiglie, il pubblico, per avvicinare tantissime persone allo sport, al ciclismo e a questa gara. Vogliamo parlare del Lombardia insieme a Roberto Salamini, responsabile marketing and communication di RCS Sport. Buongiorno Roberto, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: Grazie per l'invito, buongiorno.
1: Grazie a te per averlo accettato. Allora, dicevamo, ci sono tanti momenti in cui anche gli appassionati, le famiglie possono avvicinarsi e conoscere il Lombardia, a cominciare da oggi, giusto?
4: Sì, hai detto bene. Questa è un'edizione ancora più speciale perché, come dicevi, sono le 120 edizioni di Lombardia. E per questo abbiamo pensato a tutta una serie di iniziative che partiranno appunto già da oggi e proseguiranno per tutta la giornata anche di domani, per cercare di coinvolgere non solo l'appassionato vero, quello proprio che aspetta in Lombardia da tempo, ma anche per famiglie, per chi vuole vivere un momento di intrattenimento e di festa. Quindi partiremo stasera a Bergamo, dove poi domani partirà la corsa, con quella che noi chiamiamo la team presentation, ovvero la presentazione di tutti i protagonisti, tutte le squadre, tutti i ciclisti saranno sul palco con un intrattenimento molto molto bello e divertente, e sarà stasera a Bergamo, a Sentierone, a partire dalle ore 17. Quindi questo sarà un primo momento con tutto il villaggio della corsa, che insomma per chi vuole passare un paio d'ore nel divertimento potrà sicuramente venire. Ovviamente tutto è sottolineiamolo, gratuito, quindi basta,
5: certo,
4: basta
5: che venire sì.
4: Lì.
5: Quindi insomma
4: Liberno,
5: bisogna
4: tra l'altro è anche abbastanza vicino alla stazione, quindi non è neanche necessario spostarsi e rischiare magari il traffico o qualche inconveniente.
5: Esatto, comodissimo insomma anche da raggiungere con i mezzi pubblici, un modo per avvicinarsi e per seguire da vicino però poi la corsa, che lo dicevamo sì. Si corre domani. Ti va di ricordarci brevemente com'è il percorso, da dove si parte e dove si arriva?
4: La corsa parte domani da Bergamo, come dicevamo, arriverà a Como. Domani ci sarà un altro momento di spettacolo, perché invece qua si ha il cosiddetto foglio firma, quindi tutti i corridori saliranno nuovamente sul palco, firmeranno la propria presenza, ci sarà la possibilità di fare racconteranno, fare delle battute con i nostri personaggi, e le persone potranno vedere da vicino, proprio da vicino, tutti i ciclisti. Quindi domani il foglio firma è dalle 9 del mattino, quindi sabato 10, domani alle 9 del mattino, in piazza Matteotti, sempre a Bergamo. Dopodiché la corsa partirà da lì e arriverà indicativamente, a seconda di quanto spingeranno, di quanto lotteranno, tra le, diciamo, le 16.45 e le 17.15, quindi intorno alle 5, sul lungo lago Lario a Como. Tra l'altro, cosa bella è che quest'anno, ancora una volta, per far vivere ancora di più da vicino la corsa, abbiamo previsto un circuito finale, per cui chi sarà lì all'arrivo potrà vedere un passaggio e arrivo dei corridori.
5: Quindi
4: anche
5: insomma
4: qua il super comodo, perché l'arrivo e la fanzone, di cui adesso parleremo, sono anche quasi raggiungibili in treno comodamente, per cui anche qua nessun problema nel caso uno non possa prendere l'auto.
1: Sì, anche perché poi le strade poi lì a un certo punto vengono chiuse per far passare la gara, e quindi è molto più comodo.
4: Sì,
1: è molto più comodo muoversi con i mezzi, ma il fatto che ci sia la fanzona Como e poi anche l'appuntamento a Bergamo di stasera vicini alla stazione ferroviaria, insomma, comunque garanzia di una grandissima comodità. Senti, prima di salutarti, c'è qualche nome importante che possiamo vedere gareggiare?
4: Sì, però prima volevo solo aggiungere una cosa, se posso, di 10 sì. Secondi sulla fanzone, nel senso che anche questa, come la team presentation, è una novità di quest'anno, pensata appunto per questa edizione, chiamiamola speciale, del Lombardia, ovvero sia sempre lì, abbastanza vicino all'arrivo, dove inizia la salita per il San Sermo della Battaglia, quindi okay. Praticamente tra Via Nino Vizio e Piazzale Santa Teresa, noi faremo proprio una fanzone tutto il giorno, all'interno della quale, con ingresso gratuito, all'interno della quale tutti potranno godersi la corsa attraverso un megaschermo, attraverso un'animazione, attraverso un nostro DJ, la possibilità di quindi ascoltare musica, intrattenimento, la possibilità di parcheggiare anche le bici per appassionati, mangiare, bere,
5: insomma è un appuntamento veramente veramente da non perdere. Esatto, grazie Roberto Salamini per avercelo ricordato. Il Lombardia, la gara domani, ma già questa sera l'abbiamo capito, ci sono tanti eventi, poi ovviamente insomma informatevi e non perdete questo appuntamento. Grazie per essere stato
4: grazie
5: insieme a noi.
4: Grazie, buona giornata a tutti.
0: Grazie, alla prossima. Allora, prima di salire in sella alla bicicletta, no, non sono credibile?
5: Ma certo!
1: Ma sai che io conosco gente che non sa andare in bicicletta? Sono seria, No, sono seria.
0: Lì a Vigevano siete strani, posso dire.
1: Ma non è di Vigevano, è gente che lavora qui dentro.
5: È l'equilibrio, no, non è facilissimo,
1: sì.
5: Dai.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sotto costo?
11: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sotto costo. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli €10,90.
11: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
8: Sostituiscio.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
8: Sostituiscio.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura X-Fir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Le 7:50 minuti, è questa la radio su cui siete sintonizzati, RTL 102.5, No Stop News. E allora è il momento di andare sulla strettissima attualità, è il tema di apertura di tutti i quotidiani, c'è il sì alla nuova legge elettorale, allora cerchiamo di capirne di più.
1: Ci sono delle novità, c'è qualcuno che parla di vittoria, qualcuno di truffa. In ogni caso partiamo dai dati oggettivi e abbiamo chiesto al nostro Alberto Ciapparoni una sorta di scheda di questa nuova riforma elettorale. Sentiamola.
2: È previsto un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Andrà alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno raggiunge questa percentuale, si procede con un proporzionale puro. Restano le discipline speciali per Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Nel testo originario era previsto anche il ballottaggio, poi cancellato. Soppressi i collegi uninominali, sono state introdotte le preferenze con capilista bloccati. Si potranno segnare 3 crocette con un'alternanza di genere in una lista di 6 candidati, dalla seconda posizione in poi. Lo sbarramento resta al 10% per le coalizioni e al 3% per le singole liste, salvo il ripescaggio della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Cancellata la norma anticespugli o antiframmentazione, quindi concorrono al dato della coalizione anche i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano lo sbarramento del 3%. Aumenta da 1.500 a 6.000 invece il numero di firme necessarie per presentare le liste in ogni collegio per i nuovi partiti che non hanno nessun gruppo o componente in Parlamento. Le liste o coalizioni di liste devono indicare nel programma elettorale il nome di chi si intende proporre al capo dello Stato come candidato alla presidenza del Consiglio. Il candidato premier non compare comunque sulla scheda. Possibile il voto fuori sede.
3: Questa è la scheda del nostro Alberto Ciapparoni, lo ringraziamo e vogliamo capire anche quali sono adesso gli scenari che si aprono per la maggioranza e per le opposizioni. Ci colleghiamo con Nicolò Carratelli, firma della Stampa. Buongiorno Nicolò, grazie per essere con noi.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, cosa succede adesso? Dunque, questa legge, sappiamo già che le opposizioni faranno tutta una serie di ricorsi, presenteranno vari ricorsi. Quanto è solida questa legge elettorale allo stato attuale?
4: Allora, sicuramente ci sono degli aspetti che potranno essere portati al vaglio della Corte Costituzionale, a partire dall'abnorme aumento delle firme da raccogliere per quanto riguarda le forze che non sono presenti in Parlamento. C'è il tema dell'alternanza, della parità di genere, perché come sapete per quanto riguarda i capilista bloccati non c'è questo obbligo di alternanza uomo-donna, quindi sostanzialmente il rischio è che ci possa essere una componente maschile nel prossimo Parlamento molto superiore rispetto all'attuale, e sono questioni che verranno valutate. Si parla di un possibile giudizio, pronunciamento della Consulta tra gennaio e febbraio, forse fine gennaio, anche perché i tempi sono stretti, visto che, come avrete letto sui giornali, si continua a parlare insistentemente di un'ipotesi di voto a maggio, comunque sia in anticipo rispetto alla fine della legislatura.
1: Abbiamo visto insomma Giorgia Meloni che trionfa e dice siamo compatti, siamo uniti e determinati, e lo abbiamo dimostrato. E poi c'è il campo largo, oggi proprio sulla Stampa tu ti sei occupato di questo, gelo tra Schlein e Conte, i dubbi nel PD, non ci possiamo fidare. Come si deve organizzare adesso secondo te l'opposizione?
4: A questo punto loro hanno la certezza di dover individuare il candidato premier da appunto scrivere al momento del deposito delle liste del programma al Viminale, quindi sanno di doverlo scegliere e di doverlo fare per tempo. Tra i temi in discussione, che sono anche un po' quelli di disaccordo tra Schlein e Conte, sono proprio i tempi per fare le primarie, no? Perché ovviamente Conte vorrebbe anticipare, Schlein è propensa a fare invece a prendersi più tempo, arrivare già al mese di febbraio o addirittura di marzo. Loro adesso devono necessariamente mettere alcuni punti a terra a partire dal programma e poi appunto le regole delle primarie, decidere come farle, con quali regole, doppio turno, voto online o meno, insomma hanno è il momento delle decisioni, e siccome su alcune cose non sono d'accordo il rischio che ci possano essere problemi è alto al momento. Sicuramente un compromesso riusciranno a trovarlo, però ecco, bisogna dire a che prezzo e con quanti patemi, ecco, tra loro.
3: non c'è dubbio, cosa a cui siamo anche vagamente abituati a questo punto, però staremo a vedere come si evolverà la situazione. Nicolò, poi qualcuno ha scritto che questa legge elettorale è figlia del bipolarismo. Ti trovi d'accordo con questa definizione?
4: Ma senza dubbio, con questo premio di maggioranza e con questo, con questa impostazione, c'è proprio una spinta a creare delle coalizioni ampie per appunto raggiungere questo premio di maggioranza e far sì che ci siano due schieramenti contrapposti che vadano a sfidarsi alle elezioni. Carlo Calenda non sarà d'accordo, visto che lui insiste con questa sua battaglia al centro, né da una parte né dall'altra, però secondo me con questa impostazione di legge elettorale rimanere fuori dalle coalizioni risulta rischioso, rischi appunto di poi non poter incidere, non essere in nessun modo influente nel prossimo Parlamento. Vedremo se ci sarà

0: il raggiungimento del premio di maggioranza, perché la grande incognita secondo me è proprio questa. Sapete che se non si raggiunge quella soglia, il 42%, uh-huh, si va con il proporzionale puro, e a quel punto i giochi, le carte si rimescolano e può succedere un po' di tutto. Siccome con la crescita di Vannacci da una parte, Giorgia Meloni questa certezza non ce l'ha, al momento i sondaggi danno il centrodestra poco sotto il 42%, più o meno, centrosinistra poco sopra, c'è grande incertezza su chi riuscirà a raggiungere questo premio di maggioranza e se qualcuno riuscirà a farlo. In caso contrario, l'obiettivo di questa legge elettorale, che è la stabilità e la governabilità, verrebbe meno inevitabilmente.
1: Niccolò Carratelli, firma della Stampa, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
0: A voi, buona giornata.

0: Can't Help Falling in Love, 7:59 minuti. In questo venerdì, come sapete, Non Stop News si ferma adesso perché è già arrivato, credo, in sede a Roma, Massimo Giletti.
1: Giletti 102.5, pronti a partire con Luigi Santarelli. Barbara Sala, tu resti?
2: Io sì, voi no.
0: Allora con permesso.
1: Senti com'è felice.
2: Ci ritroviamo domani puntuali alle 6. Voi per chiacchierare con Massimo Giletti, 02 25 15 15. Ciao!
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
5: tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa.
5: Plin Plin!
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin!
2: Anche a Palmanova, in provincia di Udine, sono le 8.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. In primo piano la politica con il via libera, la nuova legge elettorale, l'opposizione pronta a ricorrere alla consulta contro la riforma, mentre la maggioranza esulta una risposta che ci voleva divisi, ha commentato ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma sentiamo Alberto Ciapparoni.
8: Era l'ultimo atto e il voto finale si è svolto a scrutinio segreto, ma il risultato finale non ha riservato sorprese, con l'approvazione quindi della riforma elettorale e l'opposizione che ha esposto cartelli con scritto legge truffa, no all'imbroglio. Dal suo canto Meloni ha affermato: bene, avanti così, centrodestra unito. Hanno votato contro il centrosinistra e Futuro Nazionale, compattamente per il sì la maggioranza, con Fratelli d'Italia che aveva schierato 10 vedette per controllare i voti per la serie fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Dai 5 Stelle Conte ha sostenuto che la Premier Meloni sbarra la strada alle donne, così dal PD la segretaria Elly Schlein.
9: Ci tenete inchiodati da 5 mesi a parlare solamente di legge elettorale. Da giugno a ottobre non vi siete occupati di altro che provare a garantire il vostro potere. Ma per l'Italia che cosa avete fatto?
8: Maggi, leader di Più Europa, ha evocato la consulta. La lotta adesso si sposta dal Parlamento italiano.

0: di cose, ha affermato.
1: La cronaca: Roma è ancora caccia ai due giovani che a bordo di una minicara avrebbero aggredito l'attore Davide Iacopini sferrandogli un calcio mentre viaggiava in monopattino, forse non l'unico episodio simile. Intanto Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo l'intervento alla testa a cui è stato sottoposto ieri.
0: Siamo al calcio dopo il lungo stop per gli impegni della Nazionale Nations League. Domani i primi anticipi della sesta giornata di Serie A. In programma alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 sarà la volta invece di Napoli-Frosinone.
1: Non ci sono altre notizie per il momento. Ora il meteo in diretta come sempre, poi arriva la viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Ed eccoci qui il 9 di ottobre con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buongiorno.
4: E sembra di essere al 9 di ottobre, ha dell'incredibile.
3: Finalmente.
4: Davvero, perché... Guarda, non urliamolo perché molta gente già non ne può più del maltempo. Io invece sono anche contento. Oggi ci sono zone che ieri hanno visto anche grossi disagi, tra Lazio e Campania, e purtroppo ancora tra oggi e domani avremo scorci di pioggia importanti al centro-sud soprattutto. Uh-huh. Le regioni meridionali che ieri hanno avuto l'estremo sud ancora una pausa, in realtà oggi e domani vedranno arrivare temporali anche importanti, quindi comunque c'è da rimanere un po' in campana, non so come dire, però è l'autunno che è arrivato, ripeto, si farà sentire soprattutto al centro sud tra oggi e domani. Il nord, che è ancora sotto molte nuvole, già invece oggi pomeriggio vede le prime schiarite e domani ancora meglio. Domenica il miglioramento sarà un pochino più marcato anche al centro sud, quindi la domenica sarà sicuramente un po' più soleggiata. In tutto questo anche le temperature calano, era ora, ieri facevamo ancora 30 gradi al sud, non farà freddissimo, però finalmente, dico io, valori un po' più autunnali. Settimana prossima comunque, cara Barbara, rimonta l'alta pressione, Urca. Quindi avremo ancora giornate di sole, non caldissime almeno quello, però il sole tornerà rapidamente sicuramente.
3: No, l'importante è che davvero questo autunno arrivi anche la pioggia non eccessiva, perché esatto. Adesso faccio quella delle risaie, però i campi, l'agricoltura, insomma, ne ha assolutamente bisogno, ha fatto troppo caldo.
4: Cosa costano le zucchine al mercato, anche questo è un aspetto importante.
3: Esatto, e ha a che fare con il clima e con le tue previsioni del tempo. Paolo Corazzon da Trebi Meteo, grazie e buon weekend.
4: Ciao.
2: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e code anche sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Prato Ovest e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia verso Firenze. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione opposta verso Ancona. Infine sulla A10 Genova-Savona, per un mezzo in avaria si sono formati 2 chilometri di coda tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
6: E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina, perché questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
7: Buongiorno a tutti, benvenuti a RTL. Barbara Sala vi annuncio è arrivata con grave ritardo, infatti sta ancora trafficando per innescare il suo jack e i suoi microfoni. Non ho capito cosa... Dov'era? Non si sente neanche, vedi? Non si sente, parla attraverso il
6: Dov'era?
3: Ma così. Perché qui tra Non sì. Stop News e Giletti 102.5 devo fare il trasloco, capito?
6: Era Garlasco.
7: Era Garlasco già.
3: Non iniziate a fare dell'ironia, eh?
7: No, l'ho mandata a Garlasco a fare un sopralluogo, perché oggi parleremo di Garlasco. Se ne parla troppo, è esagerato, oltre ogni confine. Sì. Bisogna mettere un freno, come vorrebbe la signorina qua presente.
6: No, non come so. Vorrei anche io a un certo punto, dovere di cronaca, siamo d'accordo, poi anche basta, perché se lunedì sera metti Rai 3 lo stato delle cose, si parla anche di Garlasco, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì.
7: Momento. Il problema è che io non ho parlato.

0: prima che gli altri ne parlassero.
1: Questo è un tuo merito, chiaro.
0: Quindi io avevo intuito che c'erano delle cose a livello di inchiesta che non tornava su questa vicenda, che aveva stabilizzato la colpa in Stasi senza ombra di dubbio. Perché se voi andate a prendere tutti i conduttori negli anni, erano tutti assolutamente lineari sulla colpevolezza di Stasi. Tutti. Allora uno fa un'inchiesta e inizia a capire che qualcosa non torna. Poi se tutti gli altri seguono è un altro problema. Certo, c'è un'invasione. Diciamo che siamo diventati anche Barbara Sala un giudice popolare.
2: Verissimo.
0: Tutti siamo giudici popolari, certo. Tutti pensiamo di avere una quadratura, poi alla fine non so quanti passino dal colpevolista al, diciamo, innocentista, perché non so poi chi guarda questi programmi se cambia opinione. Io credo che sia qualcosa sia successo e oggi la stragrande maggioranza delle persone pensa che Stasi sia innocente, mentre molti anni fa era il biondino criminale dagli occhi azzurri, freddo,
2: lo sguardo gelido, esatto, sì.
0: Beh, tu che sei di quelle parti sai bene,
2: assolutamente,
0: dai.
2: Ma ci sono le tifoserie, cioè chi sta con sé, ma te lo chiedono anche, sì. Ma secondo te tu con chi stai? Perché sembra il derby Milan-Inter, forse si è superato il limite però della narrazione, intendo, poi di quello che sta succedendo a livello di indagini è un altro discorso.
0: Andiamo a partire con questo tema.
1: Esatto, sempre a partire dalle vostre telefonate, da ciò che pensate voi. Basta, se ne sta veramente parlando troppo, oppure tenere alta l'attenzione sul caso anche mediaticamente serve, perché poi stiamo ritrovando scandali di 20 anni fa e non ha firmato.
0: Stiamo scoprendo delle cose incredibili. Adesso, al di là di tutto, se non se ne fosse parlato in questo modo, secondo me non avremmo capito nulla di come funzionano certi meccanismi gravemente, che spero non ci siano parallelismi eccessivi a questa storia, perché se quello che stiamo scoprendo è che abbiamo scoperto, che continueremo a scoprire, perché vi posso dire che quel faldone nascosto è un vaso di Pandora, usciranno anche lunedì sera, lo stato delle cose, dei documenti assurdi, insomma, io mi preoccuperei.
1: E allora, per intervenire come sempre in diretta e parlare con Massimo Giletti, chiamate lo 02 25 15 15. Noi partiamo con gli R.E.M. Supernatural, Super Serious. Everybody.

0: 300 secondi con Aldo Cazzullo.
1: Buongiorno Aldo.
2: Con chi sei? Con tuoi, dove sei in giro? A scuola? Dove sei? Sono più grandi i tuoi figli, non puoi portarli a scuola ancora tu. Aldo.
3: Aldo? Non ci sente forse.
2: Ah, beh, bellissimo, pensate, sta portando qualcuno a scuola.
4: No, stai attento.
2: Non so se Rossana o Francesco, ma no, mi sembrano adulti.
4: Stai attento, all'università, qui è un attimo. Quindi, è un attimo,
2: sto descrivendo sottofondo. Sottofondo è di una situazione di movimento che sembra tipico di quando mia madre da piccolo mi portava a scuola alle elementari.
4: Tu non avevi un paggetto che ti accompagnava, dedicato?
2: No, è inutile che fai queste battute.
4: No, perché la Fagnani l'ha raccontato in onda, come è stata la tua infanzia, è un po' diversa.
3: Come è stata la sua infanzia? Me la sono persa.
2: La tua battuta, principi, cose varie, no, non esiste. Io ho fatto una infanzia normalissima.
4: Vabbè, ma c'è con mica niente di male.
2: Che mi massacrava anche di botte, quindi. Vabbè. E non ero privilegiato, però mi sembrava un sottofondo di questo tipo.
4: Allora facciamo così, che mentre lo recuperiamo leggiamo i primi messaggi che stanno arrivando, visto che anche con Cazzullo in un certo senso poi parleremo di questo nostro amore per la cronaca, perché ormai tutti ne parlano, siamo diventati tutti esperti. Il primo che ce l'ha con te ti dice: bravo che fa indagini, troppi innocenti nelle carceri, però un freno in televisione ci deve essere, non è possibile che tutti dicano la propria su casi così gravi.
2: Questo è uno, cioè, il voyeurismo che poi si innesca nel momento in cui tu hai una continuità totale in qualsiasi tipo di programma. Ma vedete, io non è tanto sui programmi, che comunque hanno dei confronti seri, tra virgolette, non sempre, non ovunque. Io penso che la discrepanza sia il mondo dei social, dove ascolto cose incredibili da persone che non sanno nulla, oppure che raccontano su una fotografia che non è neanche vera, magari, creano delle fake pazzesche, però sto parlando di Garlasco. Quindi il mondo dei giornali è un mondo che arriva filtrato, ci scrive, ha filtrato la notizia, l'ha lavorata, l'ha studiata. Oggi accendiamo il nostro telefono e su Garlasco ho visto delle cose fuori dal mondo.
4: Vabbè, però quello è il risultato del fatto che chiunque accende la televisione, legge i giornali, apre i social e trova Garlasco, quindi inizia a parlarne anche lui.
3: No, cioè, questo è il risultato del fatto che ognuno sui social può esprimere la propria opinione.
4: Vabbè, cioè,
3: che va benissimo, ma
4: certo che sì.
3: Ma il problema non è, non lo so io, Enrichetto 74 che dice no, è stato quello, è stato quello. L'altro. Il problema è quando sedicenti blogger iniziano a fare le dirette, le cose, a buttare fuori la notizia. Solo noi abbiamo questa foto, la foto dell'estate, la foto dell'impronta. È quella roba lì.
2: Il vero dato negativo è questo. Cioè, il rischio poi che ormai lo vedo. Quando tu sei invaso di notizie, siamo invasi. Una volta c'erano due o tre programmi, il famoso Chi l'ha visto era un unicum. Oggi Chi l'ha visto subisce 10 Chi l'ha visto che anticipano tutte le cose ogni giorno, il pomeriggio, la mattina. La cronaca viene triturata e crea però anche anche Cazzullo guarderà ogni tanto,
3: esatto,
2: Garlasco,
3: e lo abbiamo recuperato al telefono.
2: No, magari era proprio Garlasco in giro per strada a cercare qualcosa per far rinascere non solo il suo libro, ma per rinascere una visione diversa di quello che è Garlasco.
4: Buongiorno Aldo.
2: Aldo.
5: Buongiorno Massimo, come state?
2: Ma dove diavolo eri? Con chi stavi?
3: Ma sai, fatti perché gli affari tuoi, Massimo, dai!
2: No, perché io dico, da bambino mi accompagnava mia madre a scuola, sembrava che tu fossi però Francesco Rossana mi sembra sia un po' cresciutelli, che non li accompagni più.
5: No, è successo che io avevo prenotato un taxi per le 8 per andare a Venezia, per prendere il treno per Venezia, ma il taxi non è arrivato.
2: Ah.
5: E quindi ho avuto qualche momento di difficoltà, ma adesso ne ho trovato un altro. Forse riesco a prendere il treno 8.
2: Se succedeva a me, ma vi pensate?
4: Non
2: Aldo?
4: Non apriamo il discorso.
2: Se succedeva a me, avrei rovinato tutto. Cazzullo è impassibile, è la sua noblesse oblige. Allora,
4: non
2: Aldo,
4: apriamo il discorso.
2: Quando l'Italia rinacque, ti cerchiamo di far pensare ad altro mentre vai verso il treno. Quando ti sei trovato bambino davanti a quella statua, al Museo di Michelangelo, Che sensazione ti hai provato? Perché è piccolissimo, i tuoi ti hanno portato a Roma, il primo viaggio, è la prima pagina di questo libro che parla del Rinascimento italiano.
5: Una sensazione di forza, di potenza, di bellezza. Avevo 6 anni, quest'uomo, si vedeva che questo Mosè sembrava vivo, aveva visto Dio, aveva il volto luminoso, sembrava una corna ma erano raggi. E io poi non ci ho dormito su per notte e notte, se provavo ad addormentarmi mi appariva davanti il Mosè di Michelangelo. È stata una specie di imprinting con la grandezza, con la bellezza dell'Italia in generale e del Rinascimento in particolare.
2: Ma dove è finito il Rinascimento nel nostro paese? Cioè, perché leggevo l'altra sera, mi è passata un'immagine di Indro Montanelli, ogni tanto vado a rivedere il passato perché serve per capire, no? E Montanelli diceva: gli italiani è un popolo senza memoria, quindi insomma un popolo senza memoria non ha futuro. Tu aiuti a recuperare la memoria raccontandola anche in televisione. Che popolo è l'Italia? Dove è finito il Rinascimento? Siamo in una fase oscura, non solo l'Italia, tutta Europa.
5: Siamo in una fase difficile, però intanto agli italiani la loro storia piace, la loro patria piace. Ci piace parlarne male, ma poi quando lo fanno gli stranieri ci arrabbiamo, poi se lo fanno i francesi. L'Italia è come la mamma, la possiamo criticare soltanto noi. Poi girando per l'Italia intanto vedo i segni del Rinascimento, non soltanto a Roma e a Firenze dove il Rinascimento è nato, ma in tutte le grandi città, a Napoli, a Venezia, a Milano, a Bologna e anche nei piccoli centri, Ferrara, Mantova, Urbino, Saluzzo. Il Rinascimento è dappertutto e poi noi siamo quelli lì ancora, noi siamo i discendenti di Raffaello, di Michelangelo, di Leonardo, di Cristoforo Colombo, di Brunelleschi.
2: Ma abbiamo sempre questa voglia di... Cioè, io quello che ho, la mia sensazione, che invece questo buio ormai inizia a prendere un po' anche noi. Ci crediamo poco al Rinascimento, oppure lo facciamo perché siamo italiani e critichiamo?
5: Ma sai cos'è, Massimo? È che io penso che il valore del Rinascimento, che non è soltanto la bellezza, ma la dignità dell'uomo e della donna, e sia non soltanto attuale, ma urgente. Non vedi che l'uomo non viene neanche più sfruttato, viene sostituito il nostro corpo dai robot, dai cyborg, dagli umanoidi, la nostra mente dall'intelligenza artificiale. Invece no, la dignità dell'uomo deve essere riaffermata, del suo lavoro. Sai, anche il Rinascimento è stata un'epoca di grande innovazione tecnologica. Pensa al libro, i libri, stampa, la carta, nascono con il Rinascimento. Perché Leonardo disegnava sempre? Perché voleva che tutti conoscessero il frutto delle sue scoperte, il volo degli uccelli. Lui disegna macchine che sono state realizzate 500 anni dopo. Oggi l'innovazione tecnologica non è messa al servizio dell'umanità, ma è messa al servizio di 4-5 persone che diventano sempre più ricchi, più potenti. Non va bene, e l'umanesimo secondo me è un antidoto prezioso contro questo mondo post-umano che stanno progettando.
2: Con una giornata particolare stai avendo un grande successo, non ti scalfisce nessuno, neanche la nazionale, se va lì tu fai il tuo numero importante. E com'è stare in TV però? Perché tu sei nato come scrittore, come giornalista, sei quello forse più che televisionista.
5: Ma è vero, io in fondo sono un narratore, sono una persona che racconta delle storie, lo faccio sul giornale, sui libri, a teatro e appunto in televisione con una giornata particolare. E in fondo la storia parla di noi, perché poi è più facile con l'Italia, no? Perché è un paese con una storia veramente straordinaria.
2: Ma certo.
5: Che non possiamo non riconoscerci.
2: Certo, l'altra sera raccontava Leopardi, cioè non è che fa solo, no? Leopardi ha portato Leopardi a 1 milione più di persone, cioè è una forza questa divulgativa.
5: Adesso mercoledì prossimo racconteremo la storia di Hitler e poi il 4 novembre racconteremo il Piave. Chi non ha avuto un nonno sul Piave, no? La vittoria della prima guerra mondiale. Ecco, io penso che la storia parli di noi.
2: È arrivato il treno.
3: O il taxi, tutti che... ha preso una galleria.
2: Allora, è arrivato che il taxi...
5: Per... la nostra stessa...
2: No, no, ci sei,
5: nella
2: ci sei.
5: Stessa città.
2: Scusami. Stai... Stai viaggiando, ricordo tutti, per andare a prendere al volo un treno per Venezia, quindi ci stai regalando questo viaggio che poi ci mandami un messaggino se l'hai preso.
5: Sicuramente l'abbiamo fatto, quasi fatto. Bravo, allora.
2: Senti, tra le tante interviste, poi ti lascio ai colleghi perché sono tra le tante interviste che uno fa, noi ne abbiamo fatte tantissime, no? Grandi nomi, eccetera. Ci racconti una cosa che ti è rimasta dietro le quinte, che tu non hai potuto scrivere, magari di un grande nome che ti ha impressionato, ti ha colpito per qualcosa?
5: Ma no, guarda, che non abbia potuto scrivere. Ecco, forse Bill Gates mi ha un po' deluso. Non potevo proprio dirglielo in faccia a scriverlo sul giornale, ma io pensavo di trovare Leonardo da Vinci dei nostri tempi.
2: Invece...
5: Ha parlato sempre solo di soldi. E in fondo è un uomo d'affari, un businessman. Poi ha avuto delle idee geniali. Ad esempio, mi ha detto: un giorno avremo, parliamo di 20 anni fa, un giorno avremo un tablet, una tavoletta su cui potremo mandare le mail, leggere libri, guardare la televisione. E era l'iPad, però non l'ha fatto lui, l'ha fatto Steve Jobs. Era un genio sicuramente, ma più un genio del denaro che non un genio alla Leonardo da Vinci, un genio dell'umanità.
2: Senti, si faranno le primarie o no? A proposito di politica, non ti parlo della legge dello stabilicum, però parliamo delle primarie, la sinistra, le fa o no?
5: Ma guarda, io spero per loro di no, ma temo per loro di sì, perché comunque questa è legge elettorale, a meno che la Corte Costituzionale non la renda appunto incostituzionale, le primarie vanno fatte, perché bisogna indicare una persona. O si mettono d'accordo loro, siccome lo vogliono fare tutti e due, sia Conte sia la Schlein, temo che per loro che le primarie siano necessarie. Il problema è che poi alla fine, se tu fai le primarie tra due grandi partiti, il partito il cui leader perde le primarie va in crisi.
2: Molto.
5: Magari non è detto che i suoi elettori votino l'altro. Quindi sì,
2: Barbara Sala.
3: Io devo ringraziare Aldo Cazzullo perché settimana scorsa tutti i ragazzi si sono avvicinati a San Francesco anche grazie al suo libro dello scorso anno in occasione degli 800 anni. L'hanno letto, si sono informati. Quindi grazie per questa opera di divulgazione.
4: Abbiamo aggiunto
3: che
4: una
3: fa.
4: Cosa a scuola. Ma sì. Per salutarci, si è risentito con Vannacci, Cazzullo?
2: Con Vannacci.
5: No, ma non ci sentiamo mica mai. Cioè, io semplicemente mi sono limitato a consigliarle di vedere la puntata sull'8 settembre e gli consiglio anche di vedere la puntata su Hitler. Non che Vannacci sia Hitler, ci mancherebbe altro. Ma certe idee del nazismo e del fascismo purtroppo non sono morte, a cominciare dall'idea per cui gli uomini non nascono liberi uguali, ci sono alcuni che valgono più degli altri, no? I tedeschi degli altri, i bianchi dei neri, i cattolici degli ebrei.
4: E sono idee che rivede in Vannacci, nel programma di Vannacci?
5: Vannacci, insomma, è uno dei tanti. Ecco. Diciamo che queste idee in generale in Europa, nel mondo, non sono morte, e che tocca a noi, e toccherebbe soprattutto alla destra, la destra moderata, liberale, combatterla.
2: No, siccome facciamo per un po' di ironia, quindi mi stai dicendo che non, mentre Ranucci si sente con la boccia dopo mezzanotte, tu non ti senti con Vannacci dopo mezzanotte?
5: No, dopo mezzanotte dormo. Siamo la mia mamma che dorme poco, ormai anziana, per sapere come sta.
2: Aldo Cazzullo, grande protagonista della televisione, della narrativa italiana, scrittore, eccolo qua. Quando l'Italia... Io spero che rinasca, anche lui dice rinacque. Ecco, io spero che rinasca. Ciao, grazie Aldo.
5: Ciao, grazie Massimo.
2: Buona giornata.
5: A tutti voi.
2: Ciao.
4: Grazie. Grazie Aldo Cazzullo. Gli studenti ringraziano anche per il governo per la nuova festa nazionale dedicata a San Francesco.
2: Quest'anno
4: tutti i lavoratori.
2: È andata male perché era di domenica.
4: Il prossimo anno
2: sarà di lunedì.
4: Esatto. Comunque ha ragione Cazzullo, anzi hai ragione anche tu, che parliamo sempre di storia perché la decima massa torna in continuazione, visto che citavo Vannacci.
2: Come vedi ho una maglia con su scritto opposto di quello di
4: Peace for all, pace per tutti.
2: Soprattutto
4: Bravo.
2: Lo dico a Barbara Pacifista. Sala perché
4: Bravo.
2: Mi hanno detto che...
4: Che lei c'ha qualche idea.
3: Ma cosa state dicendo? Ma no.
2: È una della decima, basta.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
16: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
15: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
24: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
25: RTL.
4: Sono le 8.30 del mattino, siete su RTL 102.5, Giletti 102.5 con Massimo Giletti e voi, se volete, allo 02 25 15 15. La domanda è, basta Garlasco, ne stiamo parlando veramente troppo, in radio anche, ci mettiamo anche noi.
2: Ma no, non ci credo, noi l'abbiamo fatto due volte in 6 anni, dai, su.
4: Noi però altre magari ne parlano di più. Oppure tutta questa attenzione, Massimo, è quello che diceva prima, l'attenzione mediatica che c'è stata così forte a più riprese nel corso degli anni forse ha aiutato le indagini, io dico forse.
2: No, io dico che è inevitabile che si è creato un circuito mediatico che si è allestito e ha creato intorno al delitto e ha creato una specie di ritualità. Però è normale, è nella storia che i delitti creano un'attenzione mediatica. E nei dati di fatto da sempre, quando si vendevano i giornali, io lo posso raccontare, c'erano dei delitti clamorosi, il fattaccio di via Merulana a Roma è stato uno dei primi, che la gente si divideva come per coppie Bartali. Oggi purtroppo c'è una moltiplicazione dei canali, la moltiplicazione di tutto il sistema, e quindi è centrale un tema di cui tutti possono dirla loro, questo è il problema. Tutti.
0: E chi è che controlla le cose che vengono buttate sui social? Attenzione.
2: Vi anticipo che ci sarà la serie su Netflix, sono convinto di questo. Qualcuno farà la serie di Garlasco su Netflix.
0: Ma ci sono già, guarda, io ci metto la mano sul fuoco che ci sono già pronti i contratti per i libri. Appena si chiuderanno determinate cose, sono già pronti i libri con i contratti.
2: Chiusi.
0: Io penso, perché di solito è così ormai negli ultimi anni. Abbiamo Fernando in linea 02251515, buongiorno
1: a tutti. Buongiorno dottor Giletti.
2: Buongiorno.
1: Io la seguo moltissimo nella sua trasmissione, la stimo moltissimo per la sua onestà intellettuale e il caso Garlasco per me è diventata una fiction. Bisognava la seguo moltissimo, seguo tutte le trasmissioni, magari esclusa, non dico un po' meno quella secondo me adesso come la situazione bisogna andare avanti con l'opinione pubblica perché quello che sta uscendo
2: Vede però,
1: è veramente scandaloso.
2: Questo insistere nel cercare una verità, esatto, che c'era stata raccontata diversamente, cioè c'è, esatto, sempre detto, dottore, con una condanna che era lui. Io non, esatto, sono mai stato del tutto certo. Poi quando parlavo con chi invece aveva sicurezza di una certa, ho iniziato a avere qualche dubbio, perplessità, e quindi anni fa ho iniziato a lavorarlo. Però la domanda è: adesso effettivamente c'è proprio un circuito mediatico dove vedo
1: bisogna
2: gente...
1: andare avanti, dottore.
2: Però
1: bisogna
2: dobbiamo andare avanti, perché oggi c'è un vaso di Pandora, come dicevo, certo, prima. Cara Barbara, certo, Sala, che sa tutto, perché Barbara Sala
1: è una grande Barbara Sala.
0: Sì, ma non è che so tutto solo
2: molto,
0: perché sto a un quarto d'ora di... che ormai mi dicono, vicino a Garlasco. Prima dicevano Garlasco, vicino a Vigevano. Adesso è cambiata la prospettiva. Non è che so tutto. Però ti posso dire che c'è un'attenzione morbosa, per cui veramente tu entri nei bar e tu... quindi tu sei del partito Stasi o del partito Sempio?
1: Ma così. Guardi, dottoressa, io vivo a Gallipoli e di conseguenza siamo una
2: beato
1: distanza
2: lei,
1: di
2: guarda che bellezza Gallipoli.
1: La invito a venire a Gallipoli, dottoressa.
2: Mare caraibico.
1: Guardi, ci vediamo, ci andiamo a mangiare un bel cazzo di
4: benissimo, ci vediamo lì. Grazie Fernando.
0: Ciao,
4: grazie.
0: Ciao Fernando.
4: Sentiamo Paolo, siete tanti, dobbiamo andare veloci. Vai, buongiorno Paolo.
3: Pronto, buongiorno. Siete?
2: Sì. Tutto, vada.
3: Prego. Ok. No, io sono, diciamo, sono appassionato da anni, sto seguendo questo caso. Certo, non posso dire uno là. Cioè, di certo, innanzitutto complimenti a lei, che quando fa le trasmissioni anche di parte, se c'è da battagliare, battaglia. L'ho visto anche lunedì, mi è piaciuto. Allora, volevo dire, allora, uno che tiene lo scontrino dopo 20 anni è una cosa che nessuno lo fa. Poi, telefonate del padre PM Archisa per 30 euro un Archisa proprio un bel nessuno, cioè c'è troppe cose contro. Poi l'ultima cosa è,
2: ma lei piace tutto. Quindi cioè la domanda è, secondo lei la TV deve smettere, la radio non deve più parlarne?
3: Deve andare avanti anche perché secondo me i PM che hanno sbagliato, perché a me hanno sbagliato, hanno combinato un pasticcio, non è che l'hanno fatto per inguagliare Stasi, secondo me l'hanno fatto per coprire loro.
2: Dice, addirittura questo è pesante.
3: Per me
2: o forse qualcuno gli ha dato elementi per certi che quello, certi non erano, ha capito?
3: Esatto.
2: Allora, sì, l'ultima cosa, che abbiamo tanta gente. Sì, vai.
3: Appunto, perché l'arroganza di Stasi quando intervista con Vespa, l'altro giorno ho detto
2: quella di Sempio o di Stasi?
3: No, di Sempio. Quando ha detto per me colpevo è Alberto, cioè come fai?
2: Sì, lo so,
3: cioè,
2: è quello.
3: Cioè, un'arrogante non va bene.
0: Beh, scusate, l'altro cosa dovrebbe dire però? È arrogante. Magari il tono sarà stato arrogante, ma cosa dovrebbe dire?
3: Avrebbe potuto dire io sono innocente e poi mi affido a. Non posso dire è stato lui, cioè è una roba brutta.
2: Anch'io, sottolineo anch'io una caduta di stile.
3: Brutta.
2: Comunque è una caduta di stile, Barbara. Tu sei. Perché deve sapere che Barbara è convinta che Sempio sia innocente.
0: Ok, adesso.
2: Barbara della
0: tra 10 minuti poi dice che sono pro Sempio.
4: Grazie Paolo. Grazie. Allora torniamo in Puglia. 02251515. Ester, buongiorno Ester.
5: Buongiorno a voi tutti. Ho già detto, cioè ho già dato la mia opinione prima.
2: Sì.
5: Alla dottoressa che mi ha ascoltata.
2: Sì. Beata, lei l'infermiera.
0: Però dicela anche a noi, Esther.
2: Noi non ci ascoltano, sì, queste
5: io
2: donne.
5: Io vi seguo sempre perché mi piace come televisione, perché amate dare notizie sintetiche.
4: Grazie, ma su Garlasco, che ne pensa? Ne parliamo
5: su Garlasco,
4: troppo?
5: Dico solo una cosa, che adesso è l'ora di smetterla, di lasciare in pace questa povera ragazza che ha subito quel che ha subito, i genitori, e nello stesso tempo lasciamo fare i giudici.
2: Ecco, ma per lei chi è il colpevole? Mi tolga questo. Lei siamo, dice basta, lasciate
5: siamo,
2: stare ai, ai
5: allora,
2: magistrati. Per lei chi è?
5: Adesso.
2: Ok, mi piace. Brava.
5: Perché?
2: Mi piace, comunque mi piace. Non la penso così, ma mi piace. Brava.
5: Brava. Brava. Io vi auguro veramente buon lavoro.
4: Grazie.
2: Buona giornata. No, è bello, allora. Ha ragione. Siamo colpevoli tutti, Barbara Sala compresa.
4: Il suo ragionamento è: non è rispettoso. Questo nei messaggi l'hanno scritto in tanti,
0: e
4: nei confronti della famiglia.
2: Allora, io sulla famiglia, poi una famiglia che vive un dolore immenso da 19 anni.
4: Che tra l'altro
2: anni.
4: È tornata a parlare in televisione dopo anni dalla Toffanin.
2: Beh, sai, parlare di un delitto, insomma, della propria figlia deve essere difficile. Poi noi. Io vado oltre, no? Mi chiedo sempre come mai vanno sempre in certi posti a parlare. Come una famiglia semplice parla sempre a quarto grado, beato Nuzzi, dico io, poi qualche volta viene concesso ad altri, però siamo di fronte a un delitto, cioè sempre i delitti hanno la parte di mistero, di sordido, che crea, contiene dentro di sé la voglia di capire qualcosa in più, questo c'è. È ovvio, io la capisco, la signora dice basta, state zitti, è una posizione. Però io temo, e lo ripeto, che se fossimo stati zitti, forse non si sarebbe arrivati a questo.
0: La televisione, scusami, o gli avvocati di Stasi, perché sono loro che sono andati avanti a portare avanti questa battaglia, se è merito anche della televisione, perché allora la televisione aveva provato già negli anni scorsi a riaprire il caso di Erba, adesso qualcuno torna a parlare di Yara Gambirasio.
2: Però devo dire che in merito, molto del merito, allora avevamo fatto una scelta. L'avvocato Giarda e Giada Bocellari avevano fatto una scelta all'epoca: non andare in televisione, non comunicare, mettersi nelle mani dei giudici. Avevano ottenuto due assoluzioni, dopodiché ci fu la Cassazione, rimanda tutto indietro, c'è la condanna, ma era stata scelta la linea del silenzio. Oggi, da qualche tempo, hanno dato l'avvocato De Renzis questo incarico, e devo dire che l'avvocato Antonio De Renzis è stato molto bravo nel raccontare, nell'iniziare a smantellare colpo su colpo televisivamente quello che era un racconto che aveva già detto. È lui l'assassino, il biondino dagli occhi di ghiaccio, è lui l'assassino. E quindi merito, secondo me, va dalla dialettica di De Renzi, che è andato in tv, perché la televisione è l'unico megafono in quel momento per sperare di cambiare un'idea su un delitto che era già per tutti chiuso, certificato. Guardate, fatevi una domanda: fino a 4 anni fa, 3 anni fa, 2 anni fa, tutti dicevano che era Stasi. Non ci pigliamo in giro.
4: Allora, dobbiamo andare in pubblicità, abbiamo altri amici ma li recuperiamo tra pochi minuti. Continuate a chiamare intanto, se volete, 02 25 15 15, i messaggi li leggiamo al 378 378 1025. Sulla questione genitori della famiglia stanno continuando a scrivere veramente in tanti, dicendo non è rispettoso che tutte queste trasmissioni si occupino di dettagli così particolari della vita di una ragazza così giovane morta, quando c'è la famiglia che ancora a distanza di 20 anni vive questo grande dolore.
2: Ti rispondo
4: dolore.
2: Dopo la pubblicità, però dopo la pubblicità ti rispondo.
4: Ripartiremo esattamente da qui, state con noi, questa RTL 1025 vi aspetta. Massimo Giletti,
6: RTL 1025. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede, le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
25: Sostituiscio.
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio.
27: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
28: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
29: Bollettino Digiversario numero 1.
30: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
29: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
31: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
32: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
33: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: le 8:45 in questo istante. RTL 102.5 con Giletti 102.5 fino alle 9. Allora, il caso Garlasco, le dinamiche che stanno venendo fuori riguardo le indagini, ne stiamo parlando con voi allo 02 25 15 15. Marco, benvenuto.
1: No, buongiorno a tutti.
0: Ciao Marco, di dove sei?
1: Sono di un piccolo paesino della provincia di Torino, San Martino Canavese.
0: Ok, vai.
1: Anch'io sono sinceramente stufo di questo caso qui, se ne parla già troppo, però è corretto averlo riaperto per dare magari giustizia a una persona che è stata condannata ingiustamente. Il problema dov'è? Che chi pagherà tutti questi errori? Noi italiani,
2: tutto
1: come
2: tutto prescritto. È tutto prescritto, no. Intanto, anche tutte le questioni che stanno tirando fuori adesso, la risposta immediata è che è tutto prescritto. Certamente poi l'arma dei carabinieri potrà prendere dei provvedimenti.
1: Dei provvedimenti, lo
2: forse
1: spero.
2: Su chi, come il Marino, sta ancora il comandante colonnello Marino, è dentro il sistema, se si verificherà che ha fatto degli errori oppure ha subito la presenza importante del generale.
1: Perché è corretto Garofano. Che una persona, un ragazzo in questo caso, che oramai è un uomo fatto, compiuto, ottenga giustizia se c'è stato un errore da parte di chi doveva condurre delle indagini corrette e magari non l'ha fatto perché in quel momento bisognava dare immediatamente un colpevole a una tragedia veramente immane, veramente immane. Però chi pagherà sta cosa? E come ultima cosa vi direi questo: molto meglio la telenovela La Vitola Ranucci, anche in intrighi internazionali, molto molto meglio, preferisco quella.
2: Allora le faccio un'anticipazione di quello che vedrà lo stato delle cose. Un documento clamoroso che sono riuscito a trovare, ma veramente che ci fa capire proprio la dimensione mondiale e il potere mondiale di La Vitola, che era tutt'altro che povero. Ma soprattutto non vi anticipo di più perché sennò si capisce, siamo andati in Brasile.
1: Porco boia.
2: Siamo andati in Brasile e abbiamo trovato tanta roba. Tanta roba.
0: Ha messo giù, dopo che ha sentito Brasile, secondo me il nostro amico Marco ha messo giù.
3: Allora, grazie, vabbè, ci hai anticipato qualcosa, lunedì sera ne sapremo di più.
2: Dice La Vitola Ranucci, interessante.
3: Mancava in un flash la tua risposta a proposito di quelli che dicono rispettate il dolore della famiglia Poggi, certi dettagli.
2: Anche Barbara Sala, da donna, probabilmente sente questo, cioè io me lo son posto un problema e ho subito anche un attacco dalla famiglia, nel senso non nome e cognome, ma si capiva che faceva riferimento a me. Io credo che su una tragedia del genere purtroppo bisogna andare fino in fondo per capire il movente e quindi scandagliare anche nella vita intima di due persone, perché questo, ricordo, secondo i procuratori di Pavia oggi Sempio, il movente di Sempio è legato proprio all'aver visto, probabilmente lui lo nega, lo ripeto, lo nega, all'aver visto un filmino intimo tra Chiara e Alberto. Ora capisco che la madre dia fastidio leggere, certo, tutte queste cose, rivivere, saperle, magari non le sapeva, credo non lo sapessero, ma questo serve per avere un contesto in cui si è mosso la persona che voleva ammazzare Chiara, che ha ammazzato Chiara. Se noi ci censuriamo facciamo un errore, con rispetto, non ci deve entrare troppo, ma far capire che c'è qualcosa di estremamente morboso che può aver spinto l'assassino ad agire non si può non dire.
0: Se ci fosse, ecco, adesso che siamo tornati su questa roba, l'ipotesi di questo movente, che a me personalmente convince un po' poco, ma detto questo lato pruriginoso, se in quel computer, anziché un filmino intimo, si fosse trovato, che ne so, una truffa economica, noi saremmo così attratti da questo caso?
2: Sai, ci sono virtù avvizzite in provincia e poi vizi insondabili, nascosti, morbosi. La piccola borghesia racconta anche questo. È la storia del nostro paese, la storia della provincia, dove a volte ci si annoia con dei vizi particolari, no? Per eliminare, scusate, la noia. Cioè, non bisogna essere così chiusi, non aperti. Uno indaga. Quando indaghi devi lavorare su tutto. su tutto.
3: Sì, ci sono cose che dovrebbe fare la procura, però non un giornale, capito? Non una trasmissione televisiva.
2: Allora, allora io cito sempre il maestro, Paese Sera, muore il bandito Giuliano. I carabinieri di allora, in colonnello in particolare, raccontò e tutti i giornali andarono dietro a questa cosa dicendo che c'era stato un conflitto a fuoco, i carabinieri, questo era stato ammazzato, eccetera. Non era così. Non era così. E il titolo di Paese Sera fu: l'unica cosa certa è che è morto, perché quel giornalista andò lì, scavò e disse: no, il conflitto a fuoco non c'è mai stato. In paese non c'era uno che dicesse. Allora c'è sempre il giornalista che deve andare a indagare. Se no, alla fine. Guardate che questo caso è drammatico per gli errori. 90 errori, nessuno li ha sottolineati se non l'inchiesta giornalistica. Poi che ci sia l'esasperazione, che ci siano incompetenti che parlano, che ci siano personaggi che la mattina parlano dell'aglio in cucina e che poi magari si trovano seduti a parlare. Vabbè, ma questo è un limite di quei prodotti televisivi, ma ci sono e ci va rispetto per chi fa le inchieste serie. Io difendo la categoria di colleghi che fanno le inchieste serie. Dopodiché è vero, molti programmi sono in difficoltà di ascolti e allora vanno lì.
3: E si buttano sulla
2: ma non vanno bene lo stesso, ma vanno lì e quindi ingolfano il mercato.
3: A me da cittadino piacerebbe sapere che c'è una giustizia che sa fare il proprio lavoro senza che i giornalisti debbano sostituirsi a loro e che anche non faccia certi errori, perché io sono spaventato se dopo 20 anni vengo a sapere, da cittadino normale che magari non ha neanche seguito la vicenda, vengo a sapere che delle forze dell'ordine avevano fatto un test, mi era sbagliato, mancava un risultato, 1, 2, 3, dopo che era morta una ragazza. Io sono un po' spaventato.
2: Barbara, è una zona tua. Io capisco che tu sia spaventato, ma se non ci fosse stata questa pressione mediatica, non so se saremmo arrivati a questo. Cioè, oggi scopriamo delle cose incredibili. Grazie a chi? Anche a colleghi che vanno in giro.
3: Ma non va bene, non va bene.
2: Capito,
0: non cioè, non dovrebbero farlo loro, quello che dice Luigi è che infatti, dovrebbero farlo gli inquirenti.
2: Lo stanno ma la procura di Pavia, tanto vituperata da qualcuno, i carabinieri di Milano, guidati dal colonnello Coppola, fanno questo e hanno posto riparo, rimedio alle, posso dirlo, inizia con la C e finisce con la TE e ci sono delle Z in mezzo, fatte da altri. Quindi... come i RIS sono fatti di uomini, anche quelli sono fatti di uomini, quindi ci sono gli errori ovunque.
3: Allora, torniamo al telefono, sentiamo ancora voi, c'è Sandra allo 02 25 15 15, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, eccomi. No, sono d'accordo nel parlare ancora di questo caso, anche se tanta gente continua a dire che se ne parla troppo, ma è grazie al fatto che se ne è parlato tantissimo ultimamente, che sono uscite fuori delle cose che anni fa sarebbero state impensabili soltanto immaginarle. E quindi ben venga il giornalismo d'inchiesta, ben venga le vostre trasmissioni dove si va a fondo al problema e viva Dio che ne parlate.
2: No, io capisco che c'è un limite pericoloso, che a forza di entrare in un certo modo qualcuno potrebbe anche vedere ormai una brutalizzazione della vittima, una denudarla, cioè si denuda, purtroppo sì, è un rischio.
4: Però
2: è un rischio. I genitori non lo sopportano, lo so.
4: I genitori non lo sopportano, io posso capire, ma io da mamma vorrei che in galera ci fosse il vero colpevole, perché dei dubbi con tutto quello che è uscito fuori, diamine dovrebbero averli.
2: E mi stupisce un po', infatti mi stupisce un po' questo atteggiamento, lo devo dire con sincerità, io con grande rispetto lo dico. A me, francamente, certe risposte che vengono e sento continuamente dare mi lasciano molto perplesso. Ma poi, ripeto, saranno i magistrati a mettere una pietra sopra questa storia, ma gli elementi sono veramente tanti adesso.
3: Grazie Sandra, ci salutiamo.
2: Arrivederci.
4: Grazie a voi. Arrivederci.
3: In un flash un messaggio che è appena arrivato da Laura. Giletti, lei non deve cercare la verità e lei ti attacca pesantemente. Dice: lei è uno dei tanti avvoltoi che cercano popolarità e audience su una tragedia di cui state cavalcando l'onda. Non state riaprendo il caso, non dovete voi scoprire la verità. Una cosa è il giornalismo, un'altra è il giornalismo famelico che passa sopra ogni cosa al solo scopo di fare audience.
2: Quindi quando io faccio Ustica... per cercare la verità su Ustica, facciamo uno speciale su Ustica, facciamo gli avvoltoi o andiamo a cercare la verità su una tragedia che non è stata mai raccontata? Mi spieghi qual è la differenza? Qual è la differenza? È sempre un muro che ci viene messo davanti. Ripeto, se noi avessimo accettato tutti di buon grado che Stasi è stato condannato, ha già fatto 10 anni in carcere, non ce ne fosse fregato nulla, quel ragazzo oggi starebbe forse ancora in carcere, definitivamente. È tutto bene? No. No. Noi dobbiamo controllare, e se abbiamo idea, ascoltando un avvocato, che le sue posizioni abbiano un senso di validità, un elemento su cui dare una mano, lavorare, approfondendo anche noi, dobbiamo farlo. Non me ne frega niente, io vado avanti, perché la verità è l'unico obiettivo che ha un giornalista serio, di andare dentro a una storia. Tutto il resto criticabile può darsi, ma io ci vado dentro. Lei, rispetto alla sua posizione, ma cos'è che dice, che noi avvoltoi?
3: Sì,
0: avvoltoi.
2: Vabbè, saremo avvoltoi per lei. Lei può dire che io sia un avvoltoi, o siamo in tanti avvoltoi, ma noi cerchiamo la verità, che le piaccia o no.
3: Con gli stessi limiti che comunque poi citavi tu prima, alla fine sempre, insomma, questo vale per tutti quelli che se ne occupano, non parliamo solo di televisione, perché poi sembra che qua stiamo puntando il dito solo sulle trasmissioni televisive. Allora, andiamo verso la conclusione della puntata, tra poco tiriamo le fila. Prima Bruce Springsteen con Hungry Heart, questa è RTL 102.5.

0: canta Angry Heart, Bruce Springsteen, a chiudere Giletti 102.5 di questo venerdì 9 ottobre.
1: La conclusione è questa, nel senso che bisogna parlarne, perché sono casi intanto che hanno scosso l'opinione pubblica, ma è per un senso di giustizia, secondo te, Massimo, chiudiamo così, che anche i giornalisti devono occuparsi di certe storie?
2: Io ripeto, faccio un giornalismo a 360 gradi. Quando abbiamo scoperto che l'attentato a Ranuccio era figlio di quattro camorristi che arrivano dalla campagna, la notizia la do io. Uno di loro ha intercettato, si spaventa perché vede me dire queste cose. Diciamo le cose, no, se no siamo senza un garlasco. Parla con gli altri, uno di questi ha intercettato e si arriva fino alla vitola, da lì. Allora, uno fa il suo lavoro e arriva a certe conclusioni. Io faccio il mio, rispondo alla mia coscienza. È chiaro che c'è un rischio di voyeurismo, di morbosità, sì. Ma in Italia c'è sempre stata una passione per queste storie, sempre, storicamente. Ma poi scusate, ma non c'è Crime, un canale solo sul crime?
1: No, mica solo in Italia,
0: più di uno,
2: tutto il mondo.
0: Più di uno.
2: E sì. Allora non fate i puritani, perché voi dite noi non lo vogliamo, non è, siete i primi a guardarlo, dai. Vabbè. Non siamo su, dai.
1: Allora chiudiamo così la puntata. Intanto grazie a tutti voi per averci seguito, grazie alla regia, grazie alla redazione, grazie Barbara Sala,
0: grazie Luigi Santarelli
1: e grazie a Massimo Giletti. Venerdì prossimo qui, lunedì sera, Rai 3, 21:20.
2: Sì, stato delle cose. Rai 3, 21:20, adesso Ludovica Maraffini con le news
1: e Giovanni Perria. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Zelo Buonpersico, in provincia di Lodi, sono le 9.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Ludovica Marafini. Partiamo dalla politica con la riforma della legge elettorale, tra la soddisfazione della maggioranza e gli annunci di ricorso alla consulta dell'opposizione. Alberto Ciaparoni.
5: Nessun brivido finale, come era già nell'aria da alcuni giorni. Tra applausi, vedette, accuse, foto, citazioni e proteste, con tanto di cartelli in aula, la riforma elettorale targata centrodestra supera pure l'ultimo scoglio del voto segreto e diventa legge. Il proporzionale, con premio di maggioranza, capilista bloccati, senza obbligo di parità di genere e la possibilità di dare fino a 3 preferenze, incassa 227 sì e 164 no. La prima a esultare è proprio la Premier. Siamo uniti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, scrive sui social Meloni. Di tenore opposto le parole del centrosinistra, unito nella convinzione della incostituzionalità del testo, tanto che partirà subito l'itere per i ricorsi, puntando a un pronunciamento della consulta prima del ritorno alle urne, con la leader PD Schlein che parla di maggioranza imbarazzata.
6: C'è attesa per l'annuncio di oggi del

0: Leader dell'opposizione venezuelana, che aveva dedicato il premio a Donald Trump donandogli la medaglia, gesto non permesso dalle regole del Nobel. Il riconoscimento vale quest'anno 12 milioni di corone svedesi, pari a circa 1,2 milioni di euro.
1: Passiamo alla cronaca. Ci sono sviluppi nelle indagini sul cadavere ritrovato lo scorso 5 ottobre in una strada di periferia nei pressi di Villa Gordiani a Roma. Un tunisino di 19 anni e una ragazza di 24 sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. Decisive le immagini di alcune telecamere di sicurezza per ricostruire quanto avvenuto.
2: Prima di chiudere, uno sguardo anche ai numeri della Borsa di Milano. Apertura positiva, il FTSE MIB segna più 0,82%.
1: E ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Daniele Berlusconi. Ci attende una giornata ancora molto instabile. Acquazzoni temporali si alterneranno nelle prossime ore a pausa asciutta qualche schiarita. Fenomeni localmente anche intensi sulle aree tirreniche centro-meridionali. Qualche residua precipitazione anche al nord, poi qui la tendenza verso un miglioramento del tempo nel corso della giornata, con maggiori schiarite a partire dalle Alpi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, e code anche sullo stesso tratto ma in direzione opposta verso Milano. Situazione analoga anche sulla A11 Firenze-Pisa Nord, con code a tratti tra Pistoia e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola per chi viaggia verso Firenze. Mentre per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, e 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione opposta verso Ancona. Infine sulla A10 Genova-Savona, sempre per il traffico intenso, si sono formate code tra Genova Pra e il bivio con la A7 Serravalle Genova verso il capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: felice venerdì, ce l'abbiamo fatta anche questa settimana. Scusa, abbiamo presentato tutte tranne lui. Luca Viscardi, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi e bentrovati. Buon venerdì. Io vorrei introdurre subito una buona abitudine della famiglia giù al nord.
2: Vuoi dire che abbiamo buone abitudini?
1: Aspetta, la prima.
0: Ok, è ottobre, di solito si inizia a settembre, quindi siamo anche in ritardo. Sì, abbiamo deciso di introdurre una cosa molto carina, ovvero la parola d'ordine del giorno.
1: Esatto.
0: Ecco, oggi, essendo la prima, abbiamo scelto di affidarci a Luca Viscardi. Che parola hai scelto?
1: Campionato.
2: Che felicità, posso dirlo?
1: Campionato!
0: Avevi mille opzioni.
3: Scusate, cosa si fa con questa parola?
0: Jay, guarda, lo scopriremo solo vivendo. L'idea è carina, ma non l'abbiamo ancora. No, vabbè, in realtà cercheremo di incentrare un pochino la puntata su questa parola, quindi daremo qualche... No, è venerdì, Sara, concediamoglielo, dai.
2: Scusi, dobbiamo parlare per 2 ore di calcio?
0: No, ovviamente
1: esattamente.
0: No, però
1: cioè,
0: qualche chicca, dai.
1: L'analisi di ogni singola partita del campionato di Serie A, di Serie B e di Serie C.
2: Certo, okay. Quindi per gli ascoltatori un campionato di resistenza in queste 2 ore, ecco, abbiamo capito. Va bene, vogliamo dare il numero, non so,
3: 378-378-1025, giusto?
0: Fiu, abbiamo dato quello giusto, ricordiamo anche la radiovisione ovviamente, il 36 del Digitale Terrestre per vedere noi quattro, non so se è invitante come cosa, però
2: amici,
0: siamo noi quattro.
2: Allora, oggi siamo bellissimi.
0: Ah, dici? Cioè,
2: sì, se lo dici così non guardano. Allora, anche oggi, attenzione, il nostro ospite d'onore è Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
1: E non solo, perché Grana Padano è buono ed è ricco di proteine, vitamine e sali minerali, ma anche perché è un'emozione interamente italiana da condividere con tutti.
3: Grana Padano è love, lo sapete, è un amore che porta benessere e bontà nel mondo.
0: Oh, possiamo partire, ragazzi?
1: Beh, benessere e bontà nel mondo.
0: Abbiamo tutti gli ingredienti per fare 2 ore insieme?
1: Siamo pronti.
0: E allora vai, ci ascoltiamo Cat's Eye, Anemo, qui su RTL 102.5.

0: basta che sia altrove.
1: 9:13 su RTL 102.5, anche Ultimo che è tornato con Altrove, grazie per tutte le sigle che state mandando al 378 378 102.5,
2: e ovviamente continuate a farlo così, certo, poi lo sapete, la mattina le mandiamo in onda.
3: Sì, ricantare la sigla della famiglia, certo, no? Quello. Allora, non vinceremo mai un premio Nobel, però ragazzi, ne stanno succedendo di ogni sta settimana.
1: Non è detto.
3: No, noi possiamo vincere quello Nobel.
2: È detto.
3: Il Nobel vinciamo noi. Oggi si sa di questa notizia che è diventata virale, di questo premio per la letteratura. Anne Carson è finlandese.
1: Certo.
3: In pratica lei ha ricevuto una telefonata.
2: Sì.
3: E ha chiuso il telefono perché ha detto: sto numero non lo conosco.
2: Sconosciuto. Sì. Però anche loro che chiamano quello sconosciuto.
3: Cioè, pare l'abbia proprio spento. Spento il telefono perché stava lavando per terra. E in più poi si è messa ad ascoltare il vento.
2: Eccoci.
3: Perché lei ama ascoltare il vento. E lì ha ricevuto altre telefonate, a un certo punto ha risposto e ha scoperto di essere diventata premio per la letteratura.
1: Non compro niente!
2: Beh, in quel caso lì, anche se non rispondi per 10 volte, non è che dicono vabbè lo da un'altra. No, e rimane suo, ovviamente.
3: Certo,
2: no.
3: Certo.
1: Potrebbe essere un'idea. Diamo il premio Nobel, ma solo se rispondi al telefono.
2: Scusami, 10 volte butti giù, magari uno si scoccia. Io cosa ne so di come.

0: Alle 9.21 su RTL 102.5 Angelina Mango, che te lo dico a favole, te ho una notizia importante su Angelina Mango.
1: Abbiamo bisogno di
0: si
1: questa notizia.
0: Si è fatti
1: notizia.
0: I capelli neri e la frangia.
1: Ma lei sperimenta molto con i look che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Jay, ricordiamo una cosa importante.
2: Sì, ci sono due serate, ho detto due serate speciali, un grande ritorno a casa. Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili, il 5 e il 6 giugno. Quindi preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
0: Vorrei segnalare stadio Diego Armando Maradona di Napoli, e qui torna la parola chiave di oggi, campionato.
1: Ah, ma guarda che non ci freghi, non andiamo su quello, anche perché avevamo, diciamo, alzato il livello della trasmissione, perché parlavamo di premi Nobel, no?
3: Poi arriva Viscardi.
1: E rovinato come sempre.
3: Sì, parlavamo di premi Nobel e del fatto che questo premio per la letteratura stava ascoltando il vento. Della serie nessuno la vedeva e questa ascoltava il vento, e fa bene? È un antistress.
1: Ah sì, non era una scusa per non rispondere?
3: No, no,
1: sei
3: no.
1: Sicura?
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg. Con la C di cucina.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
14: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi, da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
14: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
15: Sostituisco!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituisco!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: Isoba 01 Distribution presenta.
26: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
25: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
27: Tu non ti senti un re di Napoli?
28: Io non mi sento nessuno.
25: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: 9.35 su RTL 102.5 con LP Shaken, c'è sua nuova musica proprio in questo periodo, ne abbiamo riascoltato questa.
1: Allora, parlavamo di premi Nobel e secondo me noi della famiglia ne vinceremo uno grazie alla notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Certo, sicuramente.
3: Pensa, come siamo messi.
1: Mamma, puntiamo tutto su di te.
3: Sì, dai.
2: È un po' di pettegolezzi grazie alle mie fonti preziosi.
0: Segrete.
2: Jennifer Lopez si starebbe avvicinando sempre di più al cantante country Keith Urban.
1: Ah, yeah.
2: La coppia, sì, Keith Urban, che si sono conosciuti nel 2014.
0: L'ex
2: credo.
0: Di?
2: Keith Urban, l'ex di Nicole Kidman.
1: Praticamente
2: si sono conosciuti sul set di American Idol nel 2014. Erano rimasti amici, adesso si sentono sempre di più.
0: Scusi.
2: E la Lopez e Keith Urban si vedono segretamente,
0: ma
2: dicono.
0: Ma nel 2014 lui stava ancora con Nicole Kidman.
2: Infatti, ma erano lì per lavoro. Quante persone lavori che non essere in amicizia, ma niente di più.
1: Poi diciamo che lei è solita ripescare vecchi amori, no?
2: La Lopez.
1: Un po' ricciccia.
0: Io ascolterei il nuovo di Marco Mengoni con Giornate perse, se voi siete d'accordo.
2: In effetti, dopo la notizia inutile, è così, dai.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vasco Rossi alle 9.43 su RTL 102.5, in una giornata in cui per gli appassionati di radio purtroppo abbiamo una notizia che insomma ci rattrista tantissimo, ed è per questo che ci raggiunge Giovanni Peria. Giovanni.
1: Sì, buongiorno, è una notizia molto dolorosa per il mondo della radio e per noi, per la famiglia di RTL 102.5, perché a 76 anni se n'è andato Federico l'Olandese Volante, uno dei pionieri delle radio libere italiane e non solo. È stata una voce straordinaria qui a RTL 102.5, ha accompagnato i nostri ascoltatori per diversi anni. Frederik Mathijs van Stegeren se n'è andato, questo era il suo nome vero, ma per tutti era The Flying Dutchman, era il Federico l'Olandese Volante, soprattutto per gli ascoltatori di RTL 102.5, che appunto su queste frequenze hanno avuto la possibilità di ascoltarlo, e ovviamente alla moglie e ai figli va l'abbraccio di tutta RTL 102.5.
0: Grazie Giovanni, ovviamente, per un ricordo importante.
2: È vero, molti di noi l'hanno conosciuto, ci hanno lavorato, e io ho un grande ricordo di questo omone, di Federico l'Olandese Volante, e della sua capacità di dire sempre la verità e di essere libero, che è una cosa importante secondo me oggi più che mai, la libertà.
3: E anche per chi non l'ha conosciuto, come nel mio caso, è bello riviverlo attraverso i vostri ricordi, quindi devo dire, sì, che questa è una cosa molto emozionante.
4: Io mando un grandissimo abbraccio alla sua famiglia, Anna Lind, a tutti. Tutti coloro che gli volevano bene.
0: E allora un abbraccio, sì, anche a tutti voi che l'avete amato semplicemente attraverso la radio.
5: RTL 102.5. Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Hai parcheggiato al primo colpo.
15: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
19: Arca Planet, convenienza nostra.
11: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
12: Eh già, fino al meno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
11: Eh sì, fino al 19 ottobre.
12: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano.
11: Le tisane hanno finalmente un senso.
12: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
18: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
21: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
21: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
22: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: pochi minuti alle 10, poi le ultime notizie, questi The Bows con Love Myself, anche se purtroppo una delle notizie di oggi l'abbiamo già sentita, insomma, per chi avesse appena acceso la radio di voi, purtroppo questa notte è mancato Federico L'Olandese Volante, voce storica di RTL 102.5 e della radio italiana.
1: Eh sì, e ovviamente stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-1025 e anche diversi vocali.
2: Sentiamoci, li abbiamo.
1: Ci regalano ricordi, sì,
0: allora,
1: ci sono.
0: Sono tantissimi, mi manca, allora, Federico L'Olandese Volante, la sua voce tonante risuonerà per tutto l'universo.
2: Sì, poi sì. Arrivano anche tantissimi messaggi anche qui su TikTok dal, diciamo, dal pubblico più giovane, questa cosa fa molto piacere.
1: Vero, vero, beh, perché è la storia della radio, è un pezzo di storia della radio, Federico. Ho ancora le cassettine di quando fece quelle puntate speciali 80 all'ora qui su RTL, le conservo gelosamente per sempre, dice Marco.
3: Io quando penso a lui, questo sono io, quando penso a lui ho un sorriso pazzesco perché faceva sorridere e divertire sempre tutti, era troppo simpatico, veramente.
0: E grazie anche a Loredana, condoglianze alla famiglia di una delle voci che ha accompagnato RTL 102.5 nella sua storia. Ciao Federico.
4: Io che non

0: Serviva proprio Pino Daniele questa mattina, ormai quasi alle 10, con Dubbi non ho. Dicevamo dei vocali, ne state mandando tantissimi dedicati a Federico L'Olandese Volante. Sentiamone uno.
1: L'11 settembre del 2001 eri tu, Federico, in diretta, che raccontavi quei fattacci a New York e mi hai fatto venire la pelle d'oca. Riposo in pace. Ciao da Marco.
2: E sono tantissimi, lo diciamo perché ci stanno davvero arrivando tantissimi vocali di ascoltatori. E poi posso dire una cosa, è bello vedere anche Luca Viscardi. Luca Viscardi, amici, commosso. Ecco, cioè, questo lo voglio dire, lo voglio sottolineare.
3: È così, è così. Grande affetto, grande affetto.
2: Ci sono le news.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
2: Ah sì, scusa.
6: Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
2: Plin Plin.
3: Anche a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, sono le 10:01.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: È venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dalla notizia che vi abbiamo anticipato poco fa nella famiglia giù al nord, la notizia molto dolorosa per noi del mondo delle radio, perché si è spento Federico L'Olandese Volante, pioniere delle radio libere e storica voce di RTL 102.5. Allora sentiamo il ricordo di Valentina Iannicelli.
9: Federico era imponente per voce e corporatura, un timbro inconfondibile e una presenza fisica molto significativa. Faceva radio da sempre e raccontava di aver iniziato su una nave nelle acque al largo dell'Olanda, da dove proveniva, per trasmettere quando ancora non c'erano le radio libere. Un personaggio quasi leggendario che ha lasciato la sua impronta profonda nell'etere. Sicuramente qui su RTL 102.5 aveva trovato una famiglia. Era la voce del suo programma The Flight, che si chiama ancora così perché lui era Federico L'Olandese Volante. Il suo saluto inconfondibile, ascoltiamolo.
10: Ciao, sono Federico L'Olandese Volante, preparatevi per un grande viaggio nella storia della musica.

0: di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini su fatti avvenuti durante una manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. 19 le misure cautelari notificate. E siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo da Marco Castelletti. Buongiorno.
1: Buongiorno, apertura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,70%, meglio il FTSE Italia Mid Cap più 1,92%. I migliori titoli al momento sono Buzzi più 2,40% e Nexi più 2,30%. In fondo al listino ST Micro meno 1,42% e Avio meno 0,69%. In diminuzione lo spread BTP Bund ora quota 108 punti. In leggera diminuzione infine il petrolio a $103 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto. Buona giornata.
0: Grazie, non c'è altro per il momento. A più tardi, ora arriva la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti da Autostrade per l'Italia. Partiamo subito dalla notizia principale sulla 13 Bologna-Padova, dove a seguito di un incidente è stato chiuso il nodo di allacciamento con la 14 Bologna-Taranto per chi proviene da Padova e di conseguenza si sono formati 2 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio con la 14 verso Bologna. Mentre per un mezzo in avaria da poco rimosso ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Mentre per il traffico intenso si sono formate code tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo la presenza di 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Pescara e 1 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. E infine sulla A24 Roma-Teramo, sempre per un incidente, è stato chiuso il tratto tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, con il traffico bloccato sul luogo dell'incidente e 3 km di coda. Da Autostrada è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Cinque minuti dopo le 10 su RTL 102.5, 9 ottobre, venerdì, la famiglia giù al nord e come vorrebbe anche sentire la radio Federico.

0: Sacrosanto venerdì, amici, se avete voglia anche voi potete cantare la sigla che poi manderemo in onda appunto all'inizio della prima ora e della seconda ora. Jay, come possono fare?
1: È facile, mandate il vostro vocale al 378 378 1025,
0: ovviamente. Oh, poi personalizzandola,
1: certo.
0: O con appunto il nome del giorno, oppure insomma.
1: Sì, allora il motto è: fate quello che vi pare purché diciate cose dicibili alla radio e che ci stanno nella sigla.
2: Questo fate
1: ci
2: quello anche che insultare? Vi pare.
1: A voglia, certo.
0: Ah, bene.
2: Fate quello che vi pare, ma non prendete iniziative. Io vorrei alzare un attimo la mano e dire,
1: sì,
2: parola d'ordine, campionato.
0: Ancora?
2: Non ne abbiamo ancora parlato.
0: Senti, dai, tra poco ti accontentiamo, va bene?

0: Anche Calcutta su RTL 102.5, 2 minuti, in realtà no, sono 12 dopo le 10 in questo venerdì in cui vi abbiamo detto, insomma, è mancato Federico l'olandese volante. Vogliamo fare una cosa?
1: Cioè, sì.
0: Vogliamo riascoltarlo?
1: Volentieri. Cioè, con grande piacere.
0: Sentite, sentite.
2: RTL 102.5 The Flight con l'olandese volante, narcisista in azione. Si chiama questo ottimo lavoro del grande Pino, nazionale, ormai anche lui monumento tra i chitarristi italiani. Mi sembra giusto. Ok, volevo salutare Elisa di Paderno che oggi compie gli anni. Ovviamente faccio gli auguri a tutti quelli che fanno gli anni in questa giornata e magari vi dedico anche un pezzo. È stato il primo successo di un gruppo che ormai è all'apice, che ha venduto solo l'ultimo album più di 12 milioni di copie. Sto parlando dei Green Day, ma quelli del 1995 però, The Basket Case.
1: Quando uno dice lo stile, il carisma, c'è poco da fare. Questo è.
3: Sappiamo, cioè, quando risale questo pezzo di trasmissione?
0: Questo credo almeno 15 anni fa, wow, se non vado errato. Quindi, insomma, un pensiero veramente speciale ancora una volta a voi che l'avete amato attraverso la radio, a tutta la sua famiglia, insomma. Era parte della famiglia, no?
1: Sì,
0: eravate parte della famiglia.
1: E ricordiamolo con un sorriso, perché era anche una persona molto simpatica. È una persona molto simpatica, perché personaggi così, secondo me, sono sempre in mezzo a noi, c'è poco da fare.
3: Jay, guarda chi arriva. Funny.

0: 10:20 su RTL 102.5. Quanto ci manca il Cile qui con J-Ax e Maria Salvador.
1: Allora, abbiamo detto parola del giorno, campionato, giusto?
0: Torna allora, la Serie A dopo mille settimane.
1: Cosa offre il menù? Prego, ti lasciamo, guarda, 20 secondi.
0: Allora, io credo che la più importante sia la partita del calcio, cioè del pranzo della domenica, perché abbiamo addirittura un Roma-Como che, insomma, niente male.
1: Sarebbe la partita clou di questo weekend?
0: Secondo me sì.
2: Allora, non dire altro, perché io non vorrei che succedessero cose dopo quello che dici tu.
0: Como-Roma, tra l'altro.
3: Dico io.
2: Ora parliamo di love.
1: Ma vuoi dire di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo?
2: Beh sì, ma ovvio, Grana Padano è love, lo è in tutto il mondo, dove porta principi bellissimi di condivisione, equilibrio, benessere.
0: Tutto vero, ma Grana Padano è anche buono, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, naturalmente senza lattosio, insomma perfetto per l'alimentazione di tutti, è davvero love.
1: Jay, come siamo messi oggi a stomaco? Hai fame? Hai bisogno di un pezzettino di Grana Padano?
3: Una fame della...
2: Scusa Jay,
0: una fame del Grana Padano.
2: Ma non è che siamo in attesa del quarto figlio,
3: no,
2: qua?
3: No, magari.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
6: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
8: www.sistemi.com.
9: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Vimar. Energia positiva.
11: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
12: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
13: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
19: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Ma come noi te lo giuro.
24: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
25: Niente ci dividerà.
0: Let's go! Da Mediaworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Mediaworld.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
2: Ci basta il nostro suono preferito.
1: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Anche alle 10.32 è sempre bellissimo riascoltare i Coldplay, quelli di Charlie Brown.
1: Allora ragazzi, è venerdì, avete già percepito la nostra gioia nel fatto che finalmente è iniziato il weekend e molti scelgono di partire, ma non partire a caso, scelgono delle mete che diciamo sono un po' all'insegna della gentilezza.
2: Sì, dell'amicizia, dell'apertura, della socialità, della spontaneità.
0: Vengono a casa mia.
2: No, non credo proprio, voglio.
1: C'è una X per... su casa tua,
2: allora,
1: Luca.
2: Le città più amichevoli del mondo, adesso ve le dico tutte 100, mettetevi comodi.
1: Oh, abbiamo Ricky, prepara la base da 10 minuti.
2: Allora, io partirei da questa indiana, che non so come si
1: indiana.
2: Chiama, però si chiama Jaipur.
0: Jaipur. Sì, giusto, perfetto.
2: Oh, poi al sesto posto abbiamo Perth in Australia. Perché giustamente so a Perth.
3: Dove cioè viene Meghan Gale viene da Perth.
1: Chi? Sì.
3: Meghan Gale.
1: Ah, quella della
3: sì. Sì.
2: Poi al quinto posto abbiamo Amsterdam, senza l'H però.
1: Sì.
2: E al quarto Lisbona e gli ultimi tre ve li dico dopo.
1: Scusami, ma sono italiane?
0: Questa suspense.
2: Non si sa se c'è qualcosa.
0: Aspettate che c'è Taylor Swift. Aspettate lì.

0: Li abbiamo visti in Italia la scorsa estate, sono tornati alle 10:41 su RTL 102.5 i Duran Duran. Allora, suspense per la classifica delle città con più gentilezza nel mondo.
1: Ve lo dico, l'Italia non ci sta. Paesi, no. Città italiana non ci sta, però sappiamo che al terzo posto c'è Seul, quindi siamo in Corea del Sud. In effetti, no, centro pazzesco.
2: Lo diciamo sempre.
1: Sì. Al secondo posto c'è Porto. Probabilmente lì per il Porto in Portogallo.
0: Portogallo. Ah, ok. Dove sta Porto?
1: La città di Porto.
0: In Portogallo.
2: Ragazzi, la geografia non è il mio, cioè posso fare una domanda?
0: Vicino a Mantova.
1: Allora, sarà una città amichevole per via del vino, non lo so, per via del liquore, non saprei. Al primo posto c'è Melbourne, quindi tutti
2: bello,
1: in Australia, tanto.
2: Luca. Sempre con Meghan Gale.
0: Sì. Amichevoli
2: vero?
0: In Australia.
2: Sì, vero? Radio Partner. Sì.
1: Scusa, ma ci puoi ritornare in Australia? Non è che ci sono pericoli?
0: Sì, no, ci posso. No, posso raccontarmi una cosa velocissima? Aia. No, non lo faccio adesso.
2: No, adesso lo fai, no. Scusa.
0: Allora,
2: l'hai
0: ho incontrato un signore in Australia che era italiano, quando mi sono avvicinato mi dice: lei è italiano? Io lo guardo e dico: però anche lei. Ma sì, quanti anni sono che non vai in Italia? E lui mi dice: 38. Perché? È meglio che non torni.
1: Vedi, quindi...
2: ma era Toni Polletto per caso?
0: Non lo so.
1: Okay. Scusa, quindi vuoi dire la stessa cosa, tu non stai tornando in Australia perché magari ci sono dei Viscardini in giro? Pensa i danni.
2: Vabbè, comunque amici, adesso non facciamo in tempo, però è venerdì e lo sapete che noi abbiamo un appuntamento importantissimo nella famiglia Giù al Nord, ovvero le giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri. Oggi è venerdì, Sara, quindi oggi dobbiamo bruciare non solo le giornate di oggi, ma quelle di domani e dopodomani.
1: Non esageriamo. Pensavo che l'appuntamento importante fosse l'aperitivo nella famiglia Giù al Nord. No, non facciamo aperitivo adesso, no.
3: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8. Un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
6: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
5: Perché la ricerca non si ferma.
7: Ma possiamo venire anche noi?
5: Sì! pittarossopinkparade.it.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sotto costo?
10: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sotto costo. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Mauro Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21:15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Petrone.
16: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.

0: Beh, forse una delle cose più belle che ricorderemo del 2025. Bruno Mars dal vivo anche in Italia alle 10.53 su RTL 102.5 con On My Soul.
1: E allora abbiamo anticipato poco fa, è arrivato il momento delle giornate internazionali a cura di Sara Calogiuri. Prego.
2: Grazie, grazie. Il mio momento, allora, velocemente, alcune ve le dico velocemente, altre sono carine. Tipo, giornata mondiale delle poste oggi.
0: Quando avete mandato l'ultima letterina, quando?
2: Io a Babbo Natale qualche anno fa. Poi la giornata mondiale dell'uovo.
1: Dell'uovo? Tipo, ma uovo alla coque come ci pare?
2: Come ti pare?
1: Benissimo.
0: L'uovo sodo, quello che Jennifer porta tutti i giorni in radio.
3: È la cotoletta che porta in giro.
2: Sì, pure l'uovo e ciao.
1: Ma colazione top. Vabbè.
2: Vai in giro con il frigo barge. È anche la giornata internazionale dell'abbinamento pizza e birra.
0: Quindi venerdì sera cosa vuoi fare se non pizza e birra?
1: Beh, però scusatemi, posso permettermi di dire una cosa? Per me l'abbinamento con la pizza è solo uno. Coca.
2: Cola.
1: Coca-Cola.
2: Sì. No, perché?
0: Non ovvio. Sapevo che avessi queste abitudini.
2: La dici così.
1: Vabbè, ragazzi, siete maliziosi, però.
2: Il sudore dietro la schiena. Allora, mi piace chiudere con questa giornata, che è quella degli eventi curiosi. Oggi è la giornata internazionale degli eventi curiosi. Cosa vuol dire? Tutti noi ci chiediamo delle cose, facciamo delle domande su delle cose che non hanno una risposta, tipo il mostro di Loch Ness esiste veramente?
0: È nato prima l'uovo o la gallina?
2: Queste robe qua.
0: Esatto.
2: Ecco, cioè, che ne so, perché il blister di pillole, quelle che compro io, non si aprono mai, non esce mai la pillola?
1: Beh, tipo voi vi chiedete mai perché bicchiere si chiama bicchiere?
0: Beh, sì, insomma.
1: Sì. No, giuro.
0: Non è la giornata delle domande stupide,
1: comunque
0: è solo quella degli eventi curiosi.
1: Sempre incredibile. Vabbè.
2: Brava Giulia,
1: grazie cara.
0: Possiamo ascoltare un millennium.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: La ciliegina in fondo a questa trasmissione, questo è il mitico album di Jump, quello dei Van Halen, con la formazione originale, cantante David Lee Roth, il brano era dei Kings, questo è You Really Got Me, Van Halen!

0: Beh, insomma, due momenti speciali in uno solo. Prima la voce di Federico, che purtroppo non so se l'avete già sentito in diretta su RTL 102.5, ci ha lasciato questa notte. Federico, l'olandese volante, e poi il nostro Millennium con Ivan Allen.
1: Amici, che dire, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo lasciare per due giorni. Riusciremo a sopravvivere separati?
2: Allora, io adesso non lo so. Per sicurezza staccherei il telefono per due giorni, così poi sento di più la vostra mancanza.
1: E se avessimo bisogno?
2: Allora, grazie amici. Pensate, grazie che... a Ricky, grazie a Pio, grazie soprattutto oggi per la regia.
0: Io volevo proporvi un weekend tutti insieme.
1: No, un'altra
0: fa niente.
1: Volta, Luca. Dove vuoi andare?
0: Ringraziamo Grana Padano, che è stato con noi questa settimana e che ha portato tanto love e tanto benessere anche in questo inizio di autunno.
1: E li porta ogni giorno anche sulle tavole in Italia e nel mondo, perché è buono, ricco di nutrienti che fanno bene a ogni tipo di alimentazione ed è perfetto anche per le diete senza lattosio.
2: Grana Padano, un'emozione italiana. Condividetelo con chi amate, con... perché Grana Padana è love.
1: È love.
2: Sì. Allora, Jay, chiamo solo te per sentirti dire love nel weekend.
0: Io per sentirla dire love. Condividetelo.
2: Basta, condividetelo. Anche a Pordenone sono le 11 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo negli Stati Uniti per una decisione dell'amministrazione Trump che farà discutere dopo decenni. Tornano le esecuzioni pubbliche. Ci racconta tutto Lorenzo Dardano.
5: Un'esecuzione pubblica con plotone che negli Stati Uniti non si vedeva da circa 90 anni. La data fissata è quella del 3 dicembre alle 13 ora locale, quando Nidal Hassan, ex maggiore psichiatra dell'esercito americano, sarà giustiziato mediante fucilazione. Hassan, 56 anni, musulmano di origine palestinese, è stato condannato per aver ucciso a Fort Hood in Texas nel novembre 2009 13 soldati durante uno scontro a fuoco, ferendone altri 32. La fucilazione sarà trasmessa in diretta streaming sempre da Fort Hood. Ci assicureremo che gli americani possano assistere, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth, per capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi.
4: Una notizia che riguarda il mondo delle radio e noi di RTL 102.5. Si è spento Federico, l'olandese volante, personaggio straordinario, speaker, produttore, pioniere delle radio libere private, storica voce qui sulle nostre frequenze della trasmissione The Flight, che proprio a lui deve il suo nome. Era ricoverato in terapia intensiva a Monopoli da alcuni giorni, aveva 76 anni e per oltre 50 anni ha accompagnato gli ascoltatori. Siamo ai numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB è positivo a più 0,98%. Chiudiamo con lo sport e la MotoGP. E allora, in vista del Gran Premio d'Indonesia, sentiamo Enzo Tambora. A te, buongiorno.
6: Sì, buona giornata di Raul Fernandez, il giro più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia. Lo spagnolo ha anche stabilito il nuovo record del circuito, mettendosi alle spalle Bezzecchi e Jorge Martin, entrambi su Aprilia. Quarto tempo per Acosta davanti a Marc Marquez, questa volta nella top ten c'è anche Bagnaia con la sua Ducati. Ricordiamo domattina la sprint race preceduta dalle qualifiche nella notte italiana. È tutto per ora, linea allo studio.
4: Grazie, non c'è altro per il momento, ora arriva la viabilità.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
10: Via Radio.
11: Buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sull'Autosole tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio del solito. Sempre sulla 1 per un cantiere rimosso restano 2 chilometri di coda tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, flussi intensi

0: Del premio Nobel per la pace 2026 andato a Navi Pillay, un'attivista sudafricana. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Vuoi Charlie, comincia il programma, cosa stavi pensando?
3: No, è arrivata una notizia. Ragazzi, è arrivata una notizia da Oslo.
4: Quale sarebbe? Sì.
3: Premio Nobel per le camicie Paolo Cavallone.
2: Allora, attenzione, puntata speciale, sì. Perché non è proprio questo il giorno, è stato l'altro ieri, mercoledì, ed è stato il compleanno di
5: Carolina.
4: Oggi ho un anno in più.
2: Ah sì?
4: Sì.
2: Sei sempre giovane comunque.
3: Grazie. Posso dire?
2: Dillo Paolo.
3: Secondo me porta i segni della festa.
4: Sì.
2: Ah sì? Che festa hai fatto?
3: Ma la festa
2: no, ragazzi, i festeggiamenti durano due settimane, i festeggiamenti di Carolina Rei.
3: È come il matrimonio di Dua Lipa.
4: Va bene. Stasera la festa.
3: Paolo Cavallone!
6: Ciao!
3: Carolli!
2: Bene, siamo a posto. Iniziamo che è meglio.
3: Dai, che c'è Giorgia, partiamo! Dai.

0: You and Me per Noel Gallagher su RTL 102.5 in non proprio Viva l'Italia, il titolo sì, sì, soprattutto promette bene.
1: Era dedicato al fratello
0: esatto,
1: Liam.
0: Però alla fine ha detto vabbè, rimane ancora vivo, facciamo due tour, guadagniamo qualche soldino e poi dopo fai come te pare. Allora, eccoci qua, abbiamo già Charlie pronto a lanciare un argomento in queste settimane lanciato.
2: No, io volevo soltanto dire, per quanto mi riguarda, che non voglio più fare giullare alle feste di Carolina Re. Io non sono un giullare, io sono Charlie Gnocchi.
3: Quindi, Paolo, vuoi smettere di essere te stesso?
0: Esatto. No. Perché fare qualcuno?
2: Paolo ha capito cosa voglio.
4: Io ho capito cosa vuoi, ma sono anni che non giulli.
2: sei uno scemo. Lanciamo l'argomento, Carolina.
3: No, allora, io vi proporrei questo. Quante volte vi è capitato nella vita di dire basta, da lunedì inizio qualunque cosa? Per esempio, da lunedì inizio la dieta, da lunedì mi iscrivo in palestra, da lunedì ricomincio ad uscire con gli amici.
0: Quante volte ti è capitato di pensare da lunedì faccio il serio?
2: Allora, da lunedì non si paga mai, nessuno può pretendere un pagamento il lunedì oppure iniziare un affare il lunedì, ma neanche il venerdì, quindi concentratevi sul martedì, mercoledì e giovedì. Sono
4: come, bravo, come tutti i parlamentari, da martedì a giovedì, il lunedì e il venerdì
0: a casa.
4: Si vede che sei da Roma. Oh,
0: facciamo la domanda, facciamo il domandone.
4: Dai, sentiamo.
0: 378 1025, cosa non iniziate mai il lunedì?
3: No, questo perché c'è una ricerca che dice che non bisogna più aspettare il momento giusto.

0: su RTL 102.5, 11:20 minuti, è venerdì 9 di ottobre. A parte che stasera si festeggia Carolina, che ci ha anche ricordato un po' il buffet di questa mattina, il catering, sei d'accordo?
1: Ma quella era fuori onda, però non era in onda.
0: Lo so, per gli amici della social l'ho sentito, se vuoi puoi dirlo anche in onda.
1: Quella pastiglia di Charlie, Carlo.
0: No, l'ho presa, per quello che faccio così. Vabbè, comunque noi festeggiamo, ragazzi, il mondo comunque pieno di notizie.
1: Sì,
0: ma
1: stavamo parlando del procrastinare lunedì, mannaggia.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Paolo, aiutami tu.
2: Io non lo so, ma veramente qui tre babbions ormai deve cambiare.
0: Rimane solo la blonde.
2: Tre rinco.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
4: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21:15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
17: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

canto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: incanto.
1: Ecco, incanto, Tiziano Ferro su RTL 102.5, 11 e 31 minuti. Stavamo parlando del lunedì anche se è venerdì. Perché parlavamo del lunedì?
2: Perché lunedì si fanno tantissime cose, o meglio, ci piacerebbe farle e poi alla fine non iniziamo
1: da
2: mai.
1: Anzi, molte volte, Carolina, il lunedì si procrastina. Ve lo voglio dire ancora una volta, si procrastina.
3: Se è andata bene, basta adesso però.
4: Pensa che se avessi detto posticipare non ne avresti una sola, ne avresti avuta. Però fai come vuoi.
1: Allora, 378-378-1025, le vostre considerazioni sul lunedì.
4: Ecco, ne abbiamo qualcuna da leggere, no?
1: Dai.
2: Vai, vediamo. Ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando. Non li trovo, però.
1: Bene, meno male che sei stata influenzata dalla presenza di tre bambioni.
3: Ci vado a fare il caffè.
1: Vedo che anche la bionda, però, alla fine cede.
2: Allora, scrivono tutti sul menù del mio compleanno.
4: Allora, ce n'è uno divertente che dice: il lunedì non vado mai al lavoro.
3: Oh, figo, faccio il barbiere.
4: New it!

0: Music is Power, Richard Ashcroft su RTL 102.5. Devo dire che fa un effetto strano la pastiglia di Charlie, che lui non ha preso, ma abbiamo preso noi.
1: Ve l'ha messa nel caffè, a vostra insaputa, ve l'ha messa nel caffè.
2: E voglio dirvi che c'è anche solubile che ha sapore di aranciata.
3: Io non me ne sono accorta, ma gli effetti li sto già sentendo.
0: Pensa in Charlie's per Carolina.
2: Ragazzi, stasera grande festa per il compleanno di Carolina Ray. Ma noi stiamo già pensando al lunedì.
1: Lunedì. Un amico ci manda un vocale al 378 378 1025, anzi imitatelo, sentite.
0: Dai.
4: Io onestamente, essendo stato figlio di barbiere, non faccio mai la barba lunedì.
1: Ecco,
4: ma vedi. Di scaramanzia.
3: Ma cosa c'entra?
0: La barba, cioè, male la barba?
3: Ma cosa c'entra?
0: Bisogna far la barba.
5: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
9: Perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì! PittaRossoPinkParade.it.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: Amore, quanto di anticipo?
16: Zero.
17: E di interessi?
16: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
16: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
22: Expert, gli esperti sempre con voi.
21: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.

0: of the Weekend su RTL 1025. Ma che? Oh, ragazzi, ma... Beh, okay, interpretiamo la canzone Prenditi il mio alito, il mio
1: non è la stessa pastiglia.
2: Vi posso dire una cosa? Io, tornando al mio compleanno, ho deciso di non festeggiare più stasera. Sì.
0: Allora, non faccio il giullare.
1: Basta dire a Charlie, non si fa, in realtà si fa.
2: L'unica cosa che posso fare. Ho annullato la festa.
0: Allora, siccome mi intendo di vino, prima di dare agli ospiti il vino, ci penso io, che è un vino antinori.
1: Ma è quello che la notizia che aveva dato prima sì, cioè, allora, dei social TV a proposito di vino.
3: Ha rubato una cosa come 30.000 bottiglie di vino, tra l'altro abbastanza importante, prestigiosa, la cantina certo. Antinori, insomma, il valore è 5 milioni di euro. Mi chiedevo stasera alla festa di Carolina cosa si beve.
0: No, ragazzi, ne hanno rubato 30.000, ma a me ne hanno date solo 5.
1: Bottiglie? Oh.
0: 5 bottiglioni.
1: Per quelle porti stasera.
2: Non lo so, ci pensava lui al vino, ha detto.
3: Ah, eccoci. Adesso sì. si capiscono tante cose.
0: E pensa, l'aveva già detto settimana scorsa, già sapeva tutto.
3: Bene, speriamo che gli inquirenti siano all'ascolto di RTL 102.5 e prendano i giusti provvedimenti. Si chiama Carlo Gnocchi.
0: Abbiamo risolto il caso.
4: Come, scusa, cosa hai detto? Gli inquirenti.
0: Ragazzi, a luna non ci arriviamo oggi.
3: C'è Geolie qui su RTL 102.5.

0: State facendo del male alla povera e brava Nelly Furtado.
1: È un furtado questo.
0: È un furtado che qui su RTL 102.5 ha cantato I'm Like a Bird.
2: Che Charlie? Vuol dire? Che
1: io
2: vuol
1: spesso
2: dire,
1: dicevo
2: Charlie?
1: Svendato il furto a casa della Furtado. Like a Bird vuol dire io sono come un uccello.
0: Ma esatto, dai.
1: Perché? E io sono come un uccello di bosco. Vuoli di qua e di là, ci si sta. È bella questa canzone.
0: Ma ce l'hai a casa tu?
1: Io ho un inseparabile che non è mio, è di mio figlio, si chiama Piggy.
0: Chi è?
1: È un pappagallino.
3: È un pappagallino.
0: Ma
3: sì.
0: Dai, un pappagallo, ma ha le ali? O è il pappagallo quello del...
1: Senti Paolo, sai che queste battute...
2: Vabbè,
1: Paolo, sai
2: dire?
1: Che queste battute sono un po'...
2: Dai, ma povero Charlie, non
3: ci
2: lo
3: sentiamo,
2: dire a tutti che lo
3: usa. Ci sentiamo tra poco.
4: Anche a Mongiardino Ligure, in provincia di Alessandria, mezzogiorno.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Venerdì 9 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'annuncio arrivato poco meno di un'ora fa del Nobel per la pace, è stata assegnata alla sudafricana Navi Pillay. E allora, Ludovica Marafini, a te.
7: Il suo nome non era nel toto favoriti, ma la scelta sembra riflettere un preciso messaggio politico. La magistrata viene premiata per il suo impegno nel perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità. Nata nel 1941 da famiglia indiana nel Sudafrica dell'apartheid, Navi è stata la prima donna non bianca a diventare giudice presso l'alta corte di Johannesburg. Una lunga carriera la sua, orientata sempre ai diritti umani, e che tra i tanti incarichi l'ha portata a difendere Nelson Mandela, a sedere tra i membri della Corte Penale Internazionale, a presiedere la commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, organo che un anno fa ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ironica la reazione della magistrata: se applaudite un po' più forte, ha detto, potrei condividere il premio con Trump. Nella scorsa edizione, lo ricorderete, è quello che aveva fatto in modo simbolico la leader dell'opposizione venezuelana Corina Machado. A te.
6: Grazie ora alle indagini sull'aggressione all'attore Davide Jacopini a Roma. Valentina Iannicelli.
8: Il cerchio si stringe attorno a quella che ormai viene definita la banda della minicar di Monteverde. In procura il vertice ha fatto il punto sullo stato delle indagini e in particolare sull'aggressione a Davide Jacopini avvenuta nel quartiere romano lo scorso 5 ottobre, che ha ridotto in fin di vita l'attore attualmente ricoverato nella terapia intensiva del San Camillo di Roma in prognosi riservata. Il 42enne è il più grave tra gli aggrediti durante le ronde di due ragazzi, forse minorenni, a bordo di un quadriciclo probabilmente elettrico nero lucido con il cofano a mano. Accato. Dettagli sotto la lente degli inquirenti che si arricchiscono delle testimonianze riportate da alcuni media che descrivono uno degli occupanti della microcar, un ragazzo biondo con i capelli a spazzola sulle tempie, lo sguardo di sfida dal finestrino. Lo avrebbe raccontato un'altra vittima che, come Jacopini, è stato colpito da un calcio mentre era su un monopattino. È caccia aperta nei quartieri storici in Monteverde Vecchio e Testaccio della capitale.
6: Sono innumerevoli i messaggi che anche in questi minuti stanno arrivando dai nostri ascoltatori per la triste notizia che vi abbiamo dato alcune ore fa e che ci tocca da vicino, la scomparsa di Federico l'Olandese Volante, straordinario speaker, pioniere delle radio libere e voce storica anche di RTL 102.5 dal 93 al 2011 in The Flight, la trasmissione che proprio a lui deve il suo nome. Aveva 76 anni. Non c'è altro per il momento, ora ascolti i televisivi.
9: Serata TV nel segno di Rai 1, oltre 4,4 milioni di media spettatori e il 22,6% di share per Affari Tuoi. Doc 4 milioni di media e 25,4% di share. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna 4,3 milioni e 22,1%. Tutto per la mia famiglia 1,6 milioni e 11,4%. Sulla 7 8,5 1,7 milioni e 8,9%. Su Rai 3 Un Posto al Sole 1,4 milioni e 7,3%. Su Italia 1 Le Iene 7,2% di share. Su Rai 2 Ore 14 sera, 1 milione di media spettatori e 7,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
10: Trovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9 Lenate Chiasso per attraversare la Dogana Svizzera.

0: coda per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, flussi intensi con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Restiamo in A14 per segnalare un chilometro di coda per lavori in galleria tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. In prossimità del cantiere si viaggia su una sola corsia.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5.
3: No problem.
4: Viva l'Italia!
3: Ma che coretto, che trio, eh! E allora facciamo l'appello per questa seconda ora di No Problem. Viva l'Italia! Paolo Cavallone.
5: Giorno.
6: Carlo Elli.
3: Ciao Lignocchi.
7: E Carolina.
8: Scusate ragazzi, ero prego. Ferma al pappagallo e a Charlie e all'uccellino che è a casa.
3: Sì, esatto.
8: Non sono più riuscita ad andare avanti a metabolizzare tutto questo.
3: Ma questo dalle 11.05 comunque.
8: Sì.
9: Non so se interessa gli ascoltatori, ho un gatto, un cane e un pappagallino che si chiama Inseparabile. Cioè sì, è un pappagallo che può... volendo può parlare.
3: Ma raccontare i fatti proprio in radio non è proprio carino.
9: Beh, vabbè, ragazzi, è un pappagallo,
8: pappagallino. Comunque, ragazzi, ho la notizia del giorno.
5: Sì, il pappagallo di Charlie dice allora!
9: No,
5: pensavo fosse quello.
8: No, pappagallino. Il pappagallo di Charlie è volato via.
3: Sì, vabbè, lasciamo stare.
5: E tra l'altro non vola neanche alto. Cioè,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Jenner e Justin Bieber su RTL 102.5. E adesso non è per creare un po' di casino, visto che il nostro programma dovrebbe alleggerire un po' la situazione
1: della
0: quotidianità. Alleggeriamo, a parte insomma questa, il carburante costa, le bollette sono sempre più care e altre cose, ma poi si ripercuote anche su altri aspetti, che sono quegli aspetti un po' più ludici, no?
2: Beh, anche i primi appuntamenti, gli appuntamenti in generale con qualcuno. Oggi c'è una ricerca che ha stabilito che si costino troppo e quindi si tende ad andare al risparmio, cioè, anche conoscendo
3: vedete
2: una persona.
3: Ragazzi, avere la Carolina con noi, che è esperta di dating, sì, cioè una roba per giovanissimi, sì, ci fa sembrare anche più giovani.
0: certo.
3: Brava Carolina, dai, sì, dacci un'energia un
2: ma
3: po'.
2: Ma guarda che
0: dacci
3: delle idee.
4: Lasciatela parlare.
2: Ma state calmi.
4: Diglielo.
2: Dai. No, incontrare qualcuno non è una cosa da giovani.
0: Brava.
2: Il primo appuntamento riguarda tutte le fasce d'età.
3: Sì, ma stai dicendo che il primo appuntamento può essere economico, che noi poveracci va bene.
0: Sei interessato?
2: Cercando di dire che oggi si tende a scegliere delle attività differenti rispetto ad una cena costosa al ristorante, quindi ci si dà il primo appuntamento magari a casa per guardare un video tutorial su internet.
4: Bello. Ma lo facevamo bello già anni fa. Scusate, ma anni fa lo facevamo già. Vieni su a vedere la mia collezione di farfalle.
0: Sì, è un po' la logica, però
4: vabbè. No.

0: Sei tu la mia città, Negramaro, su RTL 102.5. Allora, primo appuntamento a costo zero praticamente, no?
1: Esatto, pare che oggi non si usi più dividere, ci scrive una mamma. Mio figlio, 24 anni, non offre mai, mi dice che si fa sempre a metà e anche i suoi amici lo fanno. Oggi non si usa più offrire.
2: Sì. Ragazzi, non so se vi può interessare, ma ieri con mia moglie ho avuto successo con mezzo panino con l'anduia. Gli ho detto, vieni a assaggiare il panino con l'anduia.
0: Sì. Ma mi ha ringraziato.
2: No,
1: ma lei ormai è rassegnata, è lì.
2: Però ho speso.
3: Cioè, sarebbe un consiglio: se avete a casa un panino con l'anduia, andate sul sicuro. Questo stai dicendo?
2: Certo.
3: Vabbè.
4: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem, Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
6: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
8: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
7: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
8: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
9: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Dark Planet.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
14: Eh sì, fino al 19 ottobre.
13: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene. Io messo
15: italiano. Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
16: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
17: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.

0: Madonna su RTL 102.5. Si parla di primo appuntamento, ma economico, perché si può risparmiare anche al primo appuntamento, addirittura se poi la inviti a o lo inviti a casa, alla fine c'è anche a chilometro zero, no?
1: E soprattutto aggiungo che questa ricerca di cui si parlava dice che se spendi meno hai maggior probabilità di andare dritto a meta e quindi di avere
2: abbiamo sbagliato
1: successo.
2: Tutto allora. Abbiamo sbagliato tutto.
3: Carolina, diamo delle indicazioni, perché i nostri veri nomad più vogliono sapere come si fa a conquistare una donna spendendo poco.
1: Beh, ci sono tante alternative, opzioni possibili. Uno si va a fare una passeggiata, si fa un picnic,
0: si va al museo,
1: oppure insomma, questo è un trend insomma. Dei social.
4: Ci stiamo perdendo, scusa, sei ritornata, eccoti qua. No, scusa, questo è un trend?
1: È un trend sui social, quello di dire vieni a casa mia, si fa una gara di cucina con gli ingredienti che ho già qui.
3: Scusa, guarda, se io a una dico ti porto a Tarquini a vedere il museo etrusco.
4: Spendi.
3: Ma c'ho i biglietti.
0: Devi andare domenica quando il museo è aperto.
1: Aspetta, Charlie ha i biglietti per il museo delle cere gratis.
3: Te ne ho dati 20.

0: 102.5 No Problem, viva l'Italia. A proposito di primo appuntamento a costo zero, abbiamo un vocale, no?
1: Dai, sentiamolo.
2: La mia donna, ormai sposati da 40 anni, l'ho conosciuta così. Mi recavo fuori alla sua fabbrica.
0: Sua fabbrica.
2: La accompagnavo a casa, poi la mattina presto, prima di andare a scuola, la riportavo a casa. Io l'ho conosciuta a 13 anni, adesso ce n'ho 60.
1: Sì, praticamente, praticamente faceva lo chauffeur.
0: Ma in bicicletta.
1: Ma la fabbrica era la sua o lavorava?
3: Il romanticismo nella passeggiata, ci si scopre, no?
0: Certo.
4: RTL 102.5. L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
11: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
11: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
11: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: As It Was, Harry Styles su RTL 102.5. Allora, adesso vogliamo ricordare ovviamente un amico che purtroppo è scomparso questa notte. Sì. Abbiamo dato anche notizia nello scorso giornale orario. Freddy, Federico Rolandese Volanti, che ci ha lasciato all'età di 76 anni.
1: Allora, Freddy è stato veramente un pioniere della radio negli anni 70, quando iniziavano le radio private. Lui era il Pippo Baudo della situazione, era quello che praticamente ha insegnato e ha fatto scuola a tanti che lo emulavano, a tanti che prendevano spunto da lui per essere un bravo conduttore radiofonico. Qui su RTL 102.5, sulle ali di The Flight, ha condotto per tanti anni il pomeriggio. Sono l'Olandese Volante, vi accompagno fino alle 15.
0: Pensa che non
1: aveva
0: detto
1: questa timbrica di voce unica e inimitabile.
0: L'ho sentito al telefono, mi ha detto: salutami Paolo e ricordami che gli ho insegnato io a fare la radio.
2: È vero.
0: Federico Vasteckenem era un amico, era molto simpatico e ci dava l'idea di internazionalità della radio. Federico, ciao, ti salutiamo.
1: Sappiamo che lassù c'è un grande palinsesto e tu sei nel pomeriggio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E adesso?
3: E adesso vado a preparare la festa.
4: Ehi, là, là, grandi festeggiamenti per il compleanno di Carolina Ray. Chiudiamo la puntata di oggi di No Problem Viva l'Italia, come sempre accade nei programmi di RTL 102.5, con il nostro Millennium.
2: Sì.
4: Mamma mia, gran bel pezzo. Ladies and gentlemen, Tom Jones and Sex Bomb.
5: Dedicato a Carolina Ray. Dedicato a Carolina Ray.
2: Come mai? Perché?
5: Sex Bomb.
3: Wow.
5: Sex Bomb.
3: Abbiamo capito.
4: Sì, basta per
2: Charlie,
4: adesso,
2: dai. Top, grazie. Sei buono.

0: Tom Jones, Tom Millennium Hit su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine di questo primo dei tre appuntamenti lungo fine settimana con No Problem, viva l'Italia. Allora partiamo intanto con i saluti e i vari ringraziamenti, per esempio la parte tecnica,
1: Ricky Ristarco più ingegno, grazie ragazzi, grazie, tutto è pronto per Miseria e Nobiltà, ragazzi, che sta per cominciare il venerdì, il loro ultimo appuntamento. Noi domani torniamo, no?
2: Anche il nostro potrebbe essere l'ultimo.
0: Ma è sempre così, ogni puntata potrebbe essere l'ultima. Grazie a Paolo Cavallone,
1: Carlo Elli,
0: Charlie Gnocchi.

0: anche a Ripa Candida, in provincia di Potenza, le 13.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Ivana Faccioli. In apertura il nostro doveroso ricordo di Federico L'Olandese Volante, un mito della radio che per tanti anni ha lavorato qui a RTL 102.5. Valentina Iannicelli.
3: Federico aveva una risata contagiosa e una personalità magnetica. Si aggiunga una corporatura imponente, una voce inconfondibile e un biondo irripetibile. Sono gli ingredienti del cocktail perfetto che componeva il mix di competenza, simpatia ed esuberanza della voce storica della radiofonia italiana. Uno di famiglia qui a RTL 102.5 per 20 anni, alle 3 del pomeriggio, lui è stato il timoniere del programma The Flight, che si chiama ancora così perché lui era Federico L'Olandese Volante. Salutava così la sua tribù.
4: Ciao, sono Federico L'Olandese Volante, preparatevi per un grande viaggio nella storia della musica.
3: Faceva radio da sempre, amava raccontare di aver iniziato su una nave nelle acque al largo dell'Olanda, da dove proveniva, per trasmettere quando ancora non c'erano le radio libere. L'amico e collega si è spento a 76 anni, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva e in chi lo ascoltava. Tutta la famiglia di RTL 102.5 si stringe ai cari di Federico L'Olandese Volante.
2: Il segretario alla difesa americana Peter Hegseth ha proposto che la fucilazione di Nidal Azan, autore della strage di Fort Hood, sia trasmessa pubblicamente, un'idea che lascia basiti. Ludovica Marafini.
5: Il plotone d'esecuzione sarà schierato a Fort Hood in Texas, nella stessa base in cui fu compiuta la strage del 2009, quando Nidal Azan aprì il fuoco uccidendo 13 soldati e ferendone 32. Oggi 56enne, l'ex maggiore dell'esercito sarà giustiziato il prossimo 3 dicembre. Faremo in modo che la gente possa vederlo per capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi, aveva detto Hegseth, e secondo i media americani succederà veramente con una diretta streaming. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni, immediata la replica dell'ONU che ha dichiarato che equivarrebbe a tortura e sottolineando che al pari delle esecuzioni pubbliche in Afghanistan e Iran saremmo di fronte ad un trattamento crudele, inumano e degradante. A te.
2: La giurista sudafricana Navi Pillay ha vinto il premio Nobel per la pace come presidente della commissione d'inchiesta internazionale indipendente sul territorio palestinese occupato dell'ONU. L'anno scorso aveva accusato Israele di genocidio a Gaza. Il premio le è stato assegnato per il suo eccezionale coraggio e per l'integrità del suo lavoro contro i crimini di guerra. Ha 85 anni. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca a essere giudice all'alta corte del Sudafrica. È stata anche giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ora la politica italiana con la discussione il giorno dopo l'approvazione della nuova legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
6: In queste ore c'è una canzone ultragettonata nei palazzi della politica, ossia il celebre brano di Tony Renis Dimmi quando, perché passata la legge elettorale tutto il Parlamento si interroga solo sulla data del voto. Insomma, nonostante le smentite di rito, l'aria da campagna elettorale si respira un po' ovunque, tanto che sempre in queste ore Fratelli d'Italia sta chiudendo l'accordo con Sud Chiama Nord di Catino De Luca. Secondo le ultime indiscrezioni, le elezioni saranno in primavera, ma Salvini frena così.
7: Si vota a fine legislatura per quello che mi riguarda. Abbiamo così tante cose da fare.

0: I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. La borsa di Milano in questo momento, FTSE MIB più 0,77%. Ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
1: Good afternoon, here's the latest world news in English. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says the execution of Fort Hood shooter Nidal Hassan will be live streamed and a public event carried out by a firing squad. It would be the first public execution in the U.S. in almost a century. A Democratic senator called the idea reminiscent of the Islamic State. Hegseth and supporters described the method befitting for what the killer did. An ICE agent in New York City has shot a man in the Bronx during an operation to arrest what Homeland Security calls an illegal alien. Also in the news, Navi Pillay has won the Nobel Peace Prize 2026. She was chosen for her efforts to promote peace and international law. That's all for today. News in English. We'll be back again on Monday at 1.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore un vortice depressionario attraversa l'Italia, rinnoverà ancora piogge, rovesci e temporali, soprattutto al centro-sud, localmente anche intensi sul medio-basso versante tirrenico. Migliora al nord, dove avremo comunque un po' di variabilità residua, ma con schierite via più ampie a partire dalle Alpi. Temperature in diminuzione quest'oggi anche al centro-sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie sull'autosole tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Il traffico è bloccato con 4 km di coda per un camion in avaria. Consigliamo di uscire a Reggio Emilia attraverso la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Sud. Sulla 9 Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera, ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta.
6: Mamma mia.
7: Miseria e nobiltà.
5: Mi piace.
7: Tum.
5: Ah, ah. Mi ripiace.
7: Tutto tum.
5: Sembra incredibile, la vita oggi.
8: Oggi è una giornata triste. Una giornata triste, l'avete sentito nei vari giornali orario. Naturalmente è scomparso un nostro collega. Il Conte aveva avuto modo di lavorare insieme a lui, di conoscerlo molto,
5: no,
8: molto.
5: No, era un mio amico speciale per tanti anni, insomma, siamo stati tanto amici. Quindi niente, la vita nostra deve andare avanti.
8: Esatto,
5: quindi...
8: sì. Però un abbraccio naturalmente alla famiglia di Federico Landese Volante. È sempre nei nostri cuori, del resto. L'avrete capito, ecco. Buongiorno Conte Galè.
5: Buongiorno, un saluto noblesse oblige, comment ça va?
8: Signorina Simpone, buongiorno.
7: Buongiorno e Diego Zappone.
8: Andiamo, dai.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Fade da Alan Walker in apertura di Miseria e Nobiltà nel nostro venerdì 9 ottobre su RTL 102.5. Attenzione, sì. Se ieri abbiamo parlato di approcci, della perdita di virilità da parte dell'ombra e dell'uomo, oggi scavalchiamo questo ostacolo, entriamo già nella coppia, perché addirittura...
1: No, non proprio nella coppia, nelle coppie che si lasciano.
0: Le coppie che si lasciano, capito. Esatto, però adesso c'è un altro problema, non è solo quello di stare insieme bene negli anni, ma anche ci si può dividere perché uno dei due si allena troppo rispetto all'altro.
2: Tipo il marito sta troppo bene in palestra con i suoi amici a pomparsi muscoli
0: o viceversa
2: e quindi ne risente l'altro.
1: Allora, uno dei due inizia una routine sportiva intensa e l'altro invece rimane indietro e vorrebbe fare altro in quel
0: divano,
1: tempo.
0: Divanning.
1: Tipo uscire a cena, guardare

0: partner toglie la passione dello sport all'altro, però attenzione perché non diventi poi un'ossessione, sì, e non tolga esagerate. Tempo alla coppia,
1: non
0: no?
1: Deve essere una patologia né in un senso né nell'altro,
0: esatto.
1: Né quello che si allena troppo. Sembra che non esista altro nella vita, ma neanche il partner o la partner che non ti permette di farlo.
0: Ma certo,
2: a meno che non ti stai mettendo con un olimpionico, a quel punto ti metti l'anima in pace, lo sai, a prescindere. Vabbè, non è una passione che nasce così da un giorno all'altro,
1: lo metti in conto. Allora mettiti con un impiegato di banca, che così ce l'hai più fermo e disponibile.
0: Ma
1: no?
0: Conte, lei è il nostro olimpionico,
1: magari un banchiere che suona di dance.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: 3, 2, 1, go!
3: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
3: www.sistemi.com.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Hai parcheggiato al primo colpo.
9: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
15: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
16: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
17: Dark Planet, convenienza nostra.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

0: Tutta la motivazione di Pink nel nostro venerdì, la sua Try su RTL 102.5 alle 13.33. Andiamo da Angelone, che salutiamo in regia per un vocalone. Sentiamo, Angelone.
1: Ciao, sono Rita, RTL anche mia. Sono molto amareggiato, ho ascoltato due telegiornali e nessuno dei due ne ha dato notizia della mancanza di Federico, l'olandese volante. Federico meritava di essere ricordato anche nei telegiornali.
2: Ha ragione,
1: sono... perché veramente sono molto arrabbiata.
0: Noi l'abbiamo sono d'accordissimo,
2: no, RTL era di casa qua, ma il nostro anche Pio... su Sky, no, anche su Sky l'hanno fatto.
0: Su Sky ci diceva più
2: Rai e Media se fanno, magari parlano degli influencer.
0: Ci auguriamo che lo facciano nella giornata,
2: ma non quando muore un personaggio importante.
0: Esatto, esatto. Noi l'abbiamo ampiamente ricordato, lo faremo ancora sia noi come colleghi, come
2: certo,
0: programma,
2: esatto,
0: ma anche soprattutto il giornale orario, perché l'abbiamo detto in apertura.
2: Veramente fa parte della storia della radio, esatto, è quasi inventata, esatto, la radio, esatto, commerciale, esatto. Non scherziamo.
0: Novità New Hit.
3: Un altro giorno e mi devo svegliare e parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare e mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: Alanis Morissette, la sua Ironic su RTL 102.5. Miserabilità, 13.40. Torniamo al nostro argomentone, sì, legato alla, al dividersi anche oggi per un allenamento eccessivo. Di uno dei due,
1: insomma,
0: partner.
1: Oggi assolutamente bisogna salutare Paolo dalla palestra.
0: Proprio lui.
1: Si firma sempre Paolo dalla palestra. Ciao Miserabilità, oggi l'argomento tocca in pieno, mi tocca in pieno, ma è meglio se non mi esprimo, perché io, dice, sono malato di palestra, ecco. Quindi forse...
0: Sentiamo Angelone, abbiamo tempo? Un vocalone?
2: Vai. Ciao RTL, sono
0: ciao.
2: Mauro.
0: Ciao Mauro.
2: Purtroppo ho molti amici che vanno in bici.
1: Ecco.
2: E che hanno dovuto smettere perché le mogli, le compagne,
3: no,
2: sono gelose,
0: terribile,
2: del loro spot, della loro passione. Però una domanda: ma se tu c'hai il culo pesante, ma che giro di mettere io? E un grande saluto al grande Federico.
1: Grazie, caro.
0: Era in bici lui comunque.
1: Era in bici, esatto, stava faticando.
4: Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8. Un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: Nord Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
12: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
12: e Mauro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
13: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
14: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
15: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
14: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
15: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
16: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
17: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
19: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
18: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
22: Isopa 01 Distribution presenta.
23: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
22: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
24: Tu non ti senti un re di Napoli?
25: Io non mi sento nessuno.
22: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Quanta energia ci regala sempre Alessandrina Amoroso. Vivere a colori su RTL 102.5. C'è una famosa frase quando ci si divide tra coppie che è questa: siamo cresciuti insieme ma non cambiati insieme.
1: Allora,
0: perché a volte uno dei due negli anni magari ha voglia di cambiare, prende una piega per migliorarsi diversa
2: però,
0: dal partner.
2: Trova un hobby che gli piace particolarmente, che non sapeva prima.
1: Però attenzione, fatemi dare un consiglio anche di bon ton e di galateo. Non cercate mai di cambiare troppo il vostro partner, perché altrimenti questa è la prima causa di separazione, di frattura.
0: Ma il mio non era legato a quello, il mio era legato al fatto che uno vuole migliorarsi nello sport, nella vita, nella cultura, nella lettura,
1: quello
0: e fa fatica l'altro a stargli dietro.
1: Sì,
0: e
1: ma
0: questo
1: l'altro
0: crea gap, no?
1: Non deve cercare di cambiarti, di trasformarti in qualcosa che non sei.

0: Don't Speak No Doubt in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà nel nostro venerdì su RTL 102.5. Allora, giustamente Simone e Angelo che ci seguono sempre da Ostia Lido e salutiamo anche grazie alla radiovisione, dicono: ma non si possono negare le passioni.
1: No, no.
0: È carino coinvolgere l'altro nelle proprie, in uno scambio che arricchisce la coppia, bellissimo. Se uno vuole iniziare un nuovo sport, dice: perché non vieni con me? Prova.
1: Bravo, bisogna condividere. Ecco perché io, chiunque mi volesse impedire di fare qualcosa, l'ho mandata a quel paese.
0: Allora, bravo, sì, Conte, prepari il segnale, a tra poco.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare

0: persino una RSA. Massima attenzione anche al centro-sud in Campania, allagamenti e viabilità bloccata sulla statale Domiziana. Qui l'allerta meteo sale ad arancione per il rischio frane e allagamenti, un livello d'allarme che riguarda da vicino anche il Lazio per possibili forti nubifragi.
1: Giallo della Ricina, disposti due accertamenti informatici dalla procura di Larina a Pietracatella presso il liceo che è frequentato dalle sorelle Di Vita e la scuola dove insegna l'amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Le analisi verificheranno se sono state effettuate ricerche online sul veleno. Domani la Lombardia, di cui RTL 102.5 è radio ufficiale, la vigilia della corsa a Bergamo, il nostro inviato Paolo Pacchioni.
2: L'appuntamento è alle 17 nel cuore di Bergamo Bassa, sul sentierone ci sarà la presentazione delle squadre che domani parteciperanno a Lombardia. Per il pubblico l'occasione di vedere da vicino tutti i ciclisti che saliranno a uno sul palco. Domani la corsa con partenza da Bergamo e traguardo a Como dopo 239 chilometri resi ancora più duri da 8 salite, tra cui quella storica la Madonna del Ghisallo, e nel finale ci saranno ben due passaggi a San Fermo della Battaglia. In Lombardia è una delle corse più prestigiose e antiche, è giunto alla 120esima edizione e quest'anno non ci sarà per infortunio colui che ha dominato le ultime 5 edizioni, Tadej Pogacar. Evenepoel, Seix As del Toro non nascondono le loro ambizioni. L'Italia può sperare in Ciccone e magari anche in Piganzoli. Da Bergamo, linea allo studio.
1: E adesso un'agenzia è arrivata poc'anzi in redazione. A Caivano l'operaio che lavorava in nero e che è morto cadendo da un capannone, è stato arrestato il datore di lavoro. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni. Adesso tutte le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dalla notizia arrivata da poco che riguarda il tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra Valsamoggia e il bivio con la A14 Adriatica verso Bologna c'è 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 5 auto, appunto avvenuto da poco. Si viaggia su 2 corsie e i soccorsi stanno operando sul posto. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Miseria e nobiltà.
6: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano con questa
7: manina d'artigianino fiorentino piccolo.
5: Seconda ora insieme, venerdì 9 ottobre, alle 14:04, Conte Galè, la signorina Simpone, Princess of China.
7: Sì. Virginia Chang e lo Zappone.
5: Allora. Ne abbiamo già ricevuti tanti di Whatsapponi, si

0: Troviamo Katy Perry, Unconditionally, nel nostro venerdì su RTL 102.5. Angelone, push the button.
1: Boccalone.
0: Boccalone.
2: Allora, mio marito va in palestra la domenica mattina e poi a correre, camminare una, due volte alla settimana. Al di là del fatto che gli serve perché si deve mantenere in forma, comunque se anche andasse tra quattro volte così si leva dalle palle.
0: Ma ci spezza tutto quello di cui stiamo parlando.
1: Ma romantica lei.
3: Ho capito, ma tutta la poesia va a farsi benedire. Ma in palestra anche quella.
0: Noi ci teniamo all'amore e all'unione delle coppie.
3: Poi ve lo leggo dopo.
0: No, lo tengo.
1: Al volo.
3: Ciao, io e mio marito abbiamo mantenuto le reciproche passioni. Una volta a settimana ci troviamo con i rispettivi amici senza voler cambiare i caratteri. Sarà per questo che siamo sposati da 40 anni. Sì, Monica, sì.

0: Chili Peppers, Dark Necessities, per dire. 105. Allora, signorina Simpone, ci porti al Maradona, allo stadio, da un grande artista, Gigi D'Alessio.
1: Su, ci porti.
2: Due serate speciali, un grande ritorno a casa. Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili, il 5 e il 6 giugno. Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su TicketOne.
0: Grande stadio il Maradona, Maradona, come tutti i nostri stadi, ma c'è proprio il calore
1: il
0: di
1: nostro
0: Napoli.
1: Gigi fa parte della Gigi famiglia nazionale. Qua il nostro Gigi nazionale
0: è stato al Maradona. Conte,
1: ci sono andato tanti anni fa con un concerto ai tempi in cui conducevo con Alan Palmieri, pensate un po',
0: storia.
1: E lui addirittura fuori dallo stadio fu aggredito, io no, per fortuna si prese un pugno lui e io che ero più appariscente di salvare.
2: Tifava una squadra che non era
1: perché purtroppo incontrammo un disgraziato che
0: non
1: colpì lui e
0: non
1: me. No, ma l'ho aperta io oggi, una giornata così. Saluto Alan Palmieri.
0: Salutiamo.
1: Naturalmente, che sta benissimo.
0: Ecco, meno male, a tra poco, dai.
1: Sì.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
11: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
10: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
11: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.

Non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds, i diamanti di Rihanna su RTL 102.5 nel nostro venerdì Misera Nobiltà. Attenzione, andiamo da Angelone.
1: Boccalone.
0: Angelone.
2: Quando l'uomo si dà da fare un pochettino per buttare giù un po' di pancetta, magari neanche tutta, però si impegna un pochettino, pochettino, scassa i maroni e porta via tempo alla coppia. Ma fa un piacere rompere mica le palle.
0: Succede.
3: Allora,
0: tesoro,
3: c'è da dire che ogni tanto c'è sempre questo gestico calcetto di mezzo.
0: Quindi entriamo in tutta un'altra sfera
3: del rapporto che, vabbè, diciamo, viene compromesso.
1: Ragazzi, comunque, come sono
3: faticosi. Se c'è gestico, anche due.
1: Come sono faticosi i rapporti.
0: Oh là là.

0: Stars, le stelle dei Simply Red. Mi sembra nobiltà su RTL 105. Allora, Conte, leggiamo un bel messaggio.
1: Certo, allora. Buongiorno RTL, io qualche anno fa a causa del mio lavoro, autotrasportatore, era arrivata al limite del sovrappeso, quindi tra nutrizionista e corsa 3-4 volte alla settimana riuscivo a dimagrire 20 kg. Poi la mia compagna è rimasta incinta, da allora ho ripreso tutti e 20 kg a causa delle continue lamentele. Provai anche ad andare a correre alle 4 del mattino, ma si lamentava lo stesso. Donne, ma siete insopportabili.
2: Vabbè, ma quanto stai col bambino? Da quanto col è nato questo bambino?
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
6: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura, accendi e spegni le luci, alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
12: Siamo Elia Nuzzolo
13: e Matteo Ciuccioli,
12: alias Max Pezzali
13: e Mauro Repetto.
12: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
14: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Ma come noi te lo giù.
18: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
19: Niente ci dividerà.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Si allena troppo, una bella macumba.
1: No, pensavo dai, una bella mazzata,
0: una mazzata
1: con un manubrio della palestra.
0: Medical Brave quasi in fondo a Misera Nobiltà su RTL 102.5.
1: Allora,
0: dai, un bel messaggio di Giancarlo,
1: il nostro amico che ci ascolta sempre. Allora, i cambiamenti di interesse nella coppia sono una cosa abbastanza comune. Con il tempo le persone crescono, cambiano priorità, è vero, perché cambiamo tutti negli anni. Scoprono nuove passioni e possono sviluppare bisogni diversi, no? Da quelli che avevano all'inizio. Della relazione, ci mancherebbe altro. La questione importante è capire se i cambiamenti individuali riescono a convivere con il legame di coppia, oppure se stanno, insomma, creando una distanza.
0: Ma certo.
1: Se stanno facendo scoppiare la coppia,
0: Ci mancherebbe di non aumentare il gap, ma tenerlo bello stretto, vicino.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, naturalmente abbiamo messo l'accento sul wellness e sul benessere, sullo certo. sport, ma il Conte giustamente diceva anche la questione partite,
3: ma addirittura
2: la questione calcio è uguale.
3: Anche guardare la televisione può essere molto divisivo, ci possono essere interessi completamente diversi. Basta avere almeno due stanze e due televisioni. Lui guarda sempre il calcio, a lei non interessa un tubo il calcio, è ovvio che insomma.
4: No, però anche lì che stress, cioè vedere tutte le partite se a uno non piace è tosta.
2: Non è un inno a favore della droga, ma un pezzo di denuncia naturalmente sui pericoli e sulla dipendenza, anche se molti ascoltatori l'hanno equivocata come una celebrazione. Cocaine.

0: Cocaine, capolavoro di Eric Clapton, il nostro millennium chiude, misere nobiltà. In questo venerdì particolare abbiamo ricordato Federico Lorenzese Volante, ci sarà un bellissimo speciale tra poco in The
1: Adesso, Flight. Proprio all'interno di The Flight.
0: Con Matteo Campese la Zacca,
1: esatto.
0: Naturalmente, seguitelo con attenzione.
1: Certo.
0: Grazie a tutti voi come sempre per i tantissimi messaggi e vocali, grazie alla nostra regia Antonino Ponte, Angelo Levicari, Fabio Romano, grazie Conte Galè.
1: Grazie Diego Zapponi, Virginia Chang,
0: yes-a.
1: E buon weekend a tutti i nostri
0: ascoltatori. Signorina Simpone, lei è felice che oggi è Friday? Io lo so.
2: Sì, oggi perché... è Friday.
0: E domani non si va a scuola?
1: Ma sa perché è felice?
0: Sì, perché
2: non la vedo per due giorni.
0: A lunedì.
3: Anche a Fontevivo, in provincia di Parma, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi è venerdì 9 ottobre. In apertura la politica con tutte le notizie, le polemiche del giorno dopo l'approvazione della riforma elettorale che è diventata legge. Ci colleghiamo con la Camera, ci aspetta Alberto Ciapparoni, a te.
6: Superato lo scoglio del Parlamento, la legge elettorale dovrà passare l'esame della Corte Costituzionale, visti i tanti ricorsi che saranno presentati, ma prima ancora lo Stabilicum dovrà essere firmato da Sergio Mattarella, anche se il faro del Presidente della Repubblica sul nuovo sistema di voto è acceso da mesi. Prova ne siano le corpose limature che la maggioranza ha apportato al testo prima dell'ultimo approdo alla Camera. Il cambiamento più vistoso riguarda la soglia per il premio di maggioranza, che è stata alzata al 42%, riflettori pure sulla norma che impone l'indicazione del candidato premier nel programma. Di certo, passata la legge elettorale, tutto il Parlamento si interroga soltanto sulla data del voto. Insomma, nonostante le smentite di rito, secondo le ultime indiscrezioni si parla di campagna elettorale, e si parla di campagna elettorale esattamente con voto a primavera, al massimo a giugno, con il leader della Lega Salvini che avrebbe chiesto alla premier Meloni almeno l'approvazione immediata di un provvedimento forte in vista del voto, ovvero l'autonomia. A te.
5: Grazie. Dall'estero, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che a breve, questo pomeriggio, ci sarà una telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump. Al centro del colloquio, secondo indiscrezione, ovviamente, la guerra in Ucraina, ma non solo. La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno di 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ha ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie Cleria a Letto Manoppello. Siamo in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria aveva chiesto proprio il massimo della pena. Cambiamo ancora argomento. I carabinieri di Caserta hanno arrestato e portato ai domiciliari un 37enne di Caivano, in provincia di Napoli, datore di lavoro dell'operaio morto il 3 ottobre scorso in ospedale dopo essere caduto dal tetto, ovviamente, di un capannone sul quale stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere delle accuse di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Siamo allo sport, la Formula 1 con le qualifiche della Sprint Race del Gran Premio di Singapore sono in corso proprio in questi minuti. Le sta seguendo per noi Andrea Salvati. A te Andrea.
7: Da poco conclusa l'SECO 1, la prima delle 3 parti di qualifica. Al momento il più veloce è Verstappen con la sua Red Bull davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Fra poco il via dell'SECO 2, poi ci sarà l'SECO 3 per capire chi partirà in pole position nella gara sprint di domani. A te.
5: Grazie, prima di salutarvi, prima del traffico, vi ricordo che tra qualche istante inizierà The Flight. Ricorderemo per 2 ore Federico Lorenzese Volante, che per 18 anni ha lavorato anche da noi qui su RTL 102.5, scomparso purtroppo nelle scorse ore all'età di 76 anni. Con questo è davvero tutto, c'è il traffico.
4: Via Radio.
8: Grazie, ben trovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. È trafficata la rete al momento. Partiamo dall'Emilia e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Valsamoggia e il bivio con la A14 Adriatica verso Bologna c'è 1 chilometro di coda per un tamponamento tra 5 auto. Si viaggia su 3 corsie. Traffico intenso poi nel tratto tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Qui le code hanno tempi di 40 minuti invece dei soliti 10. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
5: Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. The Flight.
9: Le 15:04 minuti di venerdì 9 ottobre 2026 con la Zacca e Matteo Campese comincia questo appuntamento di The Flight, dedicato un po' a quello che è stato sicuramente, per certi versi possiamo definirlo, il socio fondatore di questo, di questo programma, no? Che si chiama The Flight per un motivo ben preciso.
10: Certo, perché per volare serve qualcuno che il vento, il volo ce l'ha nel nome. Federico L'Olandese Volante, che di questo programma è stato, diciamo, il primo tamburo battente, sì, il primo colpo di gran cassa, il primo, se vuoi, attacco di chitarra elettrica, visto quanto amava il rock and roll nella vita e nella radio.
9: Beh, è stato nostro ospite tra l'altro un anno fa, ci ha, sì, raccontato un sacco di cose, è stato veramente un momento bellissimo. Ma vogliamo che anche voi siate coinvolti, come sempre facciamo, ma ancora di più oggi con i vostri messaggi, se avete dei ricordi particolari, al 378-378-1025, anche dei messaggi vocali vanno bene.
10: Stanno già arrivando un po' di messaggi, stanno già arrivando anche delle fotografie di qualche cimelio. E in sottofondo, come sentite, la colonna sonora di questa giornata. Abbiamo però, se volete, una piccola sorpresa.
11: You're so crazy! Bisogna essere un po' pazzarielli ogni tanto per fare la radio, ma per fare anche qualsiasi altro mestiere. Bisogna divertirsi, ragazzi! È

0: divertirsi, e questa musica, questa canzone in sottofondo è perfetta. I was made for loving you, i Kiss, su RTL 102.5 in questa giornata che ricorda Federico l'olandese volante per tanti anni al timone di The Flight.
1: Lo vogliamo ricordare col sorriso perché tanto ci ha fatto stare bene nel corso della sua carriera. Lo salutiamo anche con quelle che erano alcune delle sue canzoni preferite, no? Che solo lui sapeva annunciare con il giusto graffio.

0: Another Dime in the Jukebox. Si faceva così una volta, si mettevano i soldini all'interno del jukebox per scegliere le proprie canzoni preferite. Era l'epoca dei dischi, se vuoi, indipendenti, delle radio pirata. E Federico L'Olandese Volante c'è stato davvero a bordo di quella radio al largo della costa, che era là per, diciamo, cercare di portare la musica dove la musica era in qualche modo proibita.
1: E lui è stato sicuramente un personaggio che ha insegnato il mestiere a tanti di noi.
0: Certo.
1: E ha veramente creato uno stile che era suo, unico e riconoscibile.
0: Verissimo, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Io inevitabilmente, pensando a Federico, ripenso all'11 settembre. E sappiamo tutti quello che è successo quell'11 settembre. Io ero in cerca di una stazione radio che trasmettesse notizie sull'avvenimento, perché insomma se ne sapeva proprio pochissimo nei primi minuti, e intercettai la sua voce, il suo garbo nel parlare di questa notizia, e quindi rimasi su RTL 102.5 e da quel momento in poi però non ho ascoltato nessun'altra radio, quindi devo ringraziare lui se vi ho scoperto. E un bacione fin lassù a Federico. Buona giornata.
1: Grazie Donatella che ci ha mandato questo messaggio vocale al 378 378 1025. Ricordo di Federico L'Olandese Volante. Oggi.

0: Ci concediamo un viaggio anche noi down memory lane, come direbbe Federico. Run DMC, Walk This Way, su RTL 102.5 alle 15:16 minuti. End the Flight, una canzone che cammina, come dice il titolo, davvero davvero lontano, perché i Run DMC, lo sapete, l'hanno presa e rifatta con gli Aerosmith, ma prima ancora la contaminazione è con il cinema, con Frankenstein Junior, con quella scena in cui gobba quale gobba mi segua, venga da questa parte, che in inglese, quindi in americano, si dice proprio così, walk this way.
1: E tra l'altro tanti di questi aneddoti che tu stai riportando è un po' la cifra che è stata proprio dell'olandese volante, sì, che aggiungeva sempre delle cose particolari che non si sa come facesse a saperlo, non c'era Wikipedia ai tempi.
0: Non c'era, no.
1: Tra l'altro l'ultima volta che è stato proprio in diretta, in generale, ma qui su RTL 102.5, era il 14 gennaio 2025.

0: Una canzone che ci permette di abbracciare ovviamente anche la famiglia di Radio Freccia, perché è quel giorno di qualche anno fa, anzi di qualche mese fa, il 14 di gennaio 2025, quando Federico è stato con noi per una puntata speciale, poi ha fatto un salto di là anche a Radio Freccia, che è affine a questo suono. Ci siamo divertiti, abbiamo passato un'altra ora ancora ricca di aneddoti, di curiosità sul mondo della musica, che, come diceva giustamente la Zacca, ogni tanto ti chiedevi: ma come fa a conoscere questa cosa?
1: Davvero? Sapeva tutto.
0: Sapeva tutto, sapeva davvero tutto.
1: E tra l'altro ringraziamo tutti coloro che stanno mandando dei bellissimi messaggi che potete seguire, vedere in radiovisione. Il tono è grandissimo dispiacere, ma veramente grazie Federico per la tua grande energia che ci hai regalato in questi anni.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
4: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde: siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
5: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
4: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. E il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Questo è The Flight, Let's Go Down One More Time.
1: E giustamente arrivano i messaggi di chi dice: ho avuto un doppio tuffo al cuore oggi, ho sentito la voce di Federico proprio come due secondi fa, sono tornata indietro di 30 anni, ero lì china sui libri con la sua voce e la bella musica di The Flight.
2: Sì, stanno arrivando un sacco di messaggi, grazie grazie, al 378-378-1025 scritti ma anche vocali, e tanti ci stanno scrivendo anche attraverso Twitch, TikTok e la social TV con i loro ricordi, no? Le loro impressioni, insomma, un ricordo di Federico L'Olandese Volante che vogliamo ricordare.
1: Hai detto vocali? Mi sa che ne abbiamo uno, vero Angelo? Quando
3: ciao
1: vuoi.
3: Federico, spero dove tu sia arrivato sia un posto dove il rock and roll spacca.
4: Thank you very self. Ciao da Stefano da Cesano.
1: Energia, energia, sì, certo. Sì, sì. Come primo comandamento, sempre e comunque. Perché come diceva lui all'inizio in questa bella clip che abbiamo riproposto, bisogna divertirsi. Una bella batteria, una bella chitarra elettrica non possono che aiutare in questi casi.
2: Danno l'energia giusta. 15:29 su RTL 102.5 Aerosmith. We'll be right back.

0: È un'altra canzone che va indietro nel tempo, talmente tanto che, guarda, era quasi ispirata ad un altro genere musicale. Doveva chiamarsi Ragtime invece che Ragdoll, e poi chiamano Holly Knight perché il titolo non li convinceva. Lei arriva, fa la consulente, fa: ma proviamo a cambiare, proviamo a metterci qualche cosa di più, se vuoi, amichevole, più vicino. E allora Ragdoll è stata, e Ragdoll è diventata un inno rock and roll.
1: Un bel messaggio di Serena che dice: quanti pomeriggi di lavoro in compagnia della tua voce, Federico, grazie, vai verso l'ultimo, the flight.
0: Let's fly again, allora, come direbbe qualcuno. Sì. Lontano, lontano dove raggiunge la musica. Fly away, Lenny Kravitz, su RTL 102.5. This is the flight.

0: Questo messaggio di Angelo dalla Sicilia che dice: ciao, vola in alto Federico e che rock sia sempre con te. Buon viaggio. Questa è la canzone più giusta, direi.
1: Bellissimo, buon volo, buon volo, buon volo. Allora, amici, dovete sapere che Federico ce le ha raccontate tante le storie di rock and roll. Se andate sul nostro Play, su RTL 102.5 Play, nella sezione programmi e podcast, è stato rimesso lì a vostra disposizione il suo grande archivio. Si chiama 50 anni a tutto rock.

0: Tito ci ha scritto una frase che diceva Federico L'Olandese Volante in un disco.
1: Sì.
0: Che diceva: sono Federico, il rock è il mio gioco, lancio dischi in FM e mi diverto con poco.
1: Eh sì, perché ha inciso anche tante canzoni, Federico.
0: Sì, a parte la Band of Jocks, se non sbaglio.
1: Band of Jocks, tanti DJ che si sono messi assieme per un progetto musicale, per essere per una volta dall'altra parte dell'annuncio. Quindi non essere quelli che annunciavano, ma quelli che venivano annunciati. Un'altra grande avventura nella storia, nella vita e nelle trasmissioni di Federico L'Olandese Volante, che stiamo ricordando quest'oggi in the fly.
0: Tra l'altro anche Francesco da Plagiano, provincia di Taranto, dice giustamente: chissà cosa staranno combinando lassù in cielo Leopardo e Federico. Due grandi.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
10: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
10: alias Max Pezzali
11: e Marro Repetto.
10: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
12: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
13: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
12: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
19: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
21: Expert, gli esperti sempre con voi.
20: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.

0: Questo è il mitico album di Jump, quello dei Van Halen. Van Halen!
1: All right! Che meraviglia risentire la voce di Federico con i Van Halen in sottofondo. That's why I jump! 15 e 47 minuti in questa puntata speciale di The Flight per ricordare chi l'ha fatto cominciare questo magico mondo fatto di musica, di rock and roll e soprattutto di buona vibra. Bella, bella, bella questa puntata e bello questo ricordo.
2: C'è Andrea che scrive: grazie per averci illuminato con il tuo sapere vissuto sul campo.
1: Beh, sì,
2: messaggio dedicato a Federico L'Olandese Volante. Grazie per tutti i messaggi che state mandando, continuate a mandarli anche vocali al 378 378 1025, anche in social TV, ma anche su TikTok e Twitch. Noi interagiamo anche attraverso questi speciali canali in questa puntata che è sicuramente speciale.
1: Esatto, c'è qualcuno che dice: laurea ad honorem in storia della musica al prof Federico L'Olandese Volante. E beh, è vero, d'altronde per ogni disco c'era sempre una storia.
2: Sì.
1: Per ogni canzone c'era un aneddoto e soprattutto un mondo che si apriva come un libro per farci vivere la vita delle rockstar. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: sono Claudio da Lamezia Terme. Ricordo tantissimo con affetto, veramente stima, Federico l'olandese volante, perché ho avuto modo di conoscerlo qua in Calabria e ho assistito sempre alle sue performance vocali con quella vocione che graffiava. Buon pomeriggio da Federico l'olandese volante, eccetera eccetera. Era un grande, era, è stato e rimarrà sempre un grande. Ciao Federico, riposa in pace. Un abbraccio a voi di RTL, grazie.
1: Mamma mia, quanti bei messaggi che stanno arrivando, anche molti li vedete in radiovisione, sono tantissimi, con tante testimonianze di persone che hanno avuto l'opportunità di ascoltarlo. Molti hanno scoperto proprio RTL 102.5 grazie a questo appuntamento che si chiama The Flight, e noi vogliamo ricordare questo personaggio così straordinario nella puntata di oggi.
2: È certo che sì, tanti lo hanno conosciuto in giro per il mondo e tanti in diretta. Ricordo la nostra telefonata in diretta nel 1996 durante The Flight, quant'ero imbarazzata e tu quant'eri simpatico. Firmato Lucia, uno dei tanti messaggi che stanno arrivando al 378 378 1025.
1: Ovviamente stiamo anche scavando nell'archivio per trovare delle perle proprio di Federico. We grew up and went to school. There were certain teachers who were

0: Ciao, sono Federico, l'olandese volante. Preparatevi per un grande viaggio da tutto rock.
1: Risuona la voce di Federico, l'olandese volante. 50 anni a tutto rock è il nome del podcast che ha realizzato qualche mese fa e che potete ritrovare sul nostro play nella sezione programmi e podcast.
2: 15:58 minuti su RTL 102.5, questa non poteva mancare. Step

0: to be wild, Steppenwolf su RTL 102.5 in the flight. Mi sembra appropriato il messaggio di Stefania che dice: Federico è nato che sapeva già volare nella sua vita, ha insegnato a tanti a farlo. Grazie Federico, buon volo.
1: Buon volo a tutti quelli che stanno ascoltando la radio quest'oggi. Nel ricordo di Federico l'olandese volante, lo sapete, giro di boa, quindi bisogna dare la linea alla nostra redazione. Facciamoci aiutare. Fede, pensaci tu.
2: Siete con The Flight, voglio lasciare un attimo la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Anche a bordo dell'olandese volante, quest'oggi sono le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura abbiamo scelto di ricordare ancora una volta, lo stiamo facendo anche in The Flight, uno dei miti della radio che ci ha lasciato la scorsa notte, cioè Federico l'olandese volante, per tanti anni è stato uno dei grandi colleghi qui a RTL 102.5. Valentina Iannicelli, a te.
5: Federico faceva parte della grande famiglia di RTL 102.5. La famiglia di Federico, quella di origine, ha voluto comunicare con un lungo post i dettagli per l'ultimo saluto. Venerdì 9 novembre dalle 15 alle 17.30 e sabato 10 ottobre dalle 8 alle 12 si terrà una veglia presso il cimitero di Conversano in Puglia, dove amici, conoscenti e ascoltatori potranno salutarlo e rendergli omaggio. La cerimonia funebre aperta a chi lo ha conosciuto, amato e ascoltato si terrà invece a Milano la prossima settimana. Ancora non ci sono i dettagli, ma la famiglia presto farà sapere come e quando. Per chi ha passato una vita dietro un microfono come te, dice ancora il post, forse non esiste davvero un ultimo saluto. La tua voce continuerà ad accompagnarci ovunque. A te Max.
4: Grazie, cambiamo argomento. Ci occupiamo delle novità legate alla tragedia di Crans-Montana. Massimiliano Mantiloni.
6: Ammonta 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili. Sul pagamento delle fatture resta però aperta una diatriba con il governo italiano, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. L'emittente radio televisiva pubblica della Svizzera francese ricorda l'esistenza di un accordo tra i paesi europei che stabilisce che quando una persona riceve cure all'estero i costi sono a carico del paese di residenza del paziente. A inizio maggio il presidente svizzero aveva promesso una soluzione dopo un incontro con la premier Meloni, ma 9 mesi dopo la tragedia il Consiglio federale elvetico non sembra ancora aver trovato una via d'uscita.
4: Chiudiamo con lo sport, la Formula 1 e le qualifiche della Sprint Race del Gran Premio di Singapore. Le ha seguite per noi Andrea Salvati, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, pole position conquistata da Max Verstappen, il pilota della Red Bull, con il tempo di 1:31.153 avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo tempo e seconda fila per la Ferrari di Charles Leclerc, che precede la McLaren di Oscar Piastri e quella di Lando Norris. In terza fila col britannico, l'altra rossa di Lewis Hamilton, appena davanti a Kimi Antonelli su Mercedes. Sprint Race in programma domani alle 11, poi nel pomeriggio alle 15 le qualifiche per la gara di domenica, che sarà poi in programma alle 14. A te.
4: Grazie, non ci sono altre notizie, c'è invece il traffico.
3: Via radio.
8: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, partiamo dal nord e dalla A1 Milano-Napoli, dove tra la tangenziale ovest milanese e Melegnano in direzione di Bologna ci sono code per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto, naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora in Emilia sulla A1 tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna, le code sono in diminuzione per un incidente invece risolto, al momento il tratto si percorre in circa mezz'ora. Trafficata anche la Toscana sull'Autosole tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma con tempi di 20 minuti, doppi rispetto al solito. Ci spostiamo adesso sulla A14 Adriatica tra Fermo e Grotta a Mare verso Pescara. Ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento in galleria in cui sono rimaste coinvolte 2 auto, che è avvenuto da poco, si viaggia su una sola corsia. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie per averci seguito, noi naturalmente ci risentiamo alle 17.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Allora, sarà la combinazione di emotività della musica che c'è questa

0: Le 102.5 per 16 anni, se non sbaglio, giusto?
1: E ha aperto la porta di casa per questa radio a tanti tanti ascoltatori. Oggi con questa notizia, scrive Davide, mi sono accorto che vi ascolto da una vita, dal 2002. E allora ancora una volta, benvenuto a casa.

0: Thunder and Lightning, Tuoni e Fulmini, Rock and Roll Baby, AC/DC su RTL 102.5 alle 16 e 11 minuti in questa puntata speciale The Flight.
1: Mamma mia, quanti messaggi che stanno arrivando al 378-378-1025. Anche chi non apprezza questa musica dice si sta emozionando, dice Fernando, l'ha scritto adesso.
0: C'è poco da fare, le canzoni portano i ricordi e i ricordi portano le storie, come tante sono quelle che ci ha raccontato Federico l'Olandese Volante. Anthony, ci fai una sorpresa delle tue?

0: Fammi sentire.
1: Mi sto ascoltando, cantando e piangendo, ricordando Federico e tutti i pomeriggi che mi accompagnava a casa da lavoro. Ciao Federico, Radio Svolante.

0: RTL 102.5 The Flight con l'olandese volante.
1: Oh yeah!
2: Grande Federico.
3: Che oggi stiamo ricordando l'appuntamento di The Flight alle 16:15 minuti.
2: Oh yeah. Tra l'altro quest'anno The Flight compie 30 anni e quindi in qualche modo è bello pensare che questa sia una festa

0: Proprio prima ricordavamo che questo programma The Flight compie 30 anni quest'anno, è nato nel 1996, si chiama The Flight perché chi lo conduceva all'inizio era Federico l'Olandese Volante, e quindi di volo si parla anche quest'oggi. Stiamo belli in aria a vedere che cosa succede sotto di noi, portati in alto da questa grande musica e soprattutto da tutti i vostri messaggi.
1: D'altronde bisogna anche ricordare che Federico è stato veramente un pioniere della radiofonia italiana. Lui aveva proprio un debole per il rock and roll, però poi all'interno di questo programma che ha condotto per 16 anni ha programmato musica di vari generi musicali, però diciamo la sua fissa era proprio sulla musica rock, per questo che oggi lo vogliamo salutare con questo che era il suo genere preferito, con le sue canzoni preferite.
0: Con le sue canzoni preferite e tutti i vostri ricordi al 378-378-1025.
2: Ciao RTL, Max da Tradate. Ciao Federico, sei stato un grande. RTL, ti sto omaggiando con la più bella musica del mondo. Siamo tutti con te. Grande RTL, grande Federico.
0: Oh, grande, un pensiero, tanti ricordi bellissimi, vola in alto, proteggici Fiorenzo, addirittura abbiamo il santino praticamente di Federico l'Olandese Volante. Time for Chumbawamba, thump thumping. I get-

0: Perché poi le canzoni ti permettono di andare in giro nei tuoi anche ricordi personali, oltre a quelle che ti racconta la radio. Questa canzone era la colonna sonora di un videogame, uno di quelli del calcio, mi sembra. Tu potevi avere la tua squadra, giocare i campionati mondiali, ne avevo a casa una, e quindi quando ero piccolino questa canzone qua mi riporta lì. D'altronde oggi è un viaggio nei ricordi.
1: Assolutamente, tutte le scelte musicali sono fatte ovviamente pensando a quello che era il gusto proprio di Federico Landese Volante, che ha vissuto una parte importante della sua carriera radiofonica proprio qui su RTL 102.5, dando proprio i natali a questo programma che si chiama The Flight. Non
0: è vero. L'ha tenuto a battesimo, vero? E allora torniamo tra poco, sempre qui in The Flight.
2: RTL 102.5. Il sabato mattina merita uno sguardo diverso sul mondo e una playlist speciale. Severgnini alle 8, un'ora di radio sagace. Ogni sabato dalle 8 alle 9 su RTL 102.5. Very normal people.
3: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
4: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
5: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
7: e Mauro Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Ma come noi te lo giuro.
14: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Niente ci dividerà.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
18: Semplice! Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
17: Fino al 17 ottobre, da Bennett, risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi, da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54%, a soli 10,90€.
18: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
19: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
20: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
19: Perché la ricerca non si ferma.
21: Ma possiamo venire anche noi?
19: Sì! pittarossopinkparade.it.
22: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
23: Expert, gli esperti sempre con voi.
22: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.

0: Spin Doctors con Two Princess su RTL 1025 alle 16:31 minuti. Elena da Torino che scrive: ciao Federico, l'olandese volante sei stato il mio idolo.
1: Di tanti amici, tanti ascoltatori della famiglia di RTL 1025 che oggi in the flight è qui per ricordarlo, ma anche per festeggiare in qualche modo quella che è stata una vita piena di musica, piena di rock and roll, piena di grinta e di energia, quella che ogni giorno a questi microfoni arrivava a tutte le parti d'Italia e non solo. 378-378-1025, il numero per i vostri messaggi, per ricordare quello che in inglese si faceva chiamare The Flying Dutchman, ma in realtà lui non era inglese, anche se l'inglese lo parlava
0: olandese. E abbiamo un contributo che ci dice esattamente la pronuncia, perché noi l'abbiamo sempre sbagliato, quindi l'abbiamo chiamato sempre Freddy.
1: Sì, certo. Sentiamo.
2: Federico, all'anagrafe Frederik Matthijs van Steegeren.
1: Giusto.
2: E penso che solo un olandese come me possa pronunciare questo nome e cognome impossibile. Federico, eri qui prima di me e mi hai accompagnato nel mio inserimento nel fantastico paese Italia. Ma grazie a te avevo anche un legame con l'Olanda. Sei stato un grandissimo DJ e mi dispiace davvero che te ne sei andato. Comunque, con le musiche di oggi direi che avete dato un degno addio al nostro Federico.
1: Che è sempre qui, Frederik Matthijs van Steegeren.
0: Ma l'ha detto meglio lui, Vim, grazie per il tuo messaggio vocale.
1: bravo Vim, grazie, uno che c'è da tanto tempo e tanti sono gli ascoltatori nuovi ogni giorno su RTL.

0: Whatever you want, stay to squad, su RTL 105, stacca, stacca, stacca, siamo qua e facciamo una festa e dobbiamo raccontare un po' di cose, che dici, no? D'altronde, quello che vuoi, il sottofondo, allora oggi facciamo un po' come ci pare, con i messaggi degli ascoltatori, con i loro ricordi, con i ricordi di tutti quanti.
1: Ma non soltanto, anche andando a recuperare qualcosa che appartiene proprio alla carriera del grande Federico Olandese Volante, 1979, okay. Come Freddy the Flying Dutchman, appunto.
0: Quindi Federico, proprio l'Olandese Volante tradotto.
1: Un pezzo che si intitola Wojtyla Disco Dance.
0: Vai.

0: Wojtyla Disco Dance, dove Wojtyla era Papa Wojtyla, ovviamente, che era stato appena, si era appena insediato, e quindi questa era una canzone fatta con la Sistina Band, tra l'altro.
1: Con la Sistina Band.
0: Un progetto di Freddy the Flying Dutchman.
1: Alright, sì, perché tante volte l'avete sentito in radio, ma tante volte lui è andato anche in studio di registrazione. La musica è quella dell'epoca, stiamo parlando della fine degli anni 70, e quindi i suoni disco, i suoni funk, se vogliamo anche un po' soul, vengono ripresi in questa canzone, che poi è diventata, diciamo, una piccola nicchia all'interno di tutte le cose che ha fatto Federico.
0: Poi leggevo che c'è stato anche un follow up nel 1987 intitolato Peace and Happiness con The New Sistina Band, che incorporava dei sample della voce di Papa Giovanni II.
1: Addirittura Paolo II, era campionato. Sì. Cioè, praticamente sembra una cosa fatta con l'intelligenza artificiale 50
0: in tempi, esatto, in tempi non sospetti. Sì, sì, sì. 16:39 minuti su RTL 102.5, il nostro pomeriggio insieme. Beh, questa non poteva assolutamente mancare.
1: Per forza, è un inno generazionale. And we will still rock you.

0: Sai che ci chiedevamo prima come faceva Federico ad avere tutti gli aneddoti in tasca. Quando è venuto qui per l'ultima volta un annetto e mezzo fa, è stato con noi, ci ha raccontato delle cose e ad un certo punto, quando è passato a Freccia, fa: sai, una volta ero a casa di Freddie Mercury.
1: Ma come a casa di Freddie Mercury?
0: Ma tu puoi lanciare una bomba così? Sì, era la sua festa di compleanno, un casino, una roba super figata, eccetera, eccetera. Quindi insomma, era nel centro dell'azione.
1: Assolutamente, insomma, poi parliamo veramente di un pioniere della radiofonia italiana, ma non solo, perché veramente ne ha viste di ogni. Grande Federico, ti ricordiamo oggi così, con la musica di RTL 102.5.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
9: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal.
10: Eh già, fino almeno al 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio.
9: Eh sì, fino al 19 ottobre.
10: E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano.
9: Le tisane hanno finalmente un senso.
10: Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Isopar 01 Distribution Isopar presenta.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
12: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
14: Tu non ti senti un re di Napoli?
15: Io non mi sento nessuno.
12: Isopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
16: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Una canzone che dice nato negli Stati Uniti, immerso in quel suono, ma che in realtà non parla proprio di amore nei confronti della propria madre patria. Springsteen era in tour, conosce Ron Kovitz, un reduce del Vietnam che aveva scritto un libro nel 1978 che si chiama Nato il 4 luglio. Lo legge, si impressiona e da lì nasce la necessità anche di criticare il proprio paese, la propria madre patria, con una canzone e poi tutto un album che si chiama proprio così, Born in the USA.
1: Avete ascoltato un ragazzo
0: che ha fatto i compiti,
1: è cresciuto a Pane e Federico Lollandese Volante,
0: sì,
1: che era un must per assolutamente per tanti di noi che hanno poi intrapreso, no, quel lavoro, ma anche per tanti appassionati. C'era, cioè, per esempio chi ascoltava Federico Lollandese Volante e poi faceva i compiti,
0: poi
1: perché gli dava l'energia giusta
0: soltanto dopo, però
1: solo dopo.
0: Sì, tante storie raccontate alla radio, ma anche tantissima energia, vero Anthony?
2: I get on down offspring, yeah.
0: Sì, energia ogni giorno alla radio è quello che veniva fuori ascoltando The Flight, è quello che succede anche quest'oggi, tutti i giorni dalle 15 alle 17 su RTL 102.5.
1: Let's go! For a white guy.

0: Grazie ragazzi, che modo meraviglioso per celebrare Federico. Veramente sono emozionata da stamattina, ero in macchina mentre è arrivata la notizia. Ho pianto, ma adesso con tutte queste canzoni meravigliose, con tutto il vero rock, niente, grazie. The Flight. Federico, buon volo. Grazie. Anna da Torino. Ciao.
1: Oggi può essere, anzi è un giorno triste, ma nello stesso tempo è un giorno di tanti ricordi. Immaginate una striscia d'asfalto, un camion e tanta musica rock che veniva fuori dai finestrini. Grazie Federico,

0: C'è il messaggio di Marta che secondo me racchiude perfettamente tutto quello che abbiamo detto. Mamma mia che chiusura, ragazzi, grazie, grazie, grazie, un abbraccio, buon volo Federico, let's rock,
1: let's rock. David Bowie con Space Oddity chiude questa giornata insieme, bellissima, in un ricordo preso,
0: sentito,
1: sì, preso proprio, sì, proprio nel cuore della gente, di tutti quelli che hanno ascoltato questa radio nel corso degli anni e lo fanno ancora tutti i giorni, e per questo vi ringraziamo sempre. Ringraziamo anche la regia, Angelone Vicari, Antonio Loponte e Fabio Romano, anche l'ufficio musica che ha confezionato tutte le pillole.
0: Andrea Maggio,
1: tutti quelli che
0: Angelo Baiguini.
1: Sempre, comunque, e ovviamente tutti i colleghi di RTL 102.5 che hanno condiviso un sacco di strada.
0: E i nostri ascoltatori che hanno mandato tanti messaggi. E salutiamo naturalmente la famiglia anche di Federico l'Olandese Volante. Grazie Matteo.
1: Grazie Zach, ci ritroviamo lunedì alle 15 con The Flight. Ciao.
0: Anche a Mandela, provincia di Roma, sono le 17 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 9 ottobre, buon pomeriggio da Max Viggiani. In apertura alle polemiche dopo l'assegnazione questa mattina del premio Nobel per la pace, Valentina Iannicelli.
4: Il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay ha scatenato grandi endorsement e grandi polemiche. La giurista sudafricana, in veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dunque, mentre l'assegnazione ha prodotto il plauso del segretario delle Nazioni Unite Guterres e di Francesca Albanese, la contestata relatrice speciale dell'ONU, Israele e il presidente americano Trump hanno tuonato contro la scelta. Il capo della Casa Bianca ha condiviso un post fortemente critico dello studio legale Show and Law, nel quale si afferma che l'assegnazione del premio è stata vergognosa e che Pillay ha condotto un'indagine farsa, mentre Israele, attraverso la voce del suo ministro degli esteri, ha dichiarato che è stata premiata la più grande menzogna del secolo. Goebbels plaude dall'inferno, è la chiosa del capo della diplomazia ebraica.
3: Sono saliti a 6 i casi nella capitale della cosiddetta presunta banda della minicar nera. Un uomo di 67 anni infatti ha denunciato a Roma, sempre nella zona di Monteverde Nuovo, di essere stato affiancato nei giorni scorsi mentre era a piedi proprio da questo modello di auto con a bordo 2 persone che lo hanno colpito con un tubo di plastica. Adesso vi parliamo del maltempo. Lorenzo Dardano.
5: Partiamo dalla Sicilia, dove 2 trombe d'aria nate dal mare hanno travolto il territorio tra Marsale e Petrosino, scoperchiando edifici e colpendo una scuola. Si tratta della succursale di Terre Nove dell'Istituto Alcide De Gasperi di Marsala, colpita da una tromba marina. Al suo interno si trovavano 273 bambini. Il personale e il dirigente scolastico hanno messo al sicuro i bambini all'interno dell'edificio. Si registrano solo lievi escoriazioni. In Lombardia il Cremonese è stato travolto da un nubifragio a Castelleone. 100 mm di pioggia e grandine hanno sommerso strade, cantine e persino una RSA. Massima attenzione anche al centro-sud, in Campania allagamenti e viabilità bloccata sulla statale Domiziana. Qui l'allerta meteo sale ad arancione per il rischio frane e allagamenti, un livello d'allarme che riguarda da vicino anche il Lazio per possibili forti nubifragi.
3: Infine lo sport con la pagina dei motori. Andrea Salvati, a te.
6: Parliamo di Formula 1 con Max Verstappen che partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore, 17ª tappa del mondiale. Il pilota della Red Bull, che è però sotto investigazione per aver sorpassato durante l'SQ2 sotto regime di bandiera gialla la Ferrari di Lewis Hamilton, avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che precede la McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. In terza fila l'altra rossa di Lewis Hamilton davanti a Kimi Antonelli. Sprint race che prenderà il via domani alle 11. A te.
3: Grazie, c'è il traffico in via radio.
2: Via radio.
7: Grazie per ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla Liguria, sulla A12 Genova Sestri Levante. Tra Genova Est e Recco verso Livorno ci sono code per il traffico congestionato di 3 km. Al momento il tratto si percorre in 45 minuti invece dei soliti 15. Andiamo poi sulla A13 Bologna-Padova. Tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, i 2 km di coda sono per un tamponamento in cui sono rimaste coinvolte 2 auto. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. I 3 km di coda hanno tempi di mezz'ora, il doppio rispetto al solito. E poi sul tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove le code tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna si percorrono in 35 minuti. È tutto, buon viaggio.
3: Grazie per averci seguito, ci risentiamo alle 18.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Come? Ma l'ho capito benissimo, siamo noi, quelli di Pop Around the Clock. Io sono la Mario, benvenuti in diretta, ovviamente su RTL 102.5. Io sono a Roma, voi siete nel resto del mondo, del metaverso, pronti a seguire quest'ora con me e non solo con me, perché c'è una bella novità, ve l'ho appena raccontata sul mio account Instagram, però volentieri accendo il microfono e vi dico che sta arrivando Levante. C'è il nuovo album che esce oggi, è uscito da pochissime ore e quindi ne parliamo in onda. Io sono veramente molto molto contenta, perché quando si parla di amore, di fallimento in amore e anche di coreografia, di danza, secondo me ce ne sono di cose da tirare fuori. E ovviamente aspettiamo anche di conoscere i vostri pareri, le vostre storie sull'amore, le vostre domande. Volete chiedere qualcosa a Claudia, qualcosa a Levante? 378 378 1025, ci mandate un bel vocalino, noi l'ascoltiamo tra pochissimo. Intanto si parte con un brano che è emblematico, Amica, Annalisa con Madame.

0: io quell'amica oggi ce l'ho, c'è poco da fare, perché su RTL 102.5 Pop Round the Clock, signora mia, si è messa una cosetta per venire in diretta con noi. Levante, ciao!
1: Buongiorno, ciao! Hai visto che cappello ingombrante che ho?
0: No, vabbè, ma devo dire che tu sei uno dei miei santini nel telefonino. Ah, quando mi metto i tacchi, perché grido sempre Levante salvami tu, e poi perché hai dei look che sono sempre strepitosi. Quindi invitiamo subito gli amici ad andare sul 36 del digitale terrestre per ammirarti. Così hai un cappello piccolo piccolo, porta fortuna, porta bene, che cos'è?
1: Ma che ne so, forse contiene tutti i miei pensieri, ho la testa piena di parole, vorrei raccontarvi tantissime cose. E vabbè, poi io ho un amore sconfinato per i cappelli, sin da quando ero piccolina mamma me ne metteva tantissimi.
0: Amore.
1: E in questi anni ne ho comprati due uguali di questa dimensione, uno è marrone e l'altro è grigio, e oggi quindi ho messo per voi quello grigio.
0: Abbiamo ampliato la casa per questo motivo.
1: Senti, esatto.
0: Nuovo album che esce oggi, Dell'amore, il fallimento ed altri passi di danza. Io adoro questo accostamento, il fallimento e il mondo della coreografia, il mondo della danza, quindi vorrei capire un po' come sei arrivata.
1: Diciamo che anni fa ho deciso di dichiarare in maniera esplicita, senza equivoci, che avrei voluto parlare in questo disco soltanto dei fallimenti amorosi, e in effetti così è stato. Gli altri passi di danza per me sono la vita, perché io ci immagino danzatori, no? Ci immagino ad attraversare questa terra un po' ballando quello che, con la musica che ci capita, a volte un passo a due, a volte siamo in solitaria, però ci immagino danzatori, questa cosa mi piace tantissimo. E poi è stato anche il filo rosso di tutti i video che avete potuto vedere da...

0: da Mai Mai fino a Malia.
1: Un po' il filo arancione in realtà.
0: Esatto, brava, forse è proprio il filo arancione, dici bene. E mi sono messa anche un po' a ballare, a coreografare queste storie fallimentari.
1: Vabbè, ma perché è giusto parlare anche in una chiave differente, che sappia meno di tabù, no? Del fallimento, perché vai, questa roba che super fallimento fan, con tabù è pesante.
0: Io sono super fan dei fallimenti, sono super fan del raccontare i fallimenti e di non dipingersi come degli eroi perfetti, anche perché la vita non è perfetta, lo sappiamo tutti, e il fatto di poterne raccontare anche con prospettive diverse, perché poi questi amori fallimentari non sono solo tristi, sono anche molto molto divertenti, da sorriboi, arcani, e poi ci sono delle relazioni un po' più tossiche, però è stato veramente molto bello addentrarmi in questa ricerca.
1: Sì, anche perché poi ad un certo punto, soprattutto con un brano, devo dire che metti proprio a nudo la piccola Claudio. Però io prima vorrei partire con te anche con un brano, visto che stiamo celebrando questo album. L'hai riconosciuto dalle prime note?
0: Eh sì, lei è Ruggine.
1: C'è Ruggine, ovviamente c'è Levante Live su RTL.
2: Cuore mio.

0: parlavamo, no, di colore arancione, siamo partiti con la ruggine di Levante per approfondire un argomento importante oggi, perché hai partorito un nuovo album. Immagino che anche tu lo viva così, no?
1: Un parto ogni volta. In effetti sì, anche se ti devo dire, ho preso così una lunga rincorsa rispetto a Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, partendo con Follemente, che fu scelta da Paolo Genovese per il suo film, e poi Mai Mai, Niente da dire, Sono Blu, certo. Dell'amore, insomma tanti singoli prima che venisse pubblicato questo disco.
0: E quindi non è proprio un parto di quei, cioè
1: non è un
0: roba.
1: Parto di quelli proprio difficili, però mi è emozionata tanto. Poi ti dico, tante canzoni che non sono state pubblicate prima d'oggi per me erano veramente da cantare a squarciagola, e finalmente lo posso fare perché sono pubbliche e sono felicissima.
0: Senti, perché hai scelto ad un certo punto di infilare dentro anche tua figlia? Cioè che danza ti ha insegnato, ecco, Alma?
1: Alma mi ha insegnato la danza più importante di tutte, è un anzi ti dirò, è veramente una scuola continua. E sicuramente su questa terra per insegnarmi tante cose, e le sto piano piano imparando. Però quella frase lì che spezza il disco, che abbiamo intitolato Monellerie, è una frase che mi ha colpita, perché lei mi aveva chiesto di cantare insieme una sera, eravamo nel mio laboratorio, al che io mi metto alla tastiera, faccio in tono un do maggiore, un fa maggiore, e lei però non inizia a cantare, lei inizia a recitare come se qualcuno le stesse suggerendo le parole, ma ti giuro è tutta farina nel suo sacco. Inizia a dire: io dentro di te non voglio creare un caos di monellerie, ma quando vedo tutto riprocede da capo. E tu dici: a parte che ho creato un mostro, che cosa ho fatto? E poi mi ero resa conto in quel momento che Alma stava sintetizzando un pensiero mio che ho da tanto tempo, cioè il concetto della storia d'amore eterna per me è quello della storia d'amore che non inizia mai. Se ci pensi, tutte le storie che non sono mai iniziate nelle nostre vite rimangono un po' eterne lì.
0: Sapessi quante ne ho.
1: Esatto. Se vuoi anch'io te ne racconto un paio. Per cui lì ho detto: ma no, tu devi entrare nel disco, devi spezzare questo disco a metà, e c'è la voce di Alma. Non volevo fare la mammina che insomma si porta la figlia nel disco.
0: No, ma però non ha proprio quel sapore.
1: Non ha quel sapore, per niente.
0: Assolutamente no. Arriva un altro tuo brano, indovina un po', oggi non ci facciamo mancare nulla.
1: E vai.
0: Ancora Levante con noi.
2: La vita dove

0: Ma Claudia, ti scrivono: che bella questa danza che ci ha accompagnato tutta l'estate, anche perché sul 36 chiaramente abbiamo visto il tuo video. Bella, eterea, romantica.
1: Grazie, che bello.
0: Ti sei divertita nel video?
1: Mi sono divertita tantissimo.
0: Tu ti diverti sempre.
1: Ti devo dire che questi 7 singoli che sono usciti, che fa ridere, però sono usciti 7 singoli, sono tutti coreografati, sempre per mantenere il concetto dei passi di danza.
0: Certo.
1: Ed è fighissimo ballare, è troppo bello. C'era Macia Del Prete che mi ha sempre coreografato in questi videoclip. È un bello sfogo, è un bello sfogo. Poi il corpo, se il corpo sa interpretare la musica e la canzone, la storia, il testo, è un valore aggiunto, ecco.
0: Senti, nelle tracce ce n'è una che secondo me non ti racconta meglio, però racconta una sfaccettatura di te davvero molto molto intima, quindi se ti dico Abissale.
1: Abissale è proprio la... Diciamo che è la risposta al disco. Io sono partita da una domanda che è la prima canzone della tracklist, che dell'Amore il fallimento, in cui mi chiedo in quanti pezzi siamo rotti, c'è ancora colla per tenerci insieme, quanti di noi sono sciolti. Poi attraverso tutte queste storie più o meno leggere, poi finisco proprio nell'abisso con questa conversazione con mio padre, in cui vado a cercare la me bambina e gli dico: ma io sono il tuo mostro praticamente, che cosa mi sta succedendo, perché mi ripeto in questi drammi. La cosa bellissima è che in questa conversazione lascio parlare mio padre, mi perdono e lo perdono, e il disco si chiude con una frase che per me è fondamentale e che cerco di tenere a mente, cercherò di tenere a mente in futuro: non devi uccidere l'amore.
0: Allora, questa è stata una traccia che mi ha commosso moltissimo, perché io il mio papà l'ho perso 2 anni fa, però devo dire che il tuo testo mi ha aiutato in qualche modo a fare pace con lui sotto alcuni punti di vista.
1: Bene.
0: Io spero che possa servire anche a tutte le altre persone che ascolteranno a Abissale.
1: No, me lo auguro anch'io.
0: Sei stata molto onesta e nella tua fragilità, nel tuo fallimento, credo che tu abbia portato a casa una bella vittoria.
1: Grazie.
0: Su questo singolo, no, te lo dico davvero con il cuore. Tesoro, facciamo una pausa piccolissima. Tu, mi raccomando, non inseguire il tuo cappello se mai dovesse prendere il volo. Resta lì ferma davanti al microfono, che ci sono ancora delle domande che ti vogliono fare i nostri very normal people.
1: Assolutamente.
0: Arriviamo.
2: Sì. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero, Matteo?
7: Certo, Fede. Come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Sostituiscio!
10: Leo, si dice sostituiscilo!
9: Sostituiscio!
11: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
12: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
13: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
14: Siamo Elia Nuzzolo
15: e Matteo Ciuccioli,
14: alias Max Pezzali
15: e Mauro Repetto.
14: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
16: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
17: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
19: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
18: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
20: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
20: La più buona, perché mia.
22: Bollettino Digiversario numero 1.
23: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
24: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su kronberg.it.
25: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Stavo raccontando a Levante, a Claudia che è con noi qui in diretta su RTL 102.5, all'interno di Pop Around the Clock, per presentare il nuovo album dell'amore, Il fallimento ed altri passi di danza, che in questo sei tu. Lei è un tutt'uno con lo storytelling, ma come spesso accade nei tuoi video hai una interpretazione che è molto naturale. A proposito di passi di danza, in Sei tu ritorni, no? C'è questo reverse.
1: A ritroso, sì.
0: Alle origini, ferma poi sul palco.
1: Esatto.
0: Si ritorna indietro.
1: Esatto.
0: Molto bello.
1: Grazie.
0: Allora, che cosa significa per te in questo momento andare a portare l'album fuori? L'hai tenuto tu, dei singoli sono già usciti, però
1: esatto,
0: da oggi è di tutti noi.
1: Significa tanto, perché io non vedevo l'ora che arrivasse questo lavoro, ma soprattutto che arrivasse la sua completezza, no? Cioè il fatto che avessi seminato queste bricioline, ma non, la gente comunque scopriva man mano il senso del disco senza però coglierlo tutto. Adesso finalmente c'è una domanda iniziale, c'è una risposta finale e in mezzo ci sono tutte le storie che in qualche modo riguardano tutti, perché io credo che questo disco sia un disco corale, un disco che anche solo una piccola percentuale tocca le storie di tutti noi. Chi non ha vissuto il fallimento amoroso?
0: Beh, magari ci sarà qualcuno che non se lo vuole proprio dire a chiare lettere di fronte allo specchio e dalla colpa all'altro,
1: però ecco, per cui sono felice, è chiaro, poi è figlia a me, io sono contenta, è un lavoro di cui sono tanto orgogliosa e che dire, non vedo l'ora di ascoltare poi le reazioni dei fan, che da stasera in poi mi troveranno in giro per l'Italia per gli in store.
0: Guarda, intanto te ne leggo uno di messaggio di un tuo fan. Levante è un artista fenomenale e il suo album è semplicemente meraviglioso.
1: Grazie,
0: prendi e porta a casa, Claudia.
1: Grazie.
0: Tesoro, in bocca al lupo per
1: Viva
0: tutto. Chiacchierata splendida, grazie mille.
1: Grazie.
0: Speriamo
1: di
0: incontrarci ancora. Poi in privato mi dici dove hai preso quei cappelli.
1: Assolutamente sì. Un abbraccio forte.
0: Un bacio, Claudia.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Si parte adesso con Olivia Dean, So Easy.

0: ma lei può dire qualunque cosa con questa voce. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su RTL 102.5. Ma c'è un'altra donna, da una siciliana come Levante ad un'altra siciliana, che può dire quello che vuole, soprattutto quando si parla di musica e di classifica, ed è Rossella Lofaro, direttamente appunto dalla Fimi. Ross, ciao!
1: Ma buon pomeriggio, grazie per questo scettro del potere.
0: È tutto tuo, so che lo saprai gestire al meglio, che succede?
1: Bene, questa settimana abbiamo una classifica interessante, diversificata nei generi ma anche nelle ere musicali, ma direi di partire dalla decima posizione, dove troviamo Achille Lauro con Comuni Immortali. Al nono posto c'è Geolier con Dio lo sa, tuo secondo. E piccolo spoiler, non è l'unica posizione che occupa questa settimana in top 10. Esatto. Al settimo posto troviamo invece i Beatles con l'edizione speciale di Rubber Soul. Al sesto posto un'altra new entry, quella di Ariete con Tutti tornano a casa, mentre in quinta posizione c'è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. E poco fuori dal podio, in quarta posizione Olly con Tutta vita sempre.
0: Mentre 102 settimane, giusto?
1: 102, Madonna. Ben 102, esatto. In terza posizione c'è invece Shiva con Vangelo, e scende di una posizione Miria di 22 Simba, lasciando la prima posizione a Geolier con Tutto è possibile.
0: E invece supporti fisici, lì che succede?
1: E lì il dominio di questa settimana non poteva non essere dei Beatles con la edizione speciale di Rubber Soul, mentre ovviamente. In top 100 singoli la prima posizione di Sfera Ebbasta con Lontano.
0: Sei stata perfetta come sempre, è un piacere averti distanti ma comunque con me ogni tanto. Grazie Rossella Lofaro, buon weekend.
1: Altrettanto, ciao.
0: Intanto per noi Achille Lauro e Geolier.

0: Ma anche io vaggio aspettato tutta la settimana per essere in diretta qua su RTL 102.5. Sentiamo subito la voce.
1: Ma com'è bello stare in coda il venerdì dopo il lavoro,
0: yeah, yeah,
1: sulla tangenziale ovest di Milano. E sai quanti chitta morte stiamo tirando, ma meno male che e siamo a venerdì. Ciao RTL.
0: Grazie, per voi com'è questo venerdì? 378 378 1025, sentiamo un po' di voci.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'orologio segna il ritmo del weekend e la radio ti fa fare un giro completo di tutte le hit per entrare subito nel clima giusto. Ascolta Pop Around the Clock fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura X-Fir?
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
7: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
12: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
13: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
14: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
14: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
14: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
16: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
16: Ma che felicità scodinzolare.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
20: Ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
21: Ci basta il nostro suono preferito.
20: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Fever e Normal People del mio cuore, 17:54, ho cominciato a scaldare le anche perché tra 6 minuti dopo gli news mi parte Massimo Alberti in console, 70-80-90 all'ora. Solo gli idioti non ammettono di poter cambiare idea. Ero partita prevenuta con il nuovo singolo di Cremonini, ne abbiamo anche parlato. Allora, non è nell'Olimpo dei miei preferiti, però devo dire che riascoltandolo musicalmente non ho dubbi, è super super forte. Riascoltando il testo trovo che ci siano degli ingaggi molto interessanti. Adesso sono partite le prime note di un brano che invece io porto stretto stretto nel mio cuoricino perché mi ha accompagnato durante tantissimi viaggi a Londra. Fool's Garden.

0: Lemon Tree. Per esempio, a me non è mai capitato di avere un ex fidanzato che in cucina, davanti al pianoforte, aspettando il mio arrivo, scrivesse poi un singolo così potente che continuiamo a canticchiare anche dopo tanti e tanti anni. Invece a Peter è successo, era lì domenica, annoiato, la fidanzata non arrivava, come si dice, le donne sono sempre in ritardo, e lui, che faccio? Inizia a strimpellare e viene fuori questo brano, che è anche l'ultimo per quanto mi riguarda. Allora, in console, Massimo Alberti è pronto, le news anche sono belle pronte. Le stelle stanno per raccontarci il nostro futuro. Io torno domani, ciao dalla Mario.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non sarà facilissimo andare d'accordo con gli altri, liberarvi cioè da paure o convinzioni per incontrare veramente qualcuno. Incomprensioni e lentezze complicano. Cari Toro, la quadratura netta tra Marte e Venere determina distanze in amore nelle relazioni che contano. Non è il momento giusto per cercare l'intesa e la comprensione. Amici del segno dei Gemelli, la Luna rinasce in Trigono, aiutandovi a credere nella libertà delle cose, a sganciarvi da chi o da cosa vi impedisce forse di credere o di cambiare. Siate leggerissimi. Cancro, il 9 luglio parte dalla quadratura, impegnandovi a vivere da vicino emozioni e realtà. Dovrete decidere se dare retta al cuore o se rimanere legati a qualcosa. Leone, sarete decisamente coraggiosi e capaci di dire ogni cosa, senza paura e con la netta convinzione di essere nel giusto, di raccontare qualcosa di vero e di utile. Vergine, momento ideale per prendere un'iniziativa di tipo pratico, materiale, per iniziare con qualcosa che dovete forse fare da tempo. Non aspettate, agite ora. Bilancia, questa luna rinasce da voi e dalle vostre convinzioni, da una libertà che siete convinti di meritare. Non abbiate paura di scontrarvi con qualcuno se servirà. Amici del segno dello Scorpione, qualcuno con le sue incertezze e indecisioni sembra rallentarvi, sembra imporvi uno sforzo ulteriore per fare qualcosa, per ubbidire a un desiderio. Conciliate. Sagittario, potrebbe nascere un'amicizia interessante, un rapporto nuovo, libero da vincoli e pregiudizi, spontaneo e dunque importante. State con le persone in compagnia. Capricorno, il novilunio si forma in opposizione al vostro Saturno, per questo potrebbe essere il momento giusto per correggere qualcosa di voi, accettando e risolvendo i vostri problemi. Acquario, qualcosa vi imporrebbe di dare maggiore importanza a qualcosa che merita, andando oltre le vostre pigrizie, le vostre incertezze, i dubbi che vi accompagnano. Infine, cari pesci, qualcuno prende l'iniziativa decidendo di fare anche per sfuggire da certe abitudini, da una ripetitività che forse sbaglia. Lasciatelo fare e apprezzate lo sforzo.
0: Amici di Isso in provincia di Bergamo, sono le 18:41 secondi.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. La cronaca in primo piano con un nuovo caso a Roma di un'aggressione da parte di un conducente di una minicar. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
4: Un sesto uomo è rimasto vittima nella capitale della banda della minicar nera. Un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monte Verde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. L'uomo stava percorrendo a piedi viale di Quattroventi quando è stato avvicinato da una minicar con a bordo due persone. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta l'identikit di uno degli aggressori. Si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi, è stato colpito con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore. I sei episodi sono avvenuti nell'arco di due notti tra Monteverde e Testaccio.
3: Lutto nel mondo della radio. È morto la scorsa notte a 76 anni Federico L'Olandese Volante. Era ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva nell'ospedale di Monopoli in Puglia. È stato uno dei pionieri delle radio libere in Italia per 18 anni. Ha lavorato anche per noi qui a RTL 102.5, la Camera Ardente a Conversano in Puglia, anche domani dalle 8 alle 12, poi settimana prossima i funerali a Milano. Sentiamo ora come ha chiuso la borsa di Milano, la linea Marco Favalli.
5: Buonasera. Dopo due sedute in deciso ribasso, Piazza Affari recupera parte delle perdite e chiude oggi in rialzo, in linea con le altre borse europee. Il FTSE MIB registra più 0,91% ed il FTSE Italia Mid Cap più 1,19%. Tra le blue chip brillano Fincantieri, più 6,89% e Amplifon, più 6,81%. Pochi i titoli in negativo, in fondo al listino ST Micro, meno 3,02% e Avio, meno 2,10%. Spread BTP Bund in leggero rialzo a 110 punti, così come il petrolio, a 105 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
3: Una violenta doppia tromba d'aria marina ha colpito il porto di Marsala in provincia di Trapani, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. Finiti al pronto soccorso 4 bambini e 5 adulti in Campania, Napoli e Ischia per il maltempo, caduti alberi e registrate diverse frane. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. Dopo.
1: Via Radio.
6: Grazie, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dal tratto emiliano, dalla A1 Milano-Napoli, dove per percorrere le code tra Modena Sud e il bivio con la A14 verso Bologna occorrono 40 minuti invece dei soliti 10. Traffico in Emilia anche sulla stessa A14 Adriatica, da Bologna-San Lazzaro fino al bivio con l'Autosole occorre mezz'ora. Stessi tempi ancora sulla A14 per le code per lavori di ammodernamento della rete tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, al momento di 3 chilometri. Verso nord le code per lavori sono poi tra Grotta a Mare e Pedaso di 2 chilometri con tempi di 20 minuti, qui il doppio rispetto al solito. Traffico intenso ancora in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra la tangenziale est e Cormano verso Torino occorrono 45 minuti. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

Vega, col quale ho condiviso radio, serate, discoteche, piazze, insomma di tutto di più. Era Federico l'Olandese Volante, anche lui grande estimatore della musica degli anni 70, 80 e 90. Sono le 18 e 4 minuti, io sono Massimo Alberti e come sempre ogni venerdì dalle 18 alle 19 ci siamo noi di 70, 80, 90 all'ora. Il numero per i vostri messaggi è il 378 378 1025. Si parte con Cool and the Gang.

Negli anni 80 c'era una moda che non ho mai capito al 100%, cioè quella di cambiare i titoli. Li cambiavano i titoli ai film, ai libri, ma anche ai dischi. In questo caso era Billy Ocean. Noi in Europa la conoscevamo come European Queen e invece tutto il mondo la conosceva in Caribbean Queen, questa versione che abbiamo sentito, Caminita Style. Sono le 18 e 19 minuti, questa è RTL 102.5. Ora arriva anche

Sono le 18.35 qui su RTL 102.5, sempre in diretta. Io sono Massimo Alberti, il programma è 70-80-90 all'ora. Siamo con l'Italo Disco, dopo Via Verdi e Diamond arrivano gli Stylo, questa è Pretty Face.

0: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sono le 7 di sera.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano tutto ciò che è accaduto oggi dopo che la sudafricana Navi Pillay ha vinto il Nobel per la pace. Lo scorso anno Pillay ha definito ciò che accade a Gaza un genocidio ed è stata giudice della Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Il premio ha fatto infuriare Israele e gli Stati Uniti. Buonasera Alberto Ciapparoni.
3: Buonasera, un premio alla difesa del diritto internazionale quando le sue istituzioni sono sempre più sotto attacco. Questi i motivi del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, come dicevi, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ora la guida della commissione d'inchiesta dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Applausi dopo l'annuncio, se applaudite più forte lo divido con Trump, ha scherzato lei. Il riferimento al suo predecessore, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo scorso anno arrivò a offrire la sua medaglia d'oro al presidente americano. E proprio Trump ha esternato tutta la sua ira per una scelta caduta su chi odia Stati Uniti e Israele e celebra Hamas, tanto che il segretario di Stato Rubio ha annunciato sanzioni economiche contro la corte. Durissima pure la reazione israeliana. Per Tel Aviv Goebbels sta applaudendo, secondo il premier Netanyahu, persa qualsiasi bussola morale. Accuse a cui la Corte ha replicato dicendo che giudicherà la storia, mentre l'Unione Europea, Italia compresa, si schiera a sostegno incrollabile del Tribunale per i Crimini Internazionali. È tutto.
2: Grazie Alberto. Il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Peter Hegseth, ha chiesto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nida Lazan, sia trasmessa in diretta. Per l'ONU è una tortura. Max Viggiani.
4: Le reazioni alla decisione del Dipartimento della Guerra di Washington di trasmettere in streaming negli Stati Uniti dopo 90 anni un'esecuzione pubblica mediante fucilazione ha scatenato molte polemiche. La Conferenza Episcopale dei Vescovi Americani, commentando la condanna a morte in programma il 3 dicembre prossimo di Nida Lazan, l'autore della strage di Fort Hood nel 2009, in cui, lo ricordiamo, sono stati uccisi 13 soldati, ha affermato che questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte. Per l'ONU la trasmissione in diretta streaming equivale ad un'esecuzione pubblica e violerebbe il divieto assoluto di tortura. Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha spiegato che la fucilazione sarà pubblica perché la gente deve capire, ha detto, che ci sono serie conseguenze per questo tipo di reati. È tutto.
2: Torniamo in Italia e agli arresti domiciliari il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato da un tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli il 2 ottobre. Il titolare avrebbe chiesto all'uomo di dire che era stato investito. Benedetta Mannucci.
5: L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro per la morte di Salvatore Calignano, 61 anni, deceduto lo scorso ottobre. Calignano stava effettuando dei lavori insieme ad altri due operai a Caivano sul tetto di un capannone dal quale poi precipitato. È deceduto il giorno dopo in ospedale. Mentre era ancora cosciente, il datore di lavoro, un uomo di 37 anni, gli avrebbe detto: se ti chiedono qualcosa dici che ti hanno investito e l'assicurazione ti paga. Calignano, come gli altri due operai che erano insieme a lui, lavorava in nero. La registrazione del contratto infatti è avvenuta dopo l'incidente. Oltre al 37enne condotto ai domiciliari su ordine del GIP del Tribunale di Napoli Nord, è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone.
2: Ci ha lasciato un grande amico di RTL 102.5, Federico L'Olandese Volante, un uomo che era la radio e ne incarnava la storia. Aveva 76 anni. Valentina Iannicelli.
6: Domani dalle 8 alle 12 si terrà una veglia presso il cimitero di Conversano in Puglia, dove amici, conoscenti e ascoltatori potranno salutare e rendere omaggio a Federico von Stegeren, per tutti Federico l'olandese volante. Lo comunicano i figli con un lungo messaggio per annunciare la morte a 76 anni del papà, aggiungendo che la cerimonia funebre si terrà a Milano la prossima settimana. Federico aveva una risata contagiosa e una personalità magnetica. Si aggiunga una corporatura imponente, una voce inconfondibile e un biondo irripetibile. Sono gli ingredienti del cocktail perfetto che componevano il mix di competenza, simpatia ed esuberanza della voce storica della radiofonia italiana. Uno di famiglia qui a RTL 102.5. Per quasi 20 anni, alle 3 del pomeriggio, lui è stato il timoniere del programma The Flight, che si chiama ancora così perché lui era Federico l'olandese volante. Buon volo, Fede.
2: La borsa di Milano ha chiuso positiva, FTSE MIB più 0,91%, e siamo alla pagina sportiva. Andrea Salvati.
7: Partiamo con la Formula 1, con Max Verstappen che partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore di domani. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo tempo per la Ferrari di Leclerc, che precede la McLaren di Oscar Piastri e quella di Lando Norris. Sesta posizione per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti a Kimi Antonelli. La sprint race di domani è in programma alle 11, poi nel pomeriggio alle 15 le qualifiche per la gara di domenica, in programma poi alle 14. E parliamo ora di calcio, perché domani, dopo la pausa per la Nations League, torna il campionato di Serie A con la sesta giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone, poi domenica Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan, Cagliari-Juventus, per chiudere lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. E domani si corre il Giro di Lombardia 2026 di ciclismo, con partenza da Bergamo ed arrivo a Como per un totale di 239 chilometri. RTL 102.5, radio ufficiale della corsa, che seguirà con il nostro Paolo Pacchioni.
2: E aggiungiamo un'ultima ora: Montella è stato esonerato dalla nazionale della Turchia come allenatore, naturalmente. Ora il meteo e il traffico.
8: Previsioni del tempo.
9: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il tempo sarà ancora instabile sulle regioni meridionali, con piogge temporali localmente anche di forte intensità. Qualche fenomeno macchia di leopardo anche sulle regioni del centro. Al nord invece il tempo sarà in miglioramento, e specie a partire da ovest, dove torneranno ampie schiarite. Le temperature senza particolari variazioni. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Via Radio.
10: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Piano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico nel tratto tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma, a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Di conseguenza nel tratto si sono formati 3 km di coda. Sempre per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Roma registriamo 2 km di coda. E ancora sulla 1, per gli intensi flussi di traffico, registriamo code a tratti tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Situazione analoga sulla 14 tra Castel San Pietro e il bivio con la 1 in direzione di quest'ultima. E in chiusura, restando sulla 14, per interventi di ammodernamento della rete segnaliamo 4 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara, e 2 km tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
2: Vi lascio in compagnia di protagonisti.

0: Avete mai nascosto qualcosa nelle mutande? Taranto, rispondi tu, soldi, che ne so, appunti,
1: ovatta.
2: Beh, più che altro quello, detto esatto, ovatta. Scuola, no, sì, ovatta per far bella figura, sì.
0: E poi, ma ci sono le conchiglie, appunti. Taranto adesso.
2: Vabbè, sì, ma i miei
0: quelle che usa Fredella, tra l'altro.
3: No, io uso le vongole. Le vongole.
0: Le conchiglie che ha raccolto sul bagnasciuga di Praia Mare, questo sì, volevo dire. Ecco.
3: Quindi parleremo di volatili stasera. Però perché c'è una storia che arriva dall'America, molto strana.
0: Da Miami, Alberto Hernandez Castillo, cubano.
3: Tutti questi nomi già.
0: Ha trasportato. C'ha nomi e tanti uccelli. Esattamente 10 nascosti vivi nelle mutande. Con un esperto.
3: Vabbè, partiamo adesso con Giorgia.

0: storia infinita, i pinguini tattici nucleari, 19:15 minuti. E allora apriamo protagonisti parlando di uccelli questa sera.
1: Possiamo dare prima un effetto sonoro, se c'è? Perché altrimenti siamo travisati.
2: Non è un effetto sonoro. Senti. Okay. Ho collegato in diretta dalla mia veranda.
1: Mamma mia. Ecco. Vabbè.
2: Sono gli uccelli. Allora, ovviamente non stiamo parlando di uccelli, ma di quelli di Alberto Hernandez Castillo, cubano, che ha cercato di contrabbandare 10 volatili vivi che ha nascosto nelle mutande.
1: Ma non è possibile. Per questo noi parliamo con l'esperto Massimo di uccelli,
2: no,
1: che
2: di
1: è lui.
2: Esotici.
1: Vabbè, però in questo caso uccelli, che è il nostro dottor Emilio Noviello.
3: Buonasera. Buonasera ragazzi, ciao a tutti.
0: Allora, buonasera. Ci parli,
3: ben ritrovati, cioè, ragazzi.
1: Ma, si possono...
3: Tirate fuori gli uccelli dalle mutande, per favore.
1: Io direi che iniziamo.
2: Siamo noi qua i giullari, tu devi essere il super esperto in animali esotici, ma contrabbandare appunto uccelli, insomma, capita tutti i giorni, è un reato.
3: Sì, certo. Allora Gianni, tornando seri, questo è un problema purtroppo che riveste insomma un'importanza globale, perché diciamo di ogni settimana vengono sequestrati dei volatili che non possono essere detenuti.
1: Ma nelle mutande.
3: Questa è una storia estrema, esatto, perché la persona in questione aveva 10 volatili in dei tubi di plastica conservati.
2: Come si fanno a gestire poi 10 uccelli nelle mutande, Fredella?
1: Già uno è un problema. No. Pensa alle 10.
2: Uno non riusciamo. Appunto. Insomma,
1: come si fa? Scusa.
2: No, nel senso, sempre se uno se ne nascondesse uno, già
1: ovvio,
2: sarebbe
1: ovvio.
2: Difficile. Ecco.
3: Diciamo, citando una nota serie TV.
0: Sì.
3: Parlava di altri animali, fanno invece di fare pesce e pesce, fanno uccello a uccello.
1: Beh, vabbè, diciamo, vabbè, però diciamo che la storia è vera ed è drammatica.
3: Sì,
1: cioè,
3: ed è drammatica.
1: Questo Fernandez
3: non è una storia nuova, perché addirittura qualche volta sono stati trovati dei volatili negli pneumatici delle auto.
0: No,
3: che vengono...
0: vabbè, dai, mancherà.
2: Allora, ma riescono a sopravvivere?
3: È un problema serio che va condannato. Il 90% di questi animali muore. E quindi, però, per loro è comunque sempre un guadagno, perché anche il 10% degli animali che stati catturati e prelevati dalla natura, venduti
1: comunque,
3: nel mercato nero,
1: è capitato anche con le suocere,
3: producono un reddito e queste persone purtroppo
0: grazie
3: non hanno
0: Emilio
3: idea.
0: Grazie.
2: Allora, Emilio, grazie. Vedete, sembrava una notizia un po' pruriginosa, stupida, è venuto fuori un trattatello di cultura.
1: E noi siamo un programma di cultura. Dai, vai, musica. Arriva Sombra.

0: C'è Elisa, ecco che alle 19.25 su RTL 102.5 andiamo in un paese del nord della nostra penisola dove c'è la sagra, mi pare di capire, dell'uncinetto.
1: Guarda, non lo so. Ce l'hanno segnalata, ma non credo sia una sagra. Ad Angera, siamo credo in provincia di Varese, sabato 10 ottobre c'è l'appuntamento con la sagra dell'uncinetto. Un percorso, non ho capito, ma veramente esiste una sagra dell'uncinetto?
2: Che bello.
1: Ciarato, tu che sei del nord.
2: Certo, mia nonna faceva sempre le pattine, per esempio.
1: Ma pure la sagra esiste.
0: Le pattine
2: sagra. La sagra mi sembra strana perché non si mangia tendenzialmente quello che viene fatto con
0: la... Scusa, le
2: pattine. No, infatti dico, non si sa, non si mangia una cosa all'uncinetto. Se no, però potrebbe essere una bella idea.
1: Non rispondono.
0: Ma
1: non
0: dove?
1: Al filo di Arianna Merceria di Foggia.
0: Ma rispondete che ci serve.
1: Questa sagra comunque si tiene all'Hotel dei Tigli.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Ma come noi te lo giuro.
11: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Niente ci dividerà.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
18: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
19: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
6: Siamo Elia Nuzzolo
18: e Matteo Ciuccioli,
6: alias Max Pezzali
18: e Marco Repetto.
6: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
1: Guarda, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, questa sera alle 21.15, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
7: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura!
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti!
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
20: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioport.
21: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: One Kiss, Calvin Harris con Dua Lipa, 19:39 minuti, ma vogliamo atterrare?
1: E allora atterriamo! Alessandra Vatta, aeroporto di Roma, Fiumicino, sì. Terminal 1, con due, non uno, due uomini oggi.
2: Vai. Ciao ragazzi, sì, oggi ho due ragazzi. Lui ride un sacco, lui è un po' più serio, ma la cosa bella, veramente sì, bella, è che io ancora non ho capito che ci fanno qui, come si conoscono, come si chiamano, ma non lo sanno nemmeno loro, secondo me. Adesso come glielo chiediamo. Intanto, come vi chiamate?
3: Allora, piacere, Martin.
2: Da dove venite?
3: Dalla Sardegna.
4: Da Cortina.
2: Ok, ma che ci fate qui?
3: Allora, qua ci siamo incontrati così a caso e quindi dovevamo prendere lo scalo assieme e ci siamo conosciuti.
1: Ma perché siete soli?
2: Sì, si sono conosciuti qui. Allora, tu che cosa ci facevi qui? Da dove vieni? C'è una storia carina, se la vuoi dire in onda.
4: Dalla San Paolo, dalla Amorosa.
2: Lui ha capito, ha la fidanzata in Brasile.
0: A San Paolo, vicino. Vicino.
1: A San Paolo, do Brasile.
2: Le storie a distanza. Esatto.
1: E lui dove?
2: E tu invece?
3: Io invece devo andare per lavoro di nuovo in Sardegna.
0: Quindi come vi prendi siete lo stesso volo per San Paolo? Questo non ho capito.
1: Scusate, ma come vi siete conosciuti? Cioè, qual è stato?
2: Cercavano uno scalo.
0: Due voli un po' diversi, credo.
3: Sì, stavamo cercando lo stesso gate, quindi ci siamo trovati lo stesso in aereo assieme. Poi
0: guarda che non credo, penso che lui avrà, sarà in una parte più internazionale, no. Credo.
2: Ma di solito vengono da me a chiedere i gate, invece tra di loro hanno fatto amicizia, così si sono trovati.
1: Ma, scusate, ma vi siete scambiati i numeri?
3: No.
1: Come no?
2: Ride, no, vabbè. Poi ride.
0: Ciao ragazzi.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: È stato
1: dai.
2: Bello chiacchierare con voi ragazzi. Grazie per essere stati con me. Buon viaggio.
1: Gianni, guarda che c'è adesso. Questa è proprio dai.
5: Sono tornati i Rolling Stones. New hit.

0: Che meraviglia di Craig David alle 19.48 su RTL 102.5. È arrivato il momento del Cruciterga.
1: Allora 378 378 1025, famoso cantante napoletano che ha appena comprato casa in Liguria.
0: Con la G
2: forse ho capito, ma non lo dico.
1: Taranto, Liguria Nord o Liguria Sud? Diamo un aiuto.
2: Più che altro est-ovest. Vabbè,
1: est-ovest.
0: Che cosa regaliamo? Che quattro termosifoni usati della casa della mamma di Gianni Simeoni.
1: Mamma smonta i termosifoni!
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
7: Ma no, abito qui dietro.
6: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
7: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
6: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
7: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
10: Beamer. Energia positiva.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
13: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera a Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29€.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Sostituiscilo!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituiscilo!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
19: Salve.
15: Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
20: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
21: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
23: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
24: Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: che musica per un po' portare a termine le nostre mission. Tra poco i vincitori, Gianni, più di uno.
1: Mamma mia. Ma davvero? Allora, c'è ancora qualche possibilità, famoso cantante napoletano che ha appena comprato una casa in Liguria, Liguria Est, stando al nostro liguriologo Taranto.
2: Esatto.
1: 378-378-125, tra poco la risposta ai vincitori.
0: Spendete!
2: No, spendete. Torniamo tra poco, spendete. A tra poco.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Panni, in provincia di Foggia, sono le 20.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buona serata da Sergio Gadda. Salgono a 6 i casi della banda della minicara a Roma. Un 67enne ha denunciato di essere stato colpito in strada domenica sera. Vertice in procura tra gli inquirenti. Mantiloni.
9: Un sesto uomo è rimasto vittima nella capitale della banda della minicar nera. Un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monte Verde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. L'uomo stava percorrendo a piedi viale di 420 quando è stato avvicinato da una minicar con a bordo due persone. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto spunta l'identikit di uno degli aggressori. Si tratterebbe di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Un punto di svolta nelle indagini sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. A Ponte Testaccio, un italiano residente a Parigi, è stato colpito con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore. I 6 episodi sono avvenuti nell'arco di 2 notti tra Monteverde e Testaccio.
8: Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Pillay odia l'America e Israele e torna Trump. Washington annuncia sanzioni contro la CPI. Poco fa invece il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale. Intanto il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Sono stabili invece le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli. Migliora il quadro polmonare ma è stato sottoposto a tracheotomia, quanto si legge sul bollettino medico diffuso poco fa. Il mondo della radio invece piange la morte di Federico L'Olandese Volante, aveva 76 anni, per 18 anni ha lavorato anche per RTL 102.5. Il funerale a Milano la prossima settimana. E siamo al ciclismo, domani si corre il Giro di Lombardia, RTL 102.5 è la radio ufficiale della corsa, il nostro inviato.
10: C'era tanta gente oggi nel centro di Bergamo per la presentazione delle squadre che parteciperanno a Lombardia. Come da tradizione nel ciclismo, applausi per tutti. I decibel però si sono alzati quando sul palco sono saliti coloro che domani cercheranno di approfittare dell'assenza dell'infortunato Pogacar, dominatore delle ultime 5 edizioni, e Evenepoel, Seixas, Del Toro. L'Italia non festeggia da Nibali 2017. Ciccone e Piganzoli stanno bene e cercheranno di dimostrarlo lungo i 239 km del percorso da Bergamo a Como. Lungo il tracciato ci saranno 8 salite, tra cui quella storica, la Madonna del Ghisallo. Nella finale ci saranno 2 passaggi a San Fermo della Battaglia, dove forse si deciderà la corsa e dove è stata allestita anche una fan zone. Da Bergamo, lì nello studio.
8: Meteo e traffico.
7: Previsioni del tempo.
11: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Il vortice di bassa pressione si sposta verso il centro-sud, rinnoverà sabato condizioni di instabilità. Sulle regioni meridionali fenomeni anche intensi sul basso versante tirrenico, con invece un miglioramento del tempo al nord e sui settori tirrenici centro-settentrionali. Temperature in calo anche al centro-sud, valori compresi tra 20 e 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Via Radio.
12: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per interventi di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara e 2 km tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Code per lavori che ritroviamo anche nel tratto tra Fermo e Grotta Mare in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra Caglianello e San Vittore in direzione di Roma ci sono 2 km di coda per traffico congestionato congestionato. Tra Firenze Sud e Scandicci verso Bologna troviamo un chilometro di coda per un veicolo fermo sul tratto, mentre per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Modena Sud e il bivio con l'A14 in direzione di Bologna. Segnalazione di questo momento: sulla 4 Milano-Brescia per un incidente è stato disposto il blocco del traffico tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: RTL 102.5. 20 e 5 minuti, sempre al bacio.
0: Beh.
1: E sempre protagonisti, ovviamente, Simioli, Fratella e Taranto fino alle 21.
0: È una mission.
1: Una mission,
0: posso,
1: sì.
0: Posso lanciarla? Sì. Cerchiamo un ragazzo che sta attraversando l'Italia a piedi da Rimini a Roma. Pensate un po'. Sì.
1: Come si chiama? Perché magari ce ne sono più.
0: Allora,
1: di uno.
0: Aspetta un attimo, perché
1: ragazzo,
0: l'ho visto sui social.
1: Ragazzo,
0: se si è all'ascolto, insomma, è un passeggiatore. Ecco, chiamiamolo
1: perché,
0: così.
1: Perché arriva a Rimini? Perché ha scelto proprio di arrivare a Rimini da Roma, Fredella?
0: No, da Rimini a Roma. Perché sta scendendo.
1: Da Rimini
0: al contrario.
1: A Roma.
2: Perché iniziano con la R entrambe. Lui
1: porta
2: detto,
1: le piadine a Roma.
0: Ha detto, vado a fare due passi, esco, vado a comprare le sigarette
2: e va al Colosseo. Vabbè, ci sta, perché no?
0: Tra
2: perché
0: poco no? Vediamo se riusciamo a trovarlo. È anche un content creator, quindi sta facendo dei contenuti. Vediamo se c'è all'ascolto, si faccia vivo. Bene, partiamo.
2: Giulie e Brescia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sia 20 e 12 RTL 102.5 e noi abbiamo già rintracciato perché abbiamo dei poteri magici, diciamo,
1: sì,
0: i
1: subito.
0: Poteri noi siamo
2: i
0: il
2: poteri
0: quinto,
2: forti, no,
0: noi siamo il quinto potere,
1: no,
0: e siamo quello, io, Gianni e Taranto
2: in campagna, siamo in campagna.
0: Allora, un ragazzo, allora, che sta facendo una passeggiata di 400 chilometri,
1: 400, bravo, pochi, dai, da pochi. Rimini, da Rimini a Roma lo sta facendo perché quello dovrebbe essere il cammino di San Francesco, si chiama
0: Francigeno.
1: Dov'è a quest'ora?
0: Eccolo, è lui, Gabriele Arduini.
1: Buonasera.
3: Eccomi, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Dove sei squillante in questo momento?
3: In questo momento stiamo per arrivare a Fano, alla nostra prima tappa, l'Arco di Augusto.
0: Appunto, lì si dice che Fano stasera, appunto.
2: No,
0: ecco, no, quando è previsto l'arrivo a Roma a piedi, molto comodo da Rimini, no? Tra l'altro.
3: L'arrivo a Roma è previsto il 18, se ci arriviamo.
0: Di che mese?
1: No, se come ci se ci arrivate?
2: Ma come funziona? Quindi vabbè, tu fai tot chilometri al giorno, immaginiamo, ma ti fermi poi dove,
3: esatto,
2: dove dormi?
3: Sono circa 30 chilometri al giorno, ovviamente si cerca di farlo sempre di più, ma ne facciamo sempre di meno.
0: Sì.
3: E l'obiettivo è arrivare in 10 giorni.

0: Ok.
1: Ma ti sento scoraggiato. Quanti chili credo, perderete con 400 km a piedi più o meno?
2: Quanti chili?
3: Sì.
2: Stiamo portando 35 kg perché l'idea è.
3: No, quanti ne perdete?
1: No, perché così
2: uno
1: noi dice,
2: di peso corporeo?
1: Sì, certo. Sì, più o meno.
2: Io mi sono portato abbastanza cibo in realtà, quindi magari
3: potresti, vabbè, se ingrassi con lo se cammino. Senti, invece domanda, però una domanda un po' situazione sì, Calli, sì. Com'è?
0: Ecco. Vabbè.
3: Cioè, Calli sono già usciti
0: allora, il primo giorno ancora.
2: Lorenzo, il mio compagno di viaggio, ha una vescica sul piede destro.
3: Benvenuto.
2: Io ho scelto la scarpa giusta, quindi no, non ce ne ho.
0: Bravo,
1: va
0: vedi.
1: Bene, va bene.
3: Ah, guarda, che anche noi abbiamo la vescica, anche io e Gianni Taranto.
1: No,
3: guarda,
1: ma è stata una seduta con un il podologo Fredella. Ci sentiamo la settimana prossima per capire dove state.
3: Sì,
1: vogliamo
3: bravo,
1: seguirvi.
3: Vi seguiamo.
1: Capito?
0: Sì.
2: Va bene, se siamo vivi risponderemo volentieri.
1: Se siamo vivi, ragazzi, ma che vi state facendo? Ma tornate a casa a questo punto, vi sento scoraggiatissimi.
3: Vuoi un consiglio? A Fano c'è la stazione, prendi il primo treno e torna a Roma col treno.
1: Bravo.
3: Grazie, Fredè. Gabriele.
1: Mi stanno facendo preoccupare se
3: a
1: torniamo
3: vivi,
1: se ci arriviamo.
3: E per i cani.
1: Le vesciche, tornate a casa.

0: Run One Republic, 20-21 minuti. Attenzione però, vincitore al
1: telefono. Ce l'abbiamo, non so il nome, come ti chiami? Ciao!
2: Massimo.
1: Massimo, da dove?
2: Da Bassano del Grappa.
1: Bene,
3: ci piace. Ha già partecipato.
1: Sì,
3: lui,
1: ci piace la seconda parte della città.
0: La Grappa.
1: Allora, esatto. La domanda, Gianni, qual è?
3: Allora, famosissimo cantante napoletano che ha appena comprato casa in Liguria e quindi cambia cognome.
1: Come chi si è? Chiama? Con la G, vai.
2: Gigi D'Alessio.
1: Hai vinto 5 termosifoni della signora Diamante Simioli che ti serviranno per l'inverno.
4: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo. Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
9: Pioggia di fatture da Saturno.
10: Fatture processate.
9: Pratiche nebulose.
10: Già chiuse.
11: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
12: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
15: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
21: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
20: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
21: Questi non me li lascio scappare.
22: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino. Senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
23: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
24: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
25: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
26: E da oggi anche il mobile.
25: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
27: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
28: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.

0: 20:33 su RTL 102.5. Diamo i numeri, vogliamo numerare.
1: I numeri,
0: e allora atterriamo da Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino. La nostra Alessandra, meno male ci sei tu.
2: Eccoci ragazzi, allora adesso vi racconto, in realtà mi rivolgo a chi magari ieri è passato per gli aeroporti di Roma, non solo l'aeroporto di Roma Fiumicino ma anche magari a Ciampino, potrebbe aver notato delle luci azzurre turchesi, in realtà per l'esattezza. In realtà non è un colore scelto a caso, perché ieri era la giornata della dislessia, l'8 ottobre appunto è la giornata dedicata alla dislessia, e ADR, quindi gli aeroporti di Roma, hanno preso parte a questa campagna insieme ad altri aeroporti europei. Quindi per esempio a Ciampino l'ingresso è stato illuminato da queste luci azzurre, mentre invece qui a Fiumicino l'area della fontana è un altro edificio direzionale. Il colore azzurro e turchese non è casuale, è proprio il colore scelto per la campagna di sensibilizzazione per la dislessia, e appunto insomma si è scelto questo colore per sensibilizzare su questo disturbo che colpisce oltre il 10% della popolazione, che è un disturbo che chiaramente non si vede ma che serve appunto ad includere, a far sentire inclusi anche chi ne soffre.
0: Beh, posso dire, e ogni tanto ci vuole anche una pillola di serietà in questo programma fatto di scemità.
1: Esatto, meno male, ogni tanto torniamo seri.
0: Esatto, esatto. Allora,
3: grazie Gianni,
0: puoi descriverci l'opera d'arte alle tue spalle?
3: Grazie Vatta.
2: Io?
3: Qual è l'opera d'arte che neanche la vedono, che non sono collegato alla Radiovisione? Grazie Vatta.
0: Ma è quel lenzuolo che hai dietro.
2: Ciao,
1: Ale, grazie.
3: Taranto, c'è una nuova canzone, vai.
1: Lil Nas X.

0: Michael Jackson, Another Part of Me, 20 e 42 minuti. Sembra già quasi un millennium, sembra già che siamo scesi in cantinetta, invece no, scenderemo perché, ma tra un pochino.
1: Sai perché? Perché noi abbiamo montato da oggi il palo, quello tipo i pompieri americani.
0: Sì,
1: Gianni, per fare
0: scendere
1: prima,
0: più veloci.
1: Sì. E quindi ne ha preso già uno, capito?
2: Allora, abbiamo deciso, io e Taranto, Fredella, sì, ma tu sei il direttore.
1: No, per carità.
2: Per Patti Smith, che pensi di Patti Smith?
1: Io conoscevo la sorella. Patrizia Smith.
0: Ma come?
1: Patrizia, si chiamava Patrizia, aveva una sorella.
0: Vabbè,
1: insomma, era nata vicino Trani, lo sai?
2: Ma vabbè, dove ci vuoi portare? Farmi capire. Noi vorremmo parlare di musica,
1: è la verità, è la verità.
2: Il nostro lavoro, il mio editario è anche questo.
1: Ecco,
2: senti,
1: appunto,
2: che mettiamo, Taranto?
0: Ma vediamo, vediamo, facciamo scegliere voi. Allora, 378
2: come si chiamava quel pezzo?
1: No, quello che era la sigla di un programma notturno.
2: Because the night.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Dark Planet, convenienza nostra.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Ah, finalmente l'autunno. E c'è anche la mid-season sale di Prenatal. Eh già, fino almeno 50% su tutto l'abbigliamento autunno-inverno. Così risparmio. Eh sì, fino al 19 ottobre. E i colori delle foglie diventano incredibili. L'aria si fa più fresca, le giornate si accorciano. Le tisane hanno finalmente un senso. Da Prenatal, ogni stagione ti offre qualità, assortimento, servizi e le migliori marche. È Prenatal e conviene.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Isoppa 01 Distribution presenta.
19: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
18: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
18: Esopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: sognare una vacanza d'inverno?
21: Previsto.
20: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
21: Inaspettato.
20: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
20: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: RTL 102.5 ci dicono, ci correggono i nostri amici da casa, il palo c'è anche in molte caserme dei Vigili del Fuoco in Italia, ma non viene più utilizzato per motivi di sicurezza. Zari da Milano, non so chi sia Zari, però.
1: E dovrei usarlo io per scendere in cantinetta, Fede, ma sei veramente proprio sadico.
0: Dai.
1: Sadico. Allora, come stanno andando le votazioni per Patti Smith?
2: Non diciamo niente, però c'è una canzone, diciamo in netta, proprio in netto vantaggio, però vediamo, magari tutto
0: un plebiscito, un plebiscito.
1: Fedella che sta inquinando tutto, le prove, sta inquinando le prove.
0: Le prostate sto inquinando, dai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, questa canzone mi fa pensare alla notte, un programma notturno, non
3: l'hai
2: la luci
3: già
2: rosse.
3: Detto,
4: no,
3: allora, io stasera ho portato su il vinile, infatti sentirete gracchiare.
4: Ah, che bello.
2: Cosa?
3: Solo che devo farlo io perché è una finta.
4: Come fa?
2: Ma sembra il brodo questo,
4: bello,
2: scusa.
4: Regalo,
3: no, ma tu che ne sai? Tu sei giovane, così gracchiava il vinile. Che ha vinto?
4: Ha vinto Because the Night, Patti Smith.

0: Capolavoro Because the Night di Patti Smith, allo scritta da Bruce Springsteen, lo ricordiamo, così,
1: esatto,
0: a onor del vero,
1: a onor di cronaca, la diciamo la verità, onor di cronaca.
2: Buon fine settimana a tutti da Napoli. Ciao.
0: Grazie,
2: Fredella,
0: Gianni.
2: Ciao Taranto,
1: buona serata. Ma adesso giornale orario e poi una puntata mitologica della Suite 102.5. Noi torniamo lunedì. Forse, se non ci licenzia, forse.
0: È vero, non si sa mai. Ciao a tutti, a lunedì. Anche a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata, da Sergio Gadda. Subito una notizia di poco fa: un terremoto di magnitudo 8 sulla scala Richter è stato registrato a Panama, epicentro a circa 14 km a sud-ovest di Pizzalosa a Riba. Panico nella capitale. Poco fa invece è stata avvertita una seconda scossa di magnitudo, questa volta 6. Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la pace, è andato la giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza. Scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Alberto Ciapparoni.
5: Un premio alla difesa del diritto internazionale quando le sue istituzioni sono sempre più sotto attacco. Questi i motivi del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ex guida della commissione d'inchiesta dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Applausi dopo l'annuncio. Se applaudite più forte, lo divido con Trump, ha scherzato lei. In riferimento al suo predecessore, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo scorso anno arrivò a offrire la sua medaglia d'oro al presidente americano. E proprio Trump ha esternato tutta la sua ira per una scelta caduta su chi odia Stati Uniti e Israele e celebra Hamas, tanto che il segretario di Stato Rubio ha annunciato sanzioni economiche contro la corte. Durissima pure la reazione israeliana. Per Tel Aviv, Goebbels sta applaudendo. Secondo il premier Netanyahu, persa qualsiasi bussola morale, accuse a cui la Corte ha replicato dicendo che giudicherà la storia, mentre l'Unione Europea, a partire dall'Italia, si è schierata a sostegno incrollabile del Tribunale per i crimini internazionali.
4: Notizie che arrivano in questo istante: la Russia fornirà oltre 300.000 tonnellate di gasolio agli Stati Uniti e al mondo. Con la riapertura dello stretto di Hormuz e il carburante russo, i prezzi scenderanno rapidamente, quanto ha scritto proprio poco fa il presidente americano Trump sul suo social. Torniamo in Italia. I passeggeri di un'auto travolta dalla tromba marina che ha colpito il territorio di Petrosino in provincia di Trapani sono stati trasferiti in codice rosso a Palermo e sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Giuseppe Sempio, indagato per corruzione in uno dei filoni dell'inchiesta pavese sull'omicidio di Garlasco, parlerà stasera a quarto grado. È stata diffusa un'anticipazione. Sentiamo, lui parla dei soldi dati agli avvocati per difendere il figlio. Sentiamo le sue parole.
6: Con gli avvocati in quel periodo là avevo, comunque insomma, eravamo lì che dovevamo capire cosa dovessero fare loro, insomma, ma non credo, perché comunque siamo andati sempre comunque bene con loro. Io, se torno indietro come prima, l'unica cosa che farei, mi farei fare la fattura.
4: Camera ardente domani dalle 8 a mezzogiorno a Conversano per Federico l'Olandese Volante, morto oggi all'età di 78 anni, DJ e produttore, ricordiamo, ha lavorato per 18 anni anche RTL 102.5. È tutto, traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 4 Milano-Brescia, dove è stato chiuso il tratto tra Pero e il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion. Per i percorsi alternativi ricordo che potete contattare il nostro call center via abilità al numero gratuito 803-111. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, bentrovati, buon venerdì 9 ottobre 2026, è weekend anche per noi della suite su RTL 102.5, con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte, salutando Francesca Ceyen, la ritroviamo lunedì, eccoci qui con Nicolò Giustini.
9: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, rimaniamo nello studio di Cologno, e senza di lei il venerdì, Silvia Signore, buonasera.
10: Buonasera, Buonasera anche a Stefania.
11: Eccoci, eccoci, pronti tutti e quattro a tenervi compagnia anche in questo venerdì sera per le prossime tre ore, come avete già giustamente ricordato. Ma domandina, cari amici,
10: sì, è sì. successo?
11: Il venerdì si mantengono le tradizioni?
9: No, certo che sì, no. certo che sì, certo cioè? Che sì. Tra poco cioè? Giochiamo alla canzone sbagliata, alla 02251515 e tutte le cose che poi ne verranno. Forse l'ultima mezz'ora, non lo so, se mi va di farla.
11: No, non
9: ve lo
11: devi,
9: dico già. Comunque, cominciamo noi Mungi con la sigla.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: papà.
1: Blanco e Mina, un briciolo di allegria alle 21.12 su RTL 102.5 nella suite. Nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi con la canzone sbagliata. 7 piccole regole, Nick.
2: No, non è vero, la regola è una e una soltanto ed è anche molto molto molto semplice. Ora noi vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse. Mm-hmm. Poi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi la canta e soprattutto il titolo. Quindi, se siamo tutti d'accordo, ma evidentemente lo siamo,
3: sì,
2: per favore, Mungi, scratch and reverse.
3: Vada!
1: Intelligenza artificiale?
2: No.
4: Ma
1: io non ho idea, raga.
3: Beh, qualcosa, ma è difficile stasera.
2: Se lo leggi c'è scritto, ma
1: Silvia,
2: tu non sai.
3: Però se si ascolta con attenzione la voce c'è qualcosa di riconoscibile. Sì, sì.
2: Basta,
3: non
2: così
3: non possiamo aggiungere
2: niente.
3: Non
2: diamo troppi indizi, sennò diventa troppo facile.
3: Ma tanto non vincono niente.
1: Dai un indizio, Silvia, al volo un indizio.
3: No, Silvia non cede. Quello che tu non fai mai.
2: Schifo.
3: No, è una cosa che
2: lo fa sempre, scusami, hai ragione, ho sbagliato.
1: Ma hai fatto ridere, hai ragione.
3: Perché Simone Palmieri non lo è mai.
1: Hai ragione. 02 25 15 15. Artista e titolo tra poco in diretta con noi.

0: La tuta gold, quella di Mahmood alle 21.20.
1: Mahmood!
0: Su RTL 102.5 la suite si canta e si gioca con voi allo 02 25 15 15 in questa formazione, quella del venerdì, perché è weekend, quindi Stefania Iodice e Silvia Signore con voi fino alla mezzanotte.
1: Sì, poi anche sono... Giustini e Palmieri, direi.
2: Sì, ma non è importante, non è importante.
3: Lui, no, quando arriva Silvia Signore si rincoglionisce totalmente e smette di collegare.
4: Vabbè, ma quando vede qualsiasi bella ragazza,
3: no, perché no, Stefania non fa, Stefania non gli fa lo stesso
4: vabbè,
3: effetto.
4: Ma perché non è qui in studio con noi?
3: No, Silvia, no, vabbè, Silvia, vabbè. Tu che hai l'esclusiva, come ha l'esclusiva il nostro che amico, bravo, che gioca la canzone sbagliata. Buonasera da Verona, Salvatore.
5: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Da dove ciao chiami?
1: Avevo appena detto
4: da Verona.
0: Non l'avevo sentito, scusa.
1: No, Salvatore, scusaci, pensava fosse il cognome Salvatore da Verona, capito? Lui.
5: No, assolutamente. Sto andando però a Bergamo, sto andando a Bergamo a prendere mio figlio che rientra dalla Bulgaria.
0: Ah, quindi chiami da Bergamo, Salvatore?
1: Sta andando.
5: Adesso sono esattamente zona Linate, quindi non so che.
0: Quindi chiami da Milano, Salvatore, non da Milano dove chiami.
3: Poi scusami, Salvatore, per andare da Verona a Bergamo stai andando passi da Linate, non ho capito bene.
5: La strada. Ma che ne so, forse mi sono perso.
1: Tranquillo.
3: Posso dire, l'importante è che sai che tuo figlio arriva tardi, perché sennò.
1: Esatto, ti sarà lì ad aspettare ore.
3: Scusami, sa per l'intromissione, no? Se posso, cosa è andato a fare tuo figlio in Bulgaria?
5: Allora, ha fatto una settimana di Erasmus sulla sostenibilità, spero abbia imparato qualcosa, abbia conosciuto un con persone di tutta Europa, con ragazzi della sua età, 20 anni.
0: Guarda,
5: una bella
1: capito, Simone?
0: Salvatore,
1: impara.
0: Ho fatto anche io un Erasmus in Bulgaria proprio sulla sostenibilità.
3: Sì, sì,
0: e
3: sì,
0: ho
3: sì,
0: imparato.
3: È tornato a casa con 15 numeri di telefono di persone.
1: Beh, i convegni si prendono contatti, effettivamente.
3: Ed eccola lì,
1: no?
3: Quell'altra. Ma che cos'è? Ma che cos'è diventato questo programma? Vabbè, allora, Sassa, poi magari quando vedi tuo figlio, facci sapere se è tornato a casa con qualche contatto in più e ci siamo capiti.
5: Allora, è tornato sicuramente con un tatuaggio che mi ha mandato,
3: ecco,
5: in foto, per cui
3: chissà.
4: Ma in una settimana si è fatto un tatuaggio?
5: Una settimana, sì.
1: Si sarà tatuato il nome del convegno sul
3: ma
1: braccio,
3: posso dire, si è tatuato canzone sbagliata, perché noi dobbiamo giocare, sai, allora ti facciamo sentire un pezzettino della canzone, prego Stefanio. Grazie Stefanio. Allora adesso, Salvatore, ci devi dire chi canta questa canzone famosissima secondo te?
5: Allora canta Raffaella Carrà.
0: Bravo!
1: No, aspetta.
3: No, ragazzi, Raffaella Carrà. No. Che canzone pensavi che fosse di Raffaella Carrà?
5: No, a far l'amore comincia tu.
3: Come a far l'amore comincia?
0: Però no, ce l'avamo, eh?
3: No.
1: Beh, c'entra un po' l'amore.
3: Facciamo
1: più la sincerità,
3: così.
1: Forse.
3: Brava, c'entra la sincerità. Andiamo al VAR da Stefania. Stefania, che canzone è? Facci sentire, va. Sì.

0: Salvatore.
1: Cantala Salvatore.
2: Bravo Salvo.
3: Ci vediamo
1: tuo figlio.
3: Dai, ragazzi,
0: ciao.
3: Ci vediamo, ci sentiamo.
1: Signore e signori, scusatemi.
0: Io l'avevo dato l'indizio. Sì.
3: Brava.
1: Questo è un momento importante. Lezioni di canto di Palmieri. Come vanno? Mungi, per favore, abbassa la base che sentiamo. Vai.
0: Mo ti voglio, vai.
3: Sincerità, adesso è tutto così semplice.
1: Ragazzi, non va a tempo. Veramente neanche quando schiocca le dita, è incredibile.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
11: Vimar, energia positiva.
12: Hai parcheggiato al primo colpo.
13: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, eh. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
14: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
15: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
14: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
4: Uè.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
8: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
8: E di interessi?
20: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Annalisa con Esibizionista alle 21.35 su RTL 102.5 nella suite. Chiedo una cortesia, un momento di attenzione, un momento importante per noi. Prego Silvia.
1: Allora, un indovinello che però è anche ha un fondamento scientifico, eh.
2: Ok.
1: Allora, sì. Quando un leone si accoppia con una tigre,
0: ecco,
1: che cosa succede?
2: Cioè, nel senso, cosa nasce?
3: Allora, già faccio fatica a immaginarmi la scena di un leone che si accoppia con una tigre.
0: Un leone che si accoppia
1: con una con tigre.
3: Un tigrotto, sì. Un
1: cosa
3: tigrotto.
1: Nasce? Vabbè, nasce una ligre.
0: Bene,
1: è vero, lo dice.
2: Esiste?
1: È vero, sì, sì.
0: Aereale,
1: esiste
0: sta roba.
1: Esiste davvero, è uno dei felini più grandi al mondo e pesa 400 kg.
0: Ma grazie,
2: ah, vedi,
0: ma
2: momento super quark.
0: Ma è bellissimo.
1: Esatto.
3: Ma ricordate quando il nostro regista aveva detto di fare 30 secondi?
0: Sì, era meglio farli.
2: Era meglio farli.
1: Io pensavo mandasse. No,
4: Un altro giorno e mi devo svegliare,

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande.

0: 2222 alle 21:41.
1: Ecco, siamo tornati, sì, il Tuscolano. Eccoci qua.
0: Chi se lo ricorda il Tuscolano? Molto bene. Su RTL 102.5 nella suite, ovviamente, era un'imitazione di una professoressa che veniva fatta a Zelig, ok? Sì, sì. Parliamo ormai di 20 anni fa, no?
2: Sì, io ero piccina, tu forse già vecchio, Palmieri?
0: No, vabbè, io avevo 11 anni, una cosa del genere.
3: Ma Palmieri è vecchio dentro.
0: No, io sono maturo, amore, diverso.
1: Sì, Marameo, proprio, guarda.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona perché mia.
13: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
13: E di interessi?
11: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
14: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
15: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
21: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
0: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu. Ti aspettiamo a Milano.
3: Perché la ricerca non si ferma.
22: Ma possiamo venire anche noi?
3: Sì! pittarossopinkparade.it.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
24: 01 Distribution presenta.
25: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
24: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
26: Tu non ti senti un re di Napoli?
27: Io non mi sento nessuno.
24: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Billie Eilish, I on Milo, alle 21.53
1: su non è Milo,
0: lo sapevo che impazziva. Su RDL 105 nella suite Silvia, Silvietta.
2: Vocale!
3: Giusto per precisare, c'è anche il caso contrario, ovvero se una tigre si accoppia con una leonessa, nasce un tigone.
2: Un tigone. No, quante cose impariamo.
1: Abbiamo la prova.
2: Ma non è vero, non lo so.
1: Della scienza, qua, vediamo se, ho paura di scrivere tigone su.
2: Che te lo corregge, capito?
1: Sì, che apra le
2: tigrotto. No, tigressa.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo.

0: Ricky Martin, Maria, alle 22 in chiusura di...
1: Uepa!
0: Che è successo? Uepa! È arrivato Sergio Gatta e Silvia Signore si è emozionata.
1: Ha detto uepa!
0: Uepa! È arrivato Sergio Gatta, l'Andrez.
2: Perfetto.
0: Perfettico!
2: A tra poco!
0: A tra poco!
1: Anche a Macerata Campania, in provincia di Caserta, sono le 22 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonasera da Sergio Gadda. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, ora i partiti guardano al voto. Alberto Ciapparoni.
5: Come da previsioni, Mattarella ha promulgato lo Stabilicum e superato lo scoglio del Parlamento e della firma del Capo dello Stato. La legge elettorale dovrà ora passare l'esame della Corte Costituzionale, visti i tanti ricorsi che saranno presentati. Probabilmente lo dovrà fare entro febbraio. Riflettori innanzitutto sul cambiamento più vistoso, che riguarda la soglia per il premio di maggioranza, che è stata alzata al 42%, e riflettori anche sulla norma che impone l'indicazione del candidato premier nel programma. Di sicuro, passata la legge elettorale, tutto il Parlamento si interroga solo sulla data del voto. Secondo le ultime indiscrezioni, le elezioni si terranno in primavera, al massimo a giugno, con il leader della Lega Salvini che starebbe trattando e avrebbe chiesto la Premier Meloni almeno l'approvazione immediata di un provvedimento forte in vista del voto, ovvero l'autonomia.
4: Ora il lutto che ha colpito il mondo della radio: è morto Federico L'Olandese Volante. I funerali la prossima settimana a Milano. Valentina Iannicelli.
6: Domani dalle 8 alle 12 si terrà una veglia presso il cimitero di Conversano in Puglia, dove amici, conoscenti e ascoltatori potranno salutare e rendere omaggio a Federico von Stegeren. Per tutti Federico L'Olandese Volante. Lo comunicano i figli con un lungo messaggio per annunciare la morte a 76 anni del papà, aggiungendo che la cerimonia funebre si terrà a Milano la prossima settimana. Federico aveva una risata contagiosa e una personalità magnetica. Si aggiunga una corporatura imponente, una voce inconfondibile e un biondo irripetibile. Sono gli ingredienti del cocktail perfetto che componevano il mix di competenza, simpatia ed esuberanza della voce storica della radiofonia italiana. Uno di famiglia qui a RTL 102.5. Per quasi 20 anni, alle 3 del pomeriggio, lui è stato il timoniere del programma The Flight, che si chiama ancora così perché lui era Federico L'Olandese Volante. Buon volo, Fede.
4: Domani intorno alla Serie A si giocano le partite del sabato della sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma. Così sulla lunga sosta per la nazionale l'allenatore dei nerazzurri Kivu.
7: Quello che cambia è l'attesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione. Quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni. Il resto è tutto normale.
4: Alle 20.45 si gioca Napoli-Frosinone, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Il vortice di bassa pressione si sposta verso il centro-sud, rinnoverà sabato condizioni di instabilità. Sulle regioni meridionali, fenomeni anche intensi sul basso versante tirrenico, con invece un miglioramento del tempo al nord e sui settori tirrenici centro-settentrionali. Temperature in calo anche al centro-sud, valori compresi tra 20 e 25 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Le uniche eccezioni ci arrivano dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese in direzione di Brescia. Mentre per chi va verso Milano c'è coda per lavori tra Trezzo e Cavenago. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: 22.4 RTL 102.5, la suite siamo noi, è venerdì e weekend, fino alla mezzanotte ci siamo, Silvia Signore, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, però tra poco...
1: Sorpresa perché introduciamo un nuovo momento del venerdì, verso le 22.10, tutti i venerdì ci collegheremo e apriremo la nostra nuova rubrica, volete sapere il nome?
0: Vai!
2: Sì.
1: A tutto Gossuit!
3: Gossuit! È difficile però da pronunciare!
0: Gossuit!

0: Showman delle 22:11 su RTL 102.5 nella suite, momento che però deve annunciare Nicolò Giustini.
1: È vero, perché lo abbiamo detto, ha un titolo tutto questo e si chiama A Tutto Go Suite.
0: Sì.
1: Ricordatevi di questa cosa, ha un nome e un cognome, la persona che ci aiuterà a raccontare questo momento, e in questo momento non sappiamo dove sia, questi saranno collegamenti itineranti, non sappiamo da che parte del mondo stia, ma sappiamo chi è: Gabriele Parpiglia!
2: Buonasera. Sono felicissimo di far parte di questa allegra compagnia. Saluto tutti, saluto i radioascoltatori. E in questo momento vi saluto da Londra, precisamente da casa dello chef Giorgio Locatelli, che in questo momento è impegnato anche nelle riprese di MasterChef UK. Giorgio Locatelli, che non è il calciatore del Milan.
3: Come credeva Palmieri.
0: Scusami, ma perché lui, non ho capito, qui in Italia è giudice e là invece fa il concorrente?
2: Allora, no. Non male.
3: Ecco.
2: No, in Italia le registrazioni di MasterChef sono già terminate.
1: Sì. Okay.
2: Qui invece sono in corso e lo chef è stato qui alla National Gallery, dove ha preso residenza dopo la locanda Locatelli, credo per volere anche del regime, della regia, della monarchia, di una vecchia promessa fatta dalla regina, da quello che ho capito.
0: Sì. Mm-hmm.
2: Perché avere la residenza proprio qui alla National Gallery non è una cosa da poco. Posso dirvi, si mangia da Dio, cioè, si mangia veramente
1: noi
2: bene.
1: Vorremmo sapere, Gabri,
2: bene,
1: chi paga questa cena, ma non te lo chiederemo. Bravo Gabri.
2: Allora ti mando la foto del conto.
1: Bravo.
3: Ma anche mentre lo paghi, però
4: quello è il video, ci vuole il
1: video come quattro ristoratori. Quanto avremmo speso secondo voi? Comunque, Gabri,
2: un'idea ce l'ho.
1: In realtà noi siamo qui per parlare, come abbiamo detto, di gossip, ma non di
2: gossip,
1: cioè le cose che possono interessare anche a me, a Palmieri, perché so, almeno abbiamo scoperto io e Simone, che ci sono tre nuove donne sul mercato delle single, è vero?
2: Che vi aspettano.
1: A me, a Palmieri, ci aspettano.
4: Magari ci casca.
2: Vai.
1: Allora, partiamo da... Io volevo sapere come sta andando la fidanzata di Sinner. Come sta la fidanzata di Sinner?
2: Allora, qui mi faccio serio, perché se da un lato Sinner sta vivendo uno dei momenti più difficili di tutta la sua carriera, di quella presente e di quella futura, perché
1: certo,
2: io sono stato il primo a scrivere, ma non per darmi dei meriti, perché la verità, e infatti sono qui a Londra perché ho registrato una roba per le piattaforme che andrà in onda nel 2027, proprio inerente a questo argomento. In Inghilterra mi apprezzano, devo dire. E quindi è uno dei suoi momenti più difficili. Nel momento di maggiore sua difficoltà, Laila è lontanissima. Laila partecipa, fa interviste sui magazine e quindi rompe il patto di privacy che Sinner ha sempre chiesto e voluto. Laila partecipa ai karaoke, a feste, poi agli eventi esclusivi della moda. Lo fa in compagnia di un tale Oliver, un modello che fa parte della sua stessa agenzia, ma soprattutto lo fa lontano da Sinner. Sinner, che però, attenzione, non è che sta fermo con le mani in mano,
0: anche lui al Ronin a fare il karaoke.
2: Non è a Ronin a fare il karaoke, ma scrive su DM in Instagram alla Miss Greta Galassi. Greta Galassi, che risponde a Sinner, lascia il suo fidanzato storico Manuel, un mio caro amico.
1: Che salutiamo, il povero Manuel.
2: No, salutiamo Manuel, che io chiamo e dico: Manuel, scusa, mi è arrivata questa notizia. E lui mi dice:

0: argomento Sinner, e lui mi fa: parliamo. E allora lì nello scherzo poi si racconta, certo, la verità. Quindi Laila sì, è libera, non sta più con Sinner, e quindi ragazzi fatevi sotto.
1: Adesso subito l'abbiamo scritto in direct. E poi scusatevi, ma io non so se voi anche Silvia, Stefania avete visto, Arcuri si sposa?
2: C'è sto matrimonio.
3: Ma come se la ride? Ma
1: come ride?
3: Ma come se la ride?
0: Allora,
3: è
0: io
3: amore, è vero?
0: No, no, aspetta. No. Allora, ho letto la notizia mentre ero qui a Londra. E ho tu che cosa fai da giornalista? Scrivi direttamente alla fonte, ho scritto a Manuela, no?
1: Sì,
4: certo.
0: Ho scritto: Manu, ma scusa, ti sposi? E lei mi ha risposto con la prima: magari c'è casca. Quindi la puttana. No, però mi ha risposto così. La seconda mi ha detto: no, Gabri. E io ho detto: ti prego, dammi una risposta seria per poterla raccontare veramente. Mi ha detto: guarda, Gabriele, lo hanno scritto i giornalisti, lo sanno loro, la notizia proviene da Fantasylandia, assolutamente no, non è vero. Quindi se da un lato mi ha risposto con un magari c'è casca che comunque ti fa pensare, dall'altro ha smentito immediatamente. Tra l'altro oggi la persona in questione, un plurimilionario, ha detto che farà causa a chiunque ha scritto che c'è un matrimonio, c'è una storia, tra l'altro insultandolo perché ci sono X anni di differenza di età, in modo non carino. Quindi no, notizia fake news. Manuela Arcuri è libera, quindi ragazzi fatemi sotto.
1: A posto, sì, stiamo
3: aspettando.
2: Scusami, però non va bene, Gabriele, che tu stai trovando solo donzelle per
1: venerdì
2: i ragazzi.
1: Prossimo, venerdì prossimo siamo tre single maschi.
2: Bravo. Dai,
0: per questa prima puntata.
1: A parte che c'è comunque Sinner è libero, Stefania, nel caso ti servisse, sì, voglio dire. Però l'ultima al volo, Gabri, così poi ci salutiamo. Wanda Nara, che combina? Io sono grande fan della Love Story.
0: Wanda Nara ha chiesto un risarcimento a Icardi dicendo che praticamente lei ha smesso di lavorare per lui e quindi a casa sua ha perso soldi che vanno dai 200 ai 300 mila euro. Questa notte, proprio intorno alle 2 di notte italiane, si è espresso un giudice argentino dicendo assolutamente no. Al niente, contrario, Wanda Nara era famosa per Icardi. Icardi non dovrà dare un euro a Wanda Nara. Wanda Nara perde la causa, vince Icardi che festeggia champagne e quindi Wanda Nara single anche lei, ragazzi,
1: però
0: per voi sul mercato.
2: E vuole essere consolata in qualche modo,
1: sì,
2: forse.
1: Però se posso dire, tra le tre è la più problematica e io sinceramente lascerei perdere.
0: Allora se Nick, se tu ti fidanzi con Wanda Nara perdi il lavoro dopo due minuti.
1: Lo giuro, vado. Lorenzo, non lo farò mai e poi mai. Grazie.
0: Vabbè,
1: mille
0: Simone,
4: io sono pronto a perdere tutto per Wanda Nara.
2: Sei pure
4: Gabri
2: fidanzato,
4: sono
2: ma
4: pronto
2: voi,
4: a perdere voi tutto per Wanda Nara.
1: Grazie,
4: ciao,
1: Gabri.
4: Un bacio, ciao.
1: A venerdì prossimo,
4: ciao. Lara Uposini su RTL 102.5, ringraziando ancora una volta Gabriele Parpiglia per essere stato con noi.

0: Adele, alle 22:25 su
1: RTL. Someone like you.
0: Sì, grazie.
2: Qualcuno come il titolo.
3: Uno come te.
0: No, quella è la canzione di Cremonini, ah, giusto, è l'altra storia. Su RTL 125 nella suite. Comunque oggi è uscita, sono uscite le prime due puntate della nuova
3: sud-ovest-est.
0: Bravo, hai visto? Qualcuno ha visto qualcosa?
2: No. Comunque avevo letto appuntamento a stasera, quindi sono in dubbio che in realtà siano uscite da pochissime
3: sono
2: ore.
3: Sono uscite adesso, sì, ma Palmieri esatto. Vive.
0: No, non è vero che sono uscite adesso.
3: Perché on demand. On demand sono uscite caricate prima.
0: Allora cosa dite?
3: Però
0: cioè,
3: su Sky sono in onda adesso.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Quando cerchi le migliori marche con prezzi sotto costo?
7: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
6: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione e bontà leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilo, scontata del 55% a 1,29 euro.
7: Questi non me li lascio scappare.
8: Sostituisco!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituisco!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su Ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
13: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Zayn, Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever alle 22.35.
1: Che lingua.
0: Alle 105.
2: Strana.
0: Nella suite, colonna sonora, Silvia.
2: I 50 sfumature di grigio.
3: Ma guarda come si passano le informazioni sotto banco. Vabbè, dopo controlliamo.
1: No, ragazzi, non è.
2: Io non lo so, l'ha detto lui.
1: È la canzone di Ellie Goulding, la canzone colonna sonora. Non è
0: sono confuso.
2: Vabbè, ci sono diversi capitoli. Hai fatto dire una cosa finta, sei pessimo.
1: Ma no, sei tu che ti fidi e sbagli tu.
2: Mai, me la pagherai, guarda.
3: Comunque, ragazzi, io lo so che venerdì e uno dovrebbe, non lo so, vivere il venerdì in maniera leggera, spensierata e quant'altro. Io invece vorrei dare un brutto colpo all'autostima di tutti quanti noi, anche di coloro all'ascolto, perché ho letto sta ricerca molto interessante. Secondo la quale, quando ci guardiamo allo specchio, ci vediamo in media 10 volte più affascinanti di quello che siamo veramente. Capito, Simone?
1: Come fa ridere, perché io ho tolto tutti gli specchi da casa pur di non vedere quanto sono affascinante.
0: Invece, per esempio, io e Stefania andiamo in palestra solo per guardarci allo specchio, per esempio.
2: E poi è un altro discorso.
3: Lì ti devi guardare per l'esecuzione dell'esercizio. Però lo specchio in casa serve anche per capire un po' come ti stai conciando.
1: Eccola lì che c'ha lo specchio in camera da letto. Stefania!

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: La novità di 22 Simba ne vale la pena alle 22.40 su RTL 102.5 nella suite in questo venerdì 9 di ottobre, dove tra una cosa e l'altra siamo arrivati anche a parlare di specchi.
1: Sì,
0: quanti,
1: dicevamo.
0: Guarda, mi posso chiedere, posso fare la mia domanda?
1: Sì, vai, fa l'interazione.
0: Al 378-378-1025, quanti specchi avete a casa?
1: Tantissimi.
0: Come li usate? Cioè, tipo quelle, avete uno in salotto, uno in bagno. Fateci sapere questo.
1: Ma lo sai che ci sono delle, dei luoghi nella casa dove lo specchio non va assolutamente messo?
2: Ecco lì la scaramanzia.
1: Sì, ci sono delle storie dietro.
0: Allora, tra poco ripartiamo da qui. Grazie Palmieri nel frattempo.
3: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
8: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: 01 Distribution presenta.
15: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
14: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
16: Tu non ti senti un re di Napoli?
17: Io non mi sento nessuno.
14: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: Justin Timberlake, Jay-Z, Sweet and Tie. Sweet come il nostro programma, d'altronde.
1: No.
2: Suit.
1: E il vestito. Suit. Il tie cos'è? Il suit di vongole è buono. Il
0: tie è influenza,
1: la
0: no?
1: La cravatta.
0: Ah, infatti, alle 22.51.
2: Ti è venuta.
1: Che ignoranza.
2: Vabbè, comunque parliamo di specchi. Al 378-378-125, tanti messaggi. Dai. Vero, girls?
1: Esatto. Maria Rosa ci dice, girls, dove ha gli specchi? Bagno, ingresso, sala cucina, camere da letto e cucina. Però in alcuni posti forse dovremmo suggerirle di toglierli.
3: Come per esempio davanti alla porta d'ingresso. Perché riflettere l'entrata crea un senso di spaesamento.
2: Hai visto?
1: Questo non secondo noi, ma secondo l'antica, come si chiama, regola del Feng Shui. Possiamo chiamarla così?
3: Arte cinese. Anche di fronte al letto non dovrebbe mettere, cioè non si deve mettere.
0: Ma perché tu l'hai fatto?
3: Io non l'ho fatto, che ne sai? Tu hai mai visto il mio letto? La mia camera da letto?
1: In camera da letto?
2: Io non voglio sapere cosa è successo tra voi due in camera da letto. Però
1: ma gliel'ho fatto fare il tour della casa.
2: Quando tu sei in una camera da letto, magari con la tua fidanzata, no? E c'è uno specchio. Ti guardi?
0: Sempre io.
2: Sempre.
0: No, devo rivedere la prestazione.
2: Certo.

0: George Michael, Outside, alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite. Stefania, lasciami dire che voglia di ice coffee.
1: Mamma
0: a quest'ora,
1: mia.
0: È vero?
1: È vero, è vero. Venerdì sera, alle 23 in punto, tra pochissimi istanti, altro che cocktail super, no? Boh, particolari. Bella ice coffee.
2: Ma poi, come si fa? Cos'è?
1: È una, com'è? È una bevanda a base di caffè, lo puoi fare anche con il caramello, la vaniglia, il ghiaccio, esatto. Aggiunta di caffè e di latte, ti viene una miscela bella anche cremosa ed è saporitissimo da digerire.
3: Beh, andate 46 ore in palestra alla settimana per poi bere l'ice coffee.
2: Vabbè, senza zucchero, nessuno ha parlato di zucchero.
0: Infatti,
3: mette la vaniglia e il caramello, voglio dire.
2: Ma è tutto natura, dai.
3: Vabbè, dai, tra poco.
4: Anche a Montella, in provincia di Avellino, sono le 23 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata da Sergio Gadda. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Lo afferma Donald Trump e lo conferma il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky, la revoca delle sanzioni è sinonimo di debolezza. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono Hegseg sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009. Max Viggiani.
7: Le reazioni alla decisione del Dipartimento della Guerra di Washington di trasmettere in streaming negli Stati Uniti dopo 90 anni un'esecuzione pubblica mediante fucilazione ha scatenato molte polemiche. La Conferenza Episcopale dei Vescovi Americani, commentando la condanna a morte in programma il 3 dicembre prossimo di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood nel 2009, in cui, lo ricordiamo, sono stati uccisi 13 soldati, ha affermato che questa decisione è una promozione barbara di una cultura di morte. Per l'ONU la trasmissione in diretta streaming equivale ad un'esecuzione pubblica e violerebbe il divieto assoluto di tortura. Il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha spiegato che la fucilazione sarà pubblica perché la gente deve capire, ha detto, che ci sono serie conseguenze per questo tipo di reati.
6: A Panama, soccorritori in azione dopo il forte terremoto di magnitudo 7.6 con epicentro 14 km a sud-ovest di Pitalozza Arriba. Escluso uno tsunami, al momento non si ha notizia di vittime. La pagina dei motori questo weekend in pista Formula 1 e Moto Mondiale. Enzo Tamborra.
8: È il momento di Max Verstappen dopo il trionfo a Sepang, suo anche il giro più veloce nelle qualifiche sprint a Singapore. L'olandese della Red Bull è uscito indenne anche da un'investigazione per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera gialla. In prima fila colui Russell su Mercedes, in seconda fila la Ferrari di Charles Leclerc, terzo tempo e Piastri su McLaren. In terza fila Norris Hamilton, settimo tempo per Kimi Antonelli con la Mercedes aggiornata. Domani alle 11 la sprint race. Per la MotoGP di Raul Fernandez, il giro più veloce nelle prequalifiche in Indonesia, a completare la prima fila le due Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Quinto tempo per Marc Marquez. Alle 4.50 della notte le qualifiche, alle 9 la gara sprint.
6: Ed è tutto per questa edizione, adesso arrivano gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
5: Via Radio.
9: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, le uniche eccezioni ci arrivano ancora dalla 4 Milano Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano Varese per chi viaggia verso Brescia, mentre per chi va in direzione di Milano c'è coda per lavori tra Trezzo e Cavenago. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un piacevole viaggio.
6: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
0: 102.5. 23:03, attention please.
3: My friends.
0: Because this program is
3: amazing.
0: But also.
3: But.
0: Not so.
3: Also.
0: The third.
3: La terza ora
0: della suite. Into 2026 with Stefania and Silvia for Naviganti.
3: Navigatore Zetari Tom Tom e non.
2: Ma che state dicendo?
3: Aspetta, che c'è un momento più bello, vai.
0: Stefania passeggeri.
1: E passeggiatrici.
3: E vai.
0: Via, fino alla mezzanotte ci siamo, cantiamo tutti insieme. Grazie Silvia,
3: Siga.
0: Prego.
3: Saremo io e te, a così sarà per sempre.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile. Alle 23:11, cose.
1: Peperone sullo stomaco?
0: No, tutto a posto. Però tra poco lo sapete.
2: No, non c'è. No, Verdi non c'è.
3: Non vuole
2: abbiamo
3: farlo.
2: Abolita, basta, i Verdi. No. Non c'è, basta.
1: Però
3: è stanco.
1: Abbiamo trovato delle notizie molto molto interessanti.
0: Tipo,
1: e anzi, vorremmo anche un po' indagare sulle abitudini che hanno i nostri ascoltatori al mattino.
0: Dai.
1: Cercare di capire quali sono proprio con ordine le prime tre cose che si fanno al mattino, che loro fanno al mattino. Magari ce le raccontano al 378-378-1025. Perché se tra queste c'è l'utilizzo dello smartphone, male, eliminate subito questa abitudine.
0: No, non c'è. Per noi, per me, per esempio, per me e Nick, l'utilizzo dello smartphone le prime tre cose del mattino.
2: No, purtroppo per Nick è la prima cosa.
1: Cosa fai? La prima che cos'è? La pipì?
0: La prima sicuramente sì, vado in bagno. La seconda è bere un bicchiere d'acqua fresco.
1: Bravo!
0: Che è molto molto importante.
2: La terza è svegliarti.
0: E invece la terza è svegliarsi.

0: Stay With Me alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite. Non ci siamo ancora presentati perché fino alla mezzanotte.
1: Piacere.
0: Stefania, piacere. Silvia, piacere. Nicola, piacere. Simone, piacere. Dove eravamo rimasti,
1: Stefania? Dicevamo le abitudini del al mattino, quelle a volte anche un po' malsane che abbiamo. Vogliamo ancora capire quali siano le vostre, quali sono le tre cose con quale ordine le fate, soprattutto se tra queste al primo posto c'è guardare il cellulare, smettete di farlo sin da subito perché danneggia la corteggia
2: però se ci pensi un po' la corteggia
1: beh sì, perché se sei rincoglionito non corteggi neanche bene,
2: questo è vero. Infatti io uso un escamotage per evitare questa cosa, lascio il telefono in salotto.
0: Bravo,
2: perché ho lì il caricabatterie, quindi lo lascio in carica tutta la notte lontano. Il problema qual è? È che c'ho l'altro telefono e porto l'altro telefono.
3: Ma la domanda, ma voi non avete paura di dormire con il letto, cioè scusate, con il telefono a fianco al letto che carica?
1: No,
2: a me per mi le fa onde.
3: Paura. Se mi fa paura come cosa.
0: Pensa cosa ti fa paura nella vita.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ma come noi te lo giù.
7: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Niente ci dividerà.
9: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
10: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone alle 23:28 su RTL 102.5 nella suite. Noi ci siamo, voi ci siete fino alla mezzanotte.
2: Già.
1: Stava chiacchierando di che cosa?
2: Delle abitudini al risveglio. Allora un vocale al 378-378-1025. Mungi!
3: Ciao ragazzi, buonasera, Andrea da Reggio Emilia. Prendo il cellulare in mano, ma solo per staccare la sveglia, la seconda sveglia. La prima è la sveglia normale, quella a comodino, la seconda è la sveglia del telefono. Quindi la prima cosa che faccio è spegnere la sveglia.
1: Ci sta.
4: Però poi ti alzi per andare a prendere l'altro cellulare. Però sì, con ordine, la primissima cosa, almeno lui non tocca il cellulare.
5: Ma
4: non...
5: scusate, perché sì, esistono ancora le sveglie quelle normali?
4: È
5: cioè
4: vero,
5: non c'è il telefono?
2: Sono affascinantissime. Io la trovo un pezzo bellissimo.
4: Di antiquariato,
2: esatto,
4: quasi ormai.
2: Sul comò, una bella sveglia di quelle che punta l'orario sul tetto. Non so se voi ce l'avevate, i vostri genitori, mio papà ce l'aveva.
5: Con la lucina, sì.
1: Che bella cosa,
4: che trauma.
1: Che bella cosa, davvero, novità.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Keen Purple, Disco Machine. Alle 23.35 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte. Allora lasciami introdurre, Nicolò.
1: Che cosa?
0: Il tuo momento.
1: No, in realtà non voglio fare nessun momento, però ho appena visto questa notizia che penso che sia importante condividere con voi tre, perché siete tutti e tre grandi atleti, tutti e tre andate in palestra, no?
0: Sì, sì.
1: Poi
0: certo,
1: ci sono due casi in cui è molto evidente, no? Voglio dire, Silvia e Stefania. Simone va in palestra da mesi.
0: Amore, dimmi qualcosa, ti prego.
2: Da non la prendere sul personale.
0: No,
2: lo sai
0: mia.
2: Che lo fa perché lui è un po' invidioso.
0: Io è un po' invidioso.
1: No, guarda, io sto benissimo così.
0: Ma te piace il mio braccio, amore.
1: Volevo dirvi che tra l'altro il mio senza allenarmi è più grosso del suo, ma non è questo quello che volevo dirvi. Pensate, a 61 anni un atleta si chiama Donna Jean Wild ha battuto il record del mondo per il più lungo tempo in plank addominale.
2: Ah, l'ho visto.
1: 5 ore.
0: 5 ore qualche secondo.
1: Che sbatta era.
3: Ho percepito il dolore al suo posto, anche solo guardando il video comunque.
2: Era
3: però
2: tutta rossa.
3: Lei. È vero, ci credo.
1: Fai plank sul tavolo, Palmieri.
2: Vai.
0: Io faccio 2 minuti e mezzo più o meno.

0: John Legend con Tonight alle 23.44 su RTL 102.5 nella suite con voi fino alla mezzanotte.
1: Sì, visto che si parlava di palestra, no? Abbiamo parlato di questo record mondiale di plank raggiunto, eccetera, eccetera. E giustamente Nicolò diceva che io e Silvia andiamo spessissimo in palestra e si vede. Ma ci andiamo non solo per allenarci, ma anche forse per allenare l'autostima.
2: Per rimorchiare!
1: Brava, brava! Perché secondo uno studio le ragazze ricevono più tentativi di approccio in palestra che durante, ad esempio, un'uscita serale. Anzi, lì io aggiungo, non ci prova più nessuno.
2: È vero.
0: Sì, perché però in palestra posso aiutarti a fare questo, posso
1: guarda
0: darti
1: che lo fai male lo squat, non si fa così,
3: posso farti vedere come si fa esercizio e tac, capite? Un attimo,
0: sì, infatti anche i personal trainer comunque in palestra sono molto forti da questo punto
3: molto
0: di
3: richiesti.
0: Vista molto richiesti.
3: Il problema, raga, è che io voglio, questa è la teoria, poi in pratica adesso non perché qua però cioè andate in palestra trovate Palmieri, cioè,
1: esatto, quindi poi
3: sì,
1: comunque
3: l'approccio però è Palmieri, capito
1: no,
3: cosa
1: infatti,
3: voglio dire,
1: ma noi abbiamo molto di più.

0: About the Time, alle 20, About Time, alle 23. Dan. Non c'è bisogno sempre di correggere comunque.
1: Ma no, fatelo, un giorno la impari.
0: Fatelo
1: inglese,
0: voi,
1: dai,
0: fatelo voi, visto che siete più bravi e più eruditi. No?
1: Mamma mia, quanto rosica stasera. Oh.
0: Infatti. Dai, in chiusura però, Stefi, forza.
1: Un messaggio al 378-378-1025. Ci scrivono una mia collega alta, giovane e carina, un bel fisico, non riesce a trovare un fidanzato perché dice che in palestra sono tutti con le cuffie e con la musica.
0: Questo è vero, c'è poca socialità, sei d'accordo,
1: ormai,
0: Stefi?
1: Ormai ovunque, in realtà.
0: È vero. Forse
2: sì, però se vedono due... cioè, Silvia...
3: Però io
2: quando
3: devo
2: vai
3: dire
2: in palestra
3: cosa.
2: Tutti tengono le cuffie quando passi tu di bianco.
3: No, però se uno si avvicina mentre io sto facendo una serie, cioè ha perso in partenza. Cioè,
1: brava,
3: non mi devi rompere le scatole. Cioè, allora, io in palestra mi devo allenare.
2: Quindi, brava, se vedete Silvia Signore nella vostra palestra,
0: no,
2: innanzitutto complimenti.
0: Cioè, perché ve lo potete permettere.
1: Fortunati.
2: Poi,
1: fortunati.
2: Seconda cosa, aspettate che finisca le ripetizioni,
3: esatto,
2: degli esercizi.
0: Allora, per essere più chiari, perché a volte Nicolò non si esprime molto bene, se già avete 300 euro al mese da spendere per la palestra, siete molto fortunati. Poi possiamo valutare delle altre cose.
2: Siete fortunati perché incontrate Silvia,
3: esatto,
2: Signore o Stefania Iodice, voglio dire.
1: Ma chi ci va in quelle da 300 euro?

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Stefania Iodice.
3: A me.
4: A te, Stefania.
3: Allora, con questo Millennium andiamo nel 1978, brano di Gloria Gaynor. E cosa dire su questo brano? È una delle canzoni più iconiche della disco music, diventata poi anche simbolo di forza interiore, indipendenza e capacità di ricominciare.
2: Wow.
3: I will survive.
4: Thank you.

0: Gloria Gaynor alle 23.59 in chiusura delle tre ore della suite di questa settimana, quindi grazie per essere stati con noi su RTL 102.5. Grazie Beppe, grazie Stefano, davvero.
1: Grazie a te, grazie.
0: Il mio cuore è vostro.
2: Sì. Grazie a Silvia, ovviamente, che ritroviamo domani, vero?
1: Esatto, con Mauro Corvino.
2: Grazie a Stefania Iodice, si era impigliata la camicia. Grazie,
1: grazie anche a te, Niccolo Giustini, grazie a Simone, grazie a Silvia, grazie a tutti. Buonanotte.
0: Buonanotte a voi.
2: Ciao,
0: buonanotte.
2: Ciao,
1: ciao,
2: ciao.
1: Ciao.
2: Buon weekend.
3: Ciao.
2: Anche a Briosco, siamo in provincia di Monza della Brianza, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buonanotte a Taras Sergio Gadda. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ringrazia Putin. Mosca conferma, per il leader ucraino Zelensky, la Russia ripagherà con il terrore. E Donald Trump torna a ribadire i buoni rapporti con la premier Giorgia Meloni. Durante un'intervista ha risposto che probabilmente la incontrerà al prossimo G20. La decisione di assegnare il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Nave Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, ha scatenato le polemiche di Stati Uniti e Israele. Alberto Ciapparoni.
6: Un premio alla difesa del diritto internazionale quando le sue istituzioni sono sempre più sotto attacco. Questi i motivi del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, giurista sudafricana, ex giudice della Corte Penale Internazionale, ex guida della commissione d'inchiesta dell'ONU che ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Applausi dopo l'annuncio. Se applaudite più forte, lo divido con Trump, ha scherzato lei. In riferimento al suo predecessore, la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che lo scorso anno arrivò a offrire la sua medaglia d'oro al presidente americano. E proprio Trump ha esternato tutta la sua ira per una scelta caduta su chi odia Stati Uniti e Israele e celebra Hamas, tanto che il segretario di Stato Rubio ha annunciato sanzioni economiche contro la corte. Durissima pure la reazione israeliana. Per Tel Aviv, Goebbels sta applaudendo. Secondo il premier Netanyahu, persa qualsiasi bussola morale, accuse a cui la Corte ha replicato dicendo che giudicherà la storia, mentre l'Unione Europea, a partire dall'Italia, si è schierata a sostegno incrollabile del Tribunale per i Crimini Internazionali.
5: Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza presentata dal giornalista Siegfriedo Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Il giornalista ha detto: rispetto alla sentenza e la accetto serenamente. Ora la pagina sportiva, Andrea Salvati.
7: Max Verstappen partirà in pole position nella gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, terzo tempo per la Ferrari di Leclerc, sesta posizione per l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti a Kimi Antonelli. Parliamo ora di calcio. Dopo la pausa per la Nations League torna il campionato di Serie A con la sesta giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone, e si corre il Giro di Lombardia 2026 di ciclismo con partenza da Bergamo ed arriva a Como per un totale di 239 chilometri. RTL 102.5, radio ufficiale della corsa, che seguirà con il nostro Paolo Pacchioni.
5: E siamo al traffico.
4: Via radio.
8: Una buona serata da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete, l'unica eccezione ci arriva ancora dalla 4 Milano-Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano-Varese per chi viaggia verso Brescia. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in autosole tra Casalpusterlengo e Lodi per chi va verso Milano fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: RTL 102.5. I nottambuli belli.
0: Ben ritrovati su RTL 102.5, i nottamboli del venerdì notte. Come sempre è lei, o non è lei, è Vanessa Gray. Ma
1: sono
0: chi
1: io,
0: sei?
1: Sono io, anche il venerdì, amici, sempre insieme. Ma è lui o non è lui? Il venerdì è proprio lui, fatemelo guardare meglio.
0: È sabato.
1: Sei Andrea di sabato, sei tu.
0: Ma infatti è sabato da 4
1: minuti. È sabato, oramai è il 10 d'ottobre. Sì. Come è andata la settimana? Bene?
0: La settimana è andata muy bien.
1: Muy bien,
0: sì. Anche se oggi ho fatto...
10: esagerato perché ho comprato una casetta di quelle portaattrezzi gigantesca.
1: Troppo grande?
10: E no, ero su a sistemare il terrazzo ed ero in braghette, capito? Maniche corte, pantaloncini, facevo il figo.
1: Ecco,
10: e adesso, mi brucia la gola.
1: Hai mal di gola, ecco. Ottimo, siamo in due. 0225 15 15, chiamateci in diretta tipo ora.
10: Ora.
1: Ok, ora.
10: Adesso,
1: cioè, ma adesso. Qualcuno lavora?
10: Mai più.
1: Qualcuno lavora?
10: Esatto, sì, dai, cominciamo. Un nuovo disco.

0: sì, io me ne ricordavo un'altra. Oh mia bella Madonnina.
1: Eccola lì, quella originale. Però non poteva farlo uguale perché
0: giusto,
1: altrimenti l'avrebbero citato.
0: No, era un problema, no? Sai, plagio. Diritti un po' per
1: sì,
0: tutti.
1: Sì. Prima ancora il nostro Power Hit era un pezzone, ragazzi, il ritorno dei Nothing But Thieves,
0: wow,
1: che mi ha ricordato un po' il periodo grunge, non so perché.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì?
1: Nel senso...
0: ma tu sei grunge? O
1: grande? No, però. Ma su grunge.
0: Sei grunge?
1: So agbolug. No, è Different Kind of Happiness. Secondo me è un capolavoro che rende l'idea del rock che è più vivo che mai.
0: Sono pienamente d'accordo con te, magari ci ritorniamo su questa cosa, perché
1: sì.
0: Andiamo al telefono, abbiamo Francesco De Cave. Ciao Franci, come stai?
2: Molto bene, buonanotte nottambuli, come state voi?
1: Bene, bene.
0: Ecco, diciamo un po' acciaccati, ecco. Sai, i primi malesseri di stagione, un po' la gola, il naso, per
1: esatto.
0: Noi che lavoriamo con la voce ci piace insomma lamentarci,
1: esatto.
0: No?
1: Però spieghiamo a chi ancora non conosce Francesco, chi è Francesco, mica un
0: qualsiasi. No, scusami, a parte essere un nottambulo, noi ci siamo incontrati con Francesco quella notte quando parlavamo di lavori particolari, perché tu sei uno show designer, giusto Francesco?
2: Assolutamente sì, e il messaggio che vi ho mandato me lo ricordo ancora molto bene, citava le due date che avremmo dovuto fare all'Arena di Verona e vi ho incuriositi molto, ma noi ci conoscevamo già, solo che non avevo mai scritto e quella notte mi sono detto ma sì dai, andiamo
1: bene.
2: In diretta, voglio parlarne
1: fatto
2: un po'
1: bene. Le due date naturalmente, quelle dell'Arena, si riferisce al Power Hits Estate e al Future Hits Live,
0: giusto. Certamente. Ma come sta andando in questo periodo il tuo lavoro? Un periodo comunque pieno di concerti, live, raccontaci un po' che siamo curiosi.
2: Allora sì, è stato un periodo intensissimo, l'ultimo appena passato, in questo momento mi sto godendo, non vi nascondo, un po' di relax, perché sono stati gli ultimi 15-20 giorni abbastanza importanti, abbiamo messo in piedi un paio di cose a Mantova con i ragazzi del Volo, 3 concerti per live per il pubblico presente e con riprese televisive per Canale 5, e andremo in onda il 14 se non sbaglio, giù di lì, sempre sulle reti Mediaset. Poi ho messo in piedi insieme a Luca Tommasini e a Laura Pausini stessa il suo ultimo prossimo World Tour, che è partito da Milano, ha fatto 3 date adesso ultimamente, e ho chiuso questa bellissima kermesse con un bel concertone di Giorgia al nuovo Unipol Dome Arena di Milano a Santa Giulia.
0: Beh, insomma, 3 degli eventini così, degli artisti che non, conosce nessuno. Giorgia, conosci?
1: Ha messo
0: tu, Giorgia. Lara Pausini la conosci? Ma è una che canta, giusto? Il Volo, se non sbaglio. Ma sono 3 ragazzi.
1: Canticchia, sì, sì, fa il
0: karaoke.
1: Sì,
0: canticchia. Adesso un po' di riposo.
2: Adesso un po' di riposo, sì, qualche giorno mi prenderò cura dei miei figli, insomma mi prenderò cura di me e comincio intanto a pensare ai prossimi progetti, perché comunque sto disegnando nel mio studio con cui Vanessa abbiamo parlato un po' anche nei nostri altri incontri notturni, sempre alla radio naturalmente. E sto disegnando, sto preparando
1: certo,
2: lavori futuri.
1: Come tutti i lavori creativi, no?
0: Sì.
1: Hai bisogno di vivere per poi poter avere delle idee, no? E poi...
0: certo, perché poi devi fare delle proposte, giusto Francesco? Quindi tu 3 disegni nel tuo studio, però poi alla fine li devi proporre e qualcuno ti deve dire di sì, no? Quindi quando vai con la proposta devono piacere,
2: giusto,
0: soprattutto.
2: Ecco,
0: quindi
2: certo.
0: Cioè, hai una responsabilità.
1: Però dicevo, il fatto se tu sei sempre lì a lavorare basta.
0: Non c'è il momento creativo.
1: Esatto. Invece ci sono dei momenti
2: allora,
1: in cui io,
2: il momento creativo non so perché, non so per come, ma arriva da qualunque cosa, sempre, anche da un bicchiere sporco appoggiato su un tavolino. È assurdo come un nulla possa ispirare un'idea creativa che in quel momento di cui c'è la ricerca fondamentalmente. E la creatività, l'arte arriva veramente da qualsiasi cosa. Non ho mai messo limiti a nulla, naturalmente faccio ricerche anche in rete.
0: Vabbè, certo. Francesco,
2: cose.
0: prima di salutarci, l'ultima domanda è: ma di solito arrivano di notte o di giorno? Cioè, in predominanza?
2: l'arte non ha orario.
0: Ah, ok, va bene, non c'è l'orario. Che
1: volte,
0: ne so, magari di
1: a
0: solito
1: volte mi sono venute delle grandi idee, ero seduto sul trono.
0: Ma non me lo dire dove eri seduto.
1: È vero, però è vero.
2: Anche il trono non ha
0: orario. Perché? Sì, infatti, senza orologio. Francesco, e allora ci sentiamo presto, nottambulo, ti abbracciamo, grazie.
2: Quando volete mi trovate sempre qui.
1: Ciao Francesco, ciao ciao.
2: Buon
1: ciao
2: lavoro,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao ciao ciao.
0: Hai capito?
1: Sì,
0: tu dove sei?
1: Sul trono.
0: Sul trono, molto bene. Io sono con Ultimo, tutto.

0: non riesco ad andare su, hai capito?
1: Vabbè, è difficile.
0: Lo so, ma tu ce la fai perché sei femmina e quindi c'è
1: un'estensione diversa, un range vocale ben diverso da voi uomini.
0: Comunque erano in Maroon 5 con Za, Siza. One Lovers Do su RTL 102.5. Qualcuno scrive: ti amo Vanessa. Però non si è firmato, quindi a che serve un messaggio del genere?
1: Non lo conosco questo numero, non ce l'ho in rubrica.
0: È vero, sai? Anche che tanto è sparare a vuoto perché è fidanzata. È fidanzata Vanessa, è fidanzata.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5, Very Normal People.
3: Ma come noi te lo giuro.
4: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Niente ci dividerà.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: the world, Imagine Dragons. Mi vestirò così a carnevale con lo scafandro.
1: Molto
0: capito?
1: Carino.
0: Uno scafandro con addosso uno scafandro è fantastico.
1: Va bene, non c'è convinto, però facciamo
0: come
1: finta.
0: Come non c'ho convinto? Anche perché no, in realtà non si usa più carnevale, ma anche carnevale.
1: Vabbè, scusami, però è il 31
0: tra 20
1: ottobre.
0: Giorni. Esatto.
1: Sì, però, Halloween.
0: Ma Halloween vado in gioco con lo scafandro, no? Halloween
1: vabbè, devi particolare, sei alternativo.
0: Ma devi fare il cattivo.
1: Magari ti trucchi in modo cattivo. Va bene.
0: Va bene.
1: Andiamo al telefono, perché c'è chi ha appena finito una riunione. Gabriele, ciao.
0: Ciao Gabriele.
2: Ciao nottambuli, in realtà sono un intruso, perché non sono un vero nottambulo io.
1: No.
2: Sì, però ma quest'ora dovrei essere già letto.
1: Ma ti accettiamo, che non però, ti preoccupare.
0: Esatto, non è solamente per i nottambuli quelli incalliti, ma anche per i nottambuli occasionali, come in questo caso.
2: Io volevo condividere con voi, che mi tenete sempre compagnia, che stasera ero fuori e abbiamo festeggiato i 50 anni del primo giorno della prima liceo, del liceo Ariosto di Ferrara, la quinta R, tutta la classe. Sì,
1: wow.
2: È stata una serata bellissima. Ci siamo riconosciuti tutti.
0: Ok Gabriele, quindi infatti volevo chiederti, ma sono persone che comunque tu hai già visto nel corso degli anni, oppure c'erano persone che non vedevi dai tempi?
2: No, alcuni li vedo meno perché non vivono a Ferrara, altri li vedo abbastanza spesso, però insomma è stata una serata molto bella, perché poi è stata organizzata in maniera un po' particolare, nel senso che ogni portata c'era un'estrazione per cui uno cambiava il posto. Allora eravamo 20 persone, diversi tavoli.
0: Bello questo.
2: È tutta la serata, quindi avevamo la possibilità di vedere uno, poi l'altro, poi l'altro.
0: È interessante perché così socializzi con
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, infatti, anche se ti conosci, ti racconti un po' tutte le cose del passato. Scusami.
2: Per cui,
1: Gabriele, ma c'era una persona che non vedevi da 50 anni?
2: No, questi l'avevo già visti tutti, sinceramente l'avevo già visti tutti.
0: Ma però adesso è anche più facile con i social, meno male, anche quelli che non vedi sai più o meno che aspetto hanno.
2: Però insomma abbiamo ricordato il primo giorno di liceo al mitico liceo Ariosto, il liceo classico Ariosto di Ferrara, la quinta R, che si è poi diplomata dopo 5 anni. E, insomma,
1: quinta R?
2: Eravamo quasi tutti, R sì, eravamo quasi tutti presenti.
1: Scusa, ma la Z c'era anche quinta
0: Z? Ma tu ti rendi conto?
2: No, c'era la X, la Y, no, la Z no. Una Z, però non mi ricordo.
0: Adesso quel liceo quante classi avrà?
2: Non lo so, sinceramente non lo so.
0: A che lettera arriveranno? Perché un tempo, hai capito? Un tempo si facevano i figli, molto di più.
1: Adesso ci siamo rimpiccioliti. Bellissimo ricordo, Gabriele.
2: È stata una bellissima serata. È andata anche molto bene.
1: Grazie per averlo condiviso con noi.
2: Grazie e buon lavoro a voi.
1: Scusami, non è che adesso vuoi dormire, cioè in generale, torna a trovarci, fai il nottambulo altre volte, ok?
2: Se fai un calcolo che è 50 anni dal primo giorno di liceo, abbiamo un'età che a quest'ora è meglio andare a dormire.
0: Sì, va bene, non ti diciamo domani sera, magari la settimana
1: lunedì,
0: prossima.
1: Lunedì, dai.
0: O tra 2 settimane. Ciao Gabriele, ciao
2: a tutti.
0: Grazie, 02251515 oppure 378-378-1025. Guarda chi sta arrivando.
1: Mamma mia, che bomba, la novità di Rolling Stones, Mr. Sharma.

0: Giulia o Giulia?
1: Dipende.
0: Beh, una Milano che forse non c'è più, cioè quella che abbiamo visto è un po' cambiata, cioè c'è ancora, ma è un po' cambiata. Erano le Vibrazioni su RTL 102.5.
1: Con Dedicato a te, noi la dedichiamo a tutti gli amici che ci ascoltano. Ad esempio c'è Alberto da Mesagne, Brindisi, sì. Dice che ci segue sempre su sì. RTL 102.5.
0: Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto.
0: E viva Mesagne, Micagne.
1: Bella città. Chi pulisce anche a quest'ora, chi fa le lavatrici, chi stira.
0: E chi balla, Madonna.

0: Fedez su RTL 105 a mezzanotte e 49. Vogliamo dire che siamo già a sabato 10 ottobre?
1: Purtroppo.
0: Cioè, che siamo stiamo assaporando già l'inverno, il freddo.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, dai.
1: Però dobbiamo dire che la pioggia ci voleva, cioè nel senso la pioggia è necessaria, sia perché spazza via un po' di smog, ma anche perché è importante per l'agricoltura, perché qua se continua la siccità è un problema. Poi dopo non è solo un problema degli agricoltori, il problema si riversa poi anche nel momento in cui vanno a vendere e noi paghiamo di più, quindi
0: anche quello, insomma, certo che uno alcune volte non si rende conto. Invece pensando all'inverno, quindi inizieremo a mangiare piatti diversi, no? Però ancora troppo presto per parlare
1: la
0: di cibo.
1: La polenta taragna
0: l'ho già mangiata ieri sera.
1: Sì?
0: Oppure sì, taragna
1: wow,
0: con i funghi porcini è una roba.
1: Ma la polenta taragna non c'è.
0: Mamma
1: nel
0: mia.
1: Senso che vicino c'era anche una cosa con i funghi porcini. Non è che c'era.
0: No, c'era la polenta taragna e poi c'erano anche dei funghi porcini.
1: Okay.
0: Cioè era.
1: Mi hai fatto venire voglia di polenta
0: bomba.
1: Taragna.
0: Scusami, perché le caldarroste, i tortellini in brodo.
1: Sì.
0: Ecco, ci sono dei cibi che proprio richiamano l'inverno.
1: Certo. E fanno bene anche quando si ha un po' l'influenza, come più o meno in questo momento io. E salutiamo tutti gli italiani che sono in questo momento alle prese con questi mali di stagione, come sempre il cambio a volte insomma è problematico.
0: Perché ormai, quando ci dicono vestiti a cipolla, noi non lo capiamo, continuiamo a non capirlo.
1: Anche perché mi sa che mi sono vestito d'aglio.
0: Aglio?
1: Invece la cipolla, mi ricordavo più.
0: La cipolla.

0: Aira Star su RTL 105 in Ottamboli con Vanessa e Andrea, voi allo 02251515 oppure un messaggio vocale
1: Non si nega a nessuno. Dai. Al 378-378-1025, così ci fate sentire la vostra bella voce.
2: La voce, la voce della noce.

0: feeling better, mi sento molto meglio. Ho preso un po' di paracetamolo.
1: Ah, molto bene, sì. Anche un po' di miele e limone.
0: Sono indeciso, sì, a parte i rimedi quelli naturali, che sono i migliori.
1: Che sono ottimi.
0: Però sono indeciso se questa notte prendere poi, quando avrò finito, paracetamolo oppure ibuprofene.
1: Va bene, fammi sapere.
0: Se c'è qualche medico all'ascolto, magari.
1: Sì, fateci sapere, perché poi la salute del nostro Andrea di sabato ci sta a cuore. È vero?
0: Però, come tutti, anche la tua.
1: Infatti, senti anche la mia voglio dire, non è che
0: e invece uno
1: lì
0: che ha la voce limpida è il nostro lui. Sergio Garda.
1: Vai Sergio. RTL 102.5 Time. Anche a Castello Molina di Fiemme in provincia di Trento è l'una. Buonanotte.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È polemica sull'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale che ha condannato il genocidio di Gaza. Per Donald Trump è vergognoso assegnare il premio a chi odia l'America e Israele. Per Netanyahu Pillay aumenta la demonizzazione degli ebrei. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni alla Corte Penale Internazionale. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune ribadendo l'incrollabile sostegno alla Corte. Secondo la Procura degli Emirati, il copilota omanita Mama Al-Hammami del volo Fly Dubai, partito da Dubai e diretto in Israele, voleva emulare gli attentati dell'11 settembre. Dall'inchiesta è emerso che aveva pianificato di dirottare l'aereo e compiere un attentato suicida all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Un forte terremoto magnitudo 7.6 è stato avvertito a Panama. Nella capitale si sono registrate scene di panico tra la popolazione. L'epicentro a 14 km a sud-ovest di Pitalozza Arriba. Il sisma è stato avvertito anche in Costa Rica. Diverse le scosse di replica nel sud, segnalate onde alte fino a 3 metri. Al momento nessuna vittima. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli, si mantengono stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheostomia, e quanto si legge nel bollettino emesso nelle scorse ore. Infine il ciclismo, oggi si corre il Giro di Lombardia, partenza da Bergamo, arriva a Como dopo 239 km. RTL 102.5 è la radio ufficiale della corsa. È tutto per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete. L'unica eccezione ci arriva ancora dalla 4 Milano Brescia, dove a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra il nodo di Pero ed il bivio con la 8 Milano Varese per chi viaggia in direzione di Brescia. Vi ricordo infine la chiusura del tratto in autosole tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano fino alle 6 del mattino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: In ottobre.
1: Bravo.
0: Mi sono ricordato, qui, hai visto?
1: Bravissimo, vedi? Perché a Luna bisogna far sentire ancora di più la voce, la presenza, che ci siamo a tutti gli effetti. E voi amici allo 02 25 15 15, anche se avete una poesia.
0: Sì,
1: adesso,
0: una poesia.
1: Adesso questo chiama Oscar.
0: Esatto, dai, allora se avete una poesia, se vi scappa una poesia anche fatela, da Taranto, chiamateci.
1: Fatela scappare,
0: 02 25 15 15, intanto ascoltiamoci Spirituale.

0: Miley Cyrus con Secrets, i segreti della notte. Segreti. Perché a qualcuno segreti. Bisogna pure raccontarli dei segreti.
1: No, se
0: e
1: sono
0: allora,
1: segreti.
0: No, vabbè, magari
1: scusa,
0: con qualcuno.
1: Segreti.
0: Lo so, non per tutti, per qualcuno possono diventare non segreti. Ma andiamo al telefono allo 02 25 15 15. C'è Oscar da Taranto.
1: Oscar.
0: Ciao.
2: Il carissimo Andrea, carissima Vanessa,
1: mi
2: devo subito fare una premessa. Purtroppo sono innamorato pazzo.
0: Di chi?
2: Innamorato pazzo, ma non più della famigerata Sabina.
1: No,
0: e chi è?
2: No, ormai è un fatto archiviato.
1: Ecco, è fatto bene.
0: Chi è subentrata?
2: È un capitolo archiviato.
1: E adesso la new entry come si chiama?
2: Si chiama Valeria, io la chiamo Valerie.
1: Ma ascolta, Valerie lo sa che tu sei innamorato di lei?
2: Diciamo che l'ha capito.
1: L'ha capito.
2: Ma anche perché l'ho già recitato alcune poesie.
0: Ma scusami, l'ha capito attraverso una poesia che tu hai per noi ora?
2: Sì, esatto.
1: Bellissimo.
2: Esatto. Ne ho recitato già 3-4 poesie. Delle quali tre sono sul tavolo,
1: ecco.
2: Di Mogol.
1: Adesso però facciamo una cosa, sì, beh, non c'è bisogno di spiegare Mogol,
0: cioè, basta dire Mogol, insomma,
1: esatto,
0: si capisce.
1: Allora, adesso mi raccomando, ce ne basta una di queste quattro.
0: Sì,
1: scegli la migliore.
2: Mi dico la più bella.
1: Ok,
0: vai.
1: Quella più bella.
2: Lettera a Valeria. Nell'arco di una vita, Valeria, non potrò mai provare la gioia infinita che provo quando vedo te. Ringrazio il cielo che mi regala la tua presenza.

0: c'è un problema. Il problema è che c'è una forte differenza d'età.
1: E quanti anni ha lei? Quanti anni mi passate?
0: Non so se lo posso dire. Se lei ha 28 anni.
1: Tu
2: sembrava
1: quanti
2: stessi parlando di una di 17.
0: Scusa, impossibile.
1: Senti, Oscar, stasera sei più simpatico del solito. Ma quanti anni hai tu?
0: E qui è il dramma. Io ho dato appuntamento a un locale di Taranto. E spero che verrà.
2: Aspetta, le ha dato l'appuntamento. Aspetta, Oscar, aspetta. Per farti capire quanti anni ha Oscar, ha dato appuntamento a lei in un locale che non esiste più dall'86.
1: Ma senti, Oscar,
2: bellissimo.
1: Ma dai, cioè, quanti anni hai tu?
0: Se vi dico 53, vi dico la bugia.
1: Ah, e quindi la verità, ne 10, hai 63?
0: Ne ho sempre 63. È una missione impossibile.
1: Sono sì. 35 anni. Sono un pochini, sono un po'.
2: A meno che tu non sia tipo Brad Pitt, allora magari chi lo sa.
1: Sei Brad Pitt? È caduto.
2: No, Ciao Oscar, grazie. Ciao.
0: Sì.
2: Sì.
1: Ti vogliamo bene.
2: Ti salutiamo.
1: A presto.
2: Insieme a te, per osmosi, salutiamo anche Valérie.
1: Valérie. Ah, scusa. Valérie. Adesso c'è Sombra e sembra

0: Baby K, Juicy. Intanto Marco da Roma risponde a Oscar e dice:
1: sì,
0: io sono del 63 e ho 63 anni, da 4 anni convivo insieme a Roberta dell'82, tutto è possibile.
1: Vabbè,
0: ma
1: vedi?
0: Lì sono 20 anni.
1: Marco!
0: Sono 20 anni, invece la differenza tra Oscar e Valerie sono quasi 33.
1: Ok, mi hai convinto?
0: Troppo,
1: non lo so.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Take Me Home, Jess Glynn. Noi vi portiamo a casa se volete, oppure vi portiamo in radio.
1: Cosa
0: in radio.
1: Portiamo a casa?
0: No,
1: Jess
0: vi portiamo
1: a casa. Ve la portiamo a casa.
0: No.
1: Jess Glynn ai primi 102.5 che chiamano. Portiamo una Jess Glynn, no?
0: No, non solo no. Questo. Siccome ci sono tante persone che stanno guidando,
1: sì.
0: Noi vi portiamo a casa, ma vostra.
1: Ah, vi portiamo,
0: portiamo a casa.
1: Pensavo che portassimo qualcosa a casa dei nostri ascoltatori.
0: No, ma portate voi qualcosa a casa nostra,
1: ecco.
0: Perché noi accettiamo tutto.
1: Esatto, insomma, più o meno. Tutto.
0: Vabbè, scusami, a quest'ora accettiamo
1: dipende,
0: cioè, le pizze,
1: tipo, se mi portano della trippa, io la rifiuto.
0: Vabbè, quella se la mangerà
1: la
0: qualcun
1: mostarda,
0: altro.
1: La mostarda non mi... A te piace la mostarda?
0: No, ni.
1: Vedi, se ti portano della mostarda...
0: Ma no, ma sono cose troppo particolari. Se qualcuno porta qualcosa, è qualcosa magari, cioè, che può piacere un po' a tutti.
1: Esatto.
0: Cioè, una pizza piace a tutti.
1: Un
0: le brioche è un tiramisù. Però stavo pensando il tiramisù, l'hai detto tu.
1: Sai che ieri ho mangiato, guarda, degli spaghetti a cacio e pepe in un posto fantastico. Cioè, veramente, il mio cacio e pepe preferito.
0: Wow, e io invece ho mangiato i pizzoccheri, me l'ho già raccontato ieri sera. Cioè, in un posto che non conoscevo, ma... di cui mi sono innamorata follemente.
1: Sì,
0: pizzoccheri per tutti.
1: Pizzoccheri per tutti. Allora 02 25 15 15, 378 378 1025. Adesso ci godiamo la nuova canzone di Max Pezzali, si intitola Le Ali.
2: Eravamo giovani.

0: I'll do it for you, everything I do. Bryan Adams, 1:35 in ottambuli belli.
1: Mamma mia, ragazzi, che pezzone. Ten, ten, ten, ten. Questa chiusura meravigliosa e questa apertura con la chitarra.
0: Questa l'ho suonata io.
1: Dai, una chitarrina, una schitarrata. Sì. Cioè, Ligabue, qualcosa per te.
0: Ti ho sentito.

0: Coldplay. Erano i Coldplay, giusto?
1: Sì, erano
0: sì,
1: loro.
0: Con Every Mamma Day mia. Life. Senti, io mi sono un po' perso perché ho scoperto che hanno scoperto.
1: Che cosa hanno scoperto? Non hanno l'acqua scoperto, calda, perché no, quella già da un po'.
0: Che c'è un pianeta simile alle come dimensioni alla Terra. Si chiama LIS 12b, credo si pronunci così, si scrive LIESE 12b. Okay. E, leggermente più piccolo, diciamo, tipo Venere, ed è diciamo a una temperatura stimata a nudo, cioè senza calcolare l'effetto serra eccetera eccetera, proprio di 42 gradi centigradi.
1: Ah, c'è cioè una bella temperatura.
0: È simile a noi quest'estate.
1: Alla nostra sì. Ecco. No, più o meno c'erano quei gradi, cioè esatto. Facevi fatica a respirare,
0: esatto.
1: Però...
0: E quindi lo rende questa temperatura, insomma, come è fatto
1: abitabile.
0: Uno dei candidati ideali per la ricerca di acqua liquida e di conseguenza di vita. C'è
1: di
0: un
1: vita.
0: Piccolo problema.
1: È molto distante.
0: È distante 40 anni luce, che corrispondono a circa 380 mila miliardi di chilometri, che volete che sia. Se anche con la tecnologia attuale,
1: cioè,
0: mandassimo una sonda di quelle di ultima generazione,
1: sì,
0: che ne so, la Voyager 1.
1: Certo, potrebbe arrivare quando?
0: Pensa che la Voyager 1 viaggia a 61 mila chilometri all'ora.
1: Mamma mia, okay. Tantissimi.
0: Roba,
1: Mamma, la vedi un attimo, okay. Ci ho sentito un...
0: Per raggiungerlo, la Voyager 1 impiegherebbe 700.000 anni. Quindi insomma...
1: Cioè, allora è inutile che l'hanno scoperto a fare, scusami.
0: No, beh, tu lo scopri, poi va bene.
1: Ho capito.
0: Lì è bello,
1: Va bene, va bene,
0: capito.
1: Però deve essere poi fruibile, no?
0: Cioè, sì, ma nel senso
1: almeno
0: come...
1: che un domani, perdonami, ci sarà una navicella che viaggerà a una velocità, cioè, spropositata. Anziché 700.000 anni, diventeranno 7 anni.
0: Perché tu ci puoi mandare la navicella, sì, magari a prendere qualcosa, dell'acqua, per esempio, te la porti, o altri materiali, altre terre rare, le vai a esplorare, estrai qualcosa, però tu non ci puoi andare fisicamente tu.
1: Perché
0: la navicella va così, come fa? Cioè, ti spappoli.
1: No, soprattutto si sa che magari puoi andare, ma poi puoi tornare?
0: Sì, fatto, ciao cara, esco un attimo, vado a prendere un po' d'acqua e ritorno.
1: Tipo, ma solo ti immagini, 7 anni? No, dai, ragazzi,
0: Ma magari 700.000 anni, quella che va a 60.000 km all'ora.
1: Dobbiamo aspettare una nuova invenzione, una nuova navicella tecnologica.
0: Esatto.
1: Cioè, dal 7
0: ma
1: a
0: sì,
1: 7.
0: Trattiamo meglio il nostro
1: giorni.
0: Pianeta, facciamo prima.
1: Guarda, mi hai convinto.
0: Esatto.
1: Questa volta mi hai convinta.
0: Annalisa.

0: Lenny Kravitz, Low, su RTL 105.
1: Bravo, ritorna in te, non ti fare...
0: Allora, salutiamo John di Catania, sì, che dice: finalmente è arrivata la pioggia anche a Catania, e lì ci vuole anche lì.
1: No, ma per forza, dai. Cioè, dai. Per quanto uno può essere amante del caldo, del sole, perché soffre anche il tempo, no?
0: Sì.
1: Alcune volte il tuo umore dipende dal tempo, però la pioggia ci vuole. Poi tanto ritornerà sempre il sole.
2: Il sole.
1: E poi ritornerà di nuovo la pioggia.
0: Certo.
1: E poi ritornerà di nuovo il sole.
0: Poi, attenzione, che poi c'è la grandine, c'è la neve.
1: Pure.
0: Ecco, mi piacerebbe che arrivasse la neve a Natale, ma
1: a
0: non,
1: Natale.
0: Non da creare troppi disagi. Una spolveratina per fare magari il giorno di Natale con
1: bello,
0: la neve.
1: Bello, bellissimo. Vai. Sì, poi i bambini sai quanto si divertono anche,
0: esatto,
1: no? Con la neve, a fare il pupazzo di neve, a fare le foto.
0: Sì. Si usa ancora fare i pupazzi di neve, si mette la carota al posto del naso.
1: Magari la carota.
0: I bottoni al posto degli occhi.
1: Ah, i bottoni?
0: Vecchi bottoni, si faceva gli occhi.
1: Ah, ok. Un cappello anche?
0: Cappello, sciarpa.
1: Ma quella non diventa una befana?
0: Guanti.
1: Diventa una spaventapasseri?
0: Se gli metti le scarpe tutte rotte diventa una befana.
1: Oppure una spaventapasseri.
0: E una scopa...
1: Ho capito. Andiamo con il sole. Vedi che abbiamo citato il sole.
0: Ecco.
1: C'è Uelo Alvaro Soler e Roy Paci.

0: Proprio così, e questo è il titolo della canzone che chiude la nostra seconda ora. Bon Jovi, Evnas Day.
1: Sì.
0: Anche a Rodano, in provincia di Milano, sono le 2 e allora buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. La Russia fornirà migliaia di tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Lo afferma Donald Trump e lo conferma il presidente Putin. La Casa Bianca ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul gasolio di Mosca. Per il presidente ucraino Zelensky la revoca delle sanzioni è sinonimo di debolezza. La decisione delle autorità americane di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nidal Azan equivarrebbe a tortura, denuncia l'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani. Il segretario alla guerra americano Exec ha annunciato che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Il Nobel per la pace 2026 ha sorpresa la giurista sudafricana Navi Pillay, accusa Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Pillay odia l'America a Israele, tuona Trump. Washington annuncia sanzioni contro la CPI definendo un tribunale canaglia. Aprirà alle 8 e fino a mezzogiorno la camera ardente allestita a Conversano per Federico l'olandese volante, morto ieri all'età di 78 anni. Frederik van Stegeren, DJ e produttore, è stato un pioniere delle radio libere ed ha lavorato per 18 anni anche a RTL 100.